vicino, sorretto dal peso del mondo, cadendo al contrario, mi rialzerò.

noi. Vabbè, in fondo hai capito. Serie A, serie B, non mi frega di un cazzo, voglio solo te, anche se mi fai male.

Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

È tardi. Wake up. È tardi.

pare solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo. Tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo tè, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è quella che stai provando.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: A volte in delle fasce io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività.

visto, tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così controvoglia. E poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica. In un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro in plastica.

a volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra, fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione. Esco da

fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco brutto.

sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Che magari mi sveglio elegante, che magari mi sveglio in mutande, in un letto che non è il mio, in un letto che chiama Dio. Che magari sono così stronzo, che rifiuto la palla al balzo, fuori tempo massimo di gioco, più ci provi più sto fuori luogo. E di te

notte, che tu hai le guance rosse, da me tremano le gambe. Io non ti sopporto e non sopporto che mi piaci, e non sopporto quelle occhiaie che mi sembrano capaci di svegliarmi così. Che magari non mi trovo bene a una festa che non mi appartiene, tu balli meglio di me, dopotutto non serve granché. Che magari stai solo giocando, ma son duro di comprendonio. Tu mi chiedi se diavolo sei loco, ed io ti rispondo, vorrei darmi fuoco. E ti tego

0: ding ding ding.
1: Comunque, che magari ora guardo il soffitto con te che dormi sul mio petto, e magari era tutto scritto, ma ci sono cascato dentro. E nel grande gioco d'azzardo, per un penny cascato male, per un gioco, un destino beffardo, è andato tutto come doveva andare.
0: A puttane.
1: Tu fammi svegliare di nuovo elegante, che ti

0: notte, che tu hai le guance rosse, da me tremano le gambe. Io non la sopporto il fatto d'essere un umano. E forse, forse io non sopporto neanche il fatto che un po' ti...
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Radio Rock Italia. Non solo.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: A te che

0: Insomma, gli chiedono come ci si può difendere vista la situazione così estrema. La situazione impone la massima cautela, come evidenziato anche dai numerosi bollini rossi emessi dal Ministero della Salute. Le regole sono semplici ma fondamentali. Bisogna assolutamente restare in ambienti freschi o climatizzati durante le ore centrali della giornata. Curare costantemente l'idratazione bevendo molta acqua e limitare al massimo gli sforzi fisici. Insomma, bere e non agitarsi.
1: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata. Fatturare, fatturare, produrre, io ballo non onnipotente. Che noia, facciamo un figlio.

Allora, la domanda che si pongono tutti: quando vedremo la luce in fondo a questo tunnel sahariano? Per un vero sollievo, dice il meteorologo, bisognerà attendere l'inizio del prossimo mese, quindi insomma i primi giorni di luglio, perché proprio in questo lasso di tempo ci potrebbe essere un slittamento dell'anticiclone Caronte verso sud-est. Questo movimento sbloccherebbe finalmente la circolazione, favorendo l'ingresso di correnti più fresche ed instabili in discesa dal nord Europa. Sembra un paradosso vista la progressione della stagione estiva, ma a luglio molto probabilmente si starà meglio di adesso, quindi un luglio migliore del giugno ci può stare. 8 e

0: questo era Gelato, eh? È Canca insieme all'Ultimo dei miei cani, un bel nome per una band. L'Ultimo dei miei cani. Sono le 8:14 e una manciata di secondi. No, non è vero, sono già le 8:15 e infatti è il momento del break, cui seguirà come sempre a ogni 15 il super classico Rock Spot.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Giuda le Brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia! Yeah, ci penso io, ma non solo io, ci pensano anche i Prozac più.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E Betty Tossica. Allora parliamo, adesso abbiamo esaurito la questione del meteo, come sempre, che ci occupa la prima oretta, anche se devo dire oggi ce la siamo presa un po' comoda, sentiamo un finale un po' tipo giagulatoria. Parliamo sempre comunque di qualcosa legato al caldo, cioè il caldo e le zanzare. E voi direte, ma è che no, sono legati. Perché ci potrebbe essere un rischio di diffusione di dengue e West Nile, come nel 2025. C'è una bella intervista qui che sto leggendo e che vi racconto a breve.

salutiamo anche la buona Anna Oxa con le sue emozioni da poco, al plurale, chissà perché. Allora, sta leggendo e vi così riferirò un interessante contributo di due persone che se ne intendono, non è che sto parlando io, Diego Fontaneto, che è un ricercatore del Consiglio Nazionale appunto delle Ricerche, CNR, presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque di Verbania, e l'entomologo, il dottor Pantaleoni, anche lui ricercatore dell'Istituto per la Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR, che ci dicono un po' quali sono i reali rischi che ci attendono quest'estate, potenzialmente, e quali potrebbero essere i metodi di prevenzione più efficaci. Comunque non... nessuno allarme, lo dico subito, i sistemi di controllo in Italia sono capillari e continui, quindi insomma non è che ci dobbiamo allarmare, non prenderemo malattie terribili, però insomma con l'arrivo di Cerberus e l'arrivo l'avvio della stagione torrida torna anche uno degli effetti collaterali più temuti dell'estate, ovvero sia l'aumento delle dannate zanzare. Vediamo

Allora, il legame tra caldo, acqua stagnante e diffusione appunto delle zanzare è noto, ma quest'anno le condizioni climatiche potrebbero rendere il fenomeno ancora più evidente, accelerando i cicli di sviluppo e aumentando il numero complessivo di esemplari in circolazione e con esso anche il rischio che possano ovviamente trasmettere malattie. Quindi vediamo un po' cosa ci dice il dottor Fontaneto. Appunto, quest'estate si preannuncia particolarmente calda e le alte temperature favoriscono la proliferazione delle zanzare, che potranno completare il loro sviluppo in circa 2 settimane anziché 3. E già questa è una brutta notizia. Questo significa più generazioni che si sovrappongono nel corso della stagione, ecco, e di conseguenza una maggiore presenza di zanzare in circolazione, con il rischio di infezione trasmesse dagli insetti come la dengue e la West Nile, con numeri di casi in linea con quelli osservati nell'estate 2025. Però poi anche dice: nessun allarme, però servono controlli. Vediamo.

di Mad May con Lost in the World. Allora, il ricercatore, appunto, il dottor Fontaneto del CNR invita però tuttavia, insomma, anche una valutazione equilibrata della situazione senza voler lanciare inutili allarmismi. Il problema, dice, esiste e va tenuto sotto controllo, ma aggiunge anche che il sistema di sorveglianza funziona e l'istituto zooprofilattico svolge ogni giorno un monitoraggio capillare e puntuale. L'attività di controllo, assicura ancora il dottor Fontaneto, è continua. Ogni notte gli esperti dell'istituto zooprofilattico analizzano campioni di zanzare per individuare eventuali agenti patogeni di cui possono essere portatrici, insomma vettori. Alcune malattie colpiscono cavalli ed animali da compagnia. Altre possono interessare l'uomo. Si tratta quindi di un monitoraggio che coinvolge a stretto filo anche l'ambito veterinario. Vediamo, approfondiamo.

E allora, poi qual è l'altra cosa da dire che è fondamentale per la diffusione della eventuale malattia? La circolazione delle persone, perché resta una differenza importante tra il controllo e il monitoraggio sugli animali e quello sulle persone. Perché Fontanetto osserva infatti che la sorveglianza sugli animali è più semplice rispetto a quella sulla popolazione umana. Monitorare i cavalli è relativamente facile, monitorare le persone è molto più complesso. Guardando ai prossimi mesi e all'evoluzione di virus come West Nile e Dengue, secondo il ricercatore un fattore determinante sarà anche la mobilità. Le zanzare, dice, si spostano, ma si spostano anche le persone. È proprio la circolazione delle persone a rendere più facile l'introduzione e la diffusione di queste malattie. Quanto alle strategie di difesa, Fontanetto ricorda che anche alcuni rimedi naturali possono comunque offrire un aiuto. Piante aromatiche come lavanda e citronella possono contribuire a mascherare il nostro odore, rendendoci meno attraenti per le zanzare. Naturalmente, nelle aree dove questi insetti sono particolarmente numerose, da sole le piante aromatiche non bastano. E quindi quali sono le misure di difesa più efficaci? Vediamo.

0: 878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: È il momento della novità, sono le 8.49, arrivano il Mago del Gelato.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Batti cuore, il mago del gelato. Allora, quali sono le misure di difesa più efficaci contro le zanzare? Al di là delle piante, insomma, ecco. Tra le misure più efficaci, il ricercatore raccomanda l'utilizzo di spray repellenti e delle reti anti-zanzare. Inoltre, in occasione di grandi eventi all'aperto, vengono spesso programmati interventi specifici di disinfestazione. Prima di concerti o manifestazioni si effettuano trattamenti adulticidi, cioè gli insetticidi vengono spruzzati sulle superfici e uno per uno o due giorni riducono sensibilmente la presenza delle zanzare adulte. Terminato l'effetto del trattamento, però, gli insetti tendono a ricomparire. Accanto agli interventi contro gli esemplari adulti, conclude il dottor Fontaneto, vengono utilizzati anche prodotti larvicidi per eliminare le zanzare direttamente nei ristagni d'acqua. Nei ristagni d'acqua, interrompendo il ciclo di sviluppo prima che raggiungano lo stadio adulto. Insomma, o le prendiamo da larve o le prendiamo da cresciutelle, bisogna fare dei trattamenti, se no se muore.
1: Leggo mille voci sullo schermo.

Per quanto riguarda le zanzare come veicolo per alcune malattie infettive come dengue e West Nile, protagoniste della scorsa estate con decine di casi in Italia, l'entomologo il dottor Roberto Pantaleoni, come detto ricercatore del CNR, dice: nel caso della dengue, l'uomo, se infettato, può diventare a sua volta un trasmettitore della malattia attraverso la puntura di una zanzara. Diverso il caso della West Nile, l'uomo può ammalarsi ma non può trasmettere il virus ad altri perché è una sorta di binario morto. Ad oggi però è impossibile prevedere che estate ci aspetti sotto questo punto di vista. In Italia sono presenti circa 40 specie di zanzare, mentre nel mondo se ne contano migliaia. Ogni specie ha caratteristiche diverse e si adatta a specifici ambienti. Alcune hanno bisogno della pioggia per riprodursi, altre, come le zanzare tigre, riescono a sfruttare piccole raccolte d'acqua stagnante, come quelle presenti nei sottovasi, contenitori abbandonati o acque di scarico, dice appunto l'esperto. Cerchiamo di capire quali sono quelle effettivamente più pericolose per noi.

Beh, insomma, io non sono un fan di Claudio Baglioni, anche perché insomma ho una estrazione decisamente più rock, però Radio Rock Italia comprende tutta una serie di sfumature, no? E la paletta dei colori è estremamente varia, come vi sarete accorti, per cui ogni tanto mi piace anche proporvi qualche veramente pietra angolare della nostra bella musica italiana, la musica quella popolare, quella che fa cantare. Allora, ma torniamo adesso a argomenti molto meno così ameni, e cioè le zanzare. Quali sono le più pericolose per noi? Tra le specie più rilevanti e impattanti per la salute umana ci sono la zanzara tigre, e non vi leggo i nomi latini perché non ha senso, e la zanzara comune. La zanzara comune si chiama Culex pipiens, un po' tipo come culo pieno, Culex pipiens. Questa traduzione libera e fantasiosa. La prima, la tigre, si riproduce soprattutto in piccole raccolte d'acqua e può essere molto aggressiva durante il giorno. È in grado di individuare la presenza dell'uomo attraverso l'anidride carbonica emessa col respiro e attaccare rapidamente. La zanzara comune invece vive soprattutto negli ambienti urbani e trova condizioni favorevoli in fogne, acque stagnanti e aree vicine agli allevamenti intensivi. È più attiva nelle ore notturne. È quella maledetta zanzara che ti pizzica quando sei a letto, magari hai lasciato un filo di finestra aperta, e dico: eccoci la zanzara, e poi ti pizzica. Un ruolo importante lo hanno anche le zanzare selvatiche, legate ad ambienti naturali come paludi, canali e zone soggette ad allagamenti. La loro presenza dipende molto dalle condizioni climatiche e dalla disponibilità di acqua. Questo lo dice sempre il dottor Pantaleoni, non me lo sto inventando io. Per ridurre il rischio è fondamentale la prevenzione. Le amministrazioni locali, come comuni e province, devono effettuare controlli sui focolai, mappare le aree a rischio e monitorare la presenza di larve nelle acque. Anche i cittadini possono contribuire eliminando i ristagni d'acqua e utilizzando strumenti di protezione come zanzariere, repellenti e altri sistemi di barriera. Attenzione anche agli orari, la zanzara comune tende a pungere soprattutto di notte, ecco, monitoriamo anche le fasce orarie, mentre alcune zanzare selvatiche sono più attive nelle ore serali, insomma una è più notturna, Nel delta del Po, ad esempio, il picco può concentrarsi tra le 21:30 e le 23:00.

cambiamo discorso adesso, però parliamo sempre di animali. Il 21 giugno non è stato solamente il giorno così dell'ingresso dell'estate, ma è stato un momento per celebrare uno degli animali più belli ed affascinanti del pianeta. Lo sapete perché? Il 21 è stata la giornata mondiale della giraffa. Un animale ancora purtroppo a rischio estinzione. La popolazione di giraffe infatti in calo, purtroppo anche questo a causa del cambiamento climatico e delle forti piogge. Vediamo.

Allora, il 21 giugno è stata una giornata da ricordare, non solo perché si è celebrato il tanto atteso inizio dell'estate, vabbè, quella è soltanto una questione di date, perché per il resto sono una quindicina di giorni che sembra di essere, insomma, ad agosto, va bene, ma anche perché è stata dedicata a uno degli animali più belli ed eleganti del nostro pianeta, la giraffa. La giornata mondiale della giraffa era il 21 di giugno. Io ve ne parlo solo oggi perché proprio oggi mi è balzato questo lungo collo, questa foto. Le giraffe sono belle. Una ricorrenza nata per sensibilizzare sull'importanza della tutela di questa specie a rischio estinzione. Come ci dice uno studio pubblicato su Biodiversity and Conservation, la popolazione di questi animali, classificati come vulnerabili, è in diminuzione, accidenti, a causa del cambiamento climatico e soprattutto delle forti piogge. Ma lo vediamo tra un attimo. Adesso andiamo in pausa e poi ci sarà anche il classico. Sono le 9:15.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: Ed è il momento del classico. Sono le 9:16. Edoardo Bennato.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

Parliamo di giraffe allora, con il loro iconico collo lungo e il manto ricoperto di macchie. Sono uno degli animali più eleganti e rappresentati al mondo. Ma la giornata della giraffa è stata istituita per la prima volta nel 2019 da parte della Giraffe Conservation Foundation, la GCF, ed è diciamo l'occasione per raccogliere fondi per proteggere questi animali che, dati alla mano, risultano sempre più vicini all'estinzione. Come riporta appunto questa fondazione, negli ultimi 35 anni il numero di giraffe è diminuito di quasi il 30% e oggi in natura restano complessivamente circa 140.000 individui. In alcune aree, un tempo considerate habitat importanti, il calo ha raggiunto fino al 95%, mentre negli ultimi tre secoli la specie ha perso quasi il 90% dei territori africani in cui viveva in passato.

Vediamo un po', allora, quale può essere la ricaduta del cambiamento climatico sulla popolazione delle giraffe. E lo dice Focus, no? La rivista, insomma, che studia soprattutto anche la natura, il mondo animale, tra le tante cose. E quindi, come riporta Focus, una ricerca condotta da alcuni esperti dell'Università di Zurigo, che ha analizzato una popolazione di circa 2.400 esemplari della Tanzania nell'arco di 8 anni, ha rivelato che l'aumento delle temperature globali a cui stiamo assistendo negli ultimi anni non ha alcun effetto negativo sulle giraffe. Cioè, non è tanto la temperatura che si alza. Anzi, questi animali sono in grado di tollerare molto bene il caldo. Ciò che invece, secondo i ricercatori di Zurigo, danneggia questa specie sono le forti precipitazioni. Stando ai dati di questa ricerca, il tasso di sopravvivenza della specie adulta diminuisce drasticamente, addirittura riducendosi della metà, durante la stagione delle piogge, che, a causa del cambiamento climatico, sono sempre più frequenti e più potenti. Come segnala ancora questo studio, le eccessive precipitazioni influiscono negativamente sulla sopravvivenza delle regine della savana. Le piogge stagionali, infatti, oltre a provocare una proliferazione dei parassiti, esacerbando il rischio per le giraffe di contrarre malattie, questo è un discorso che abbiamo fatto anche prima, portano anche ad una maggiore crescita della vegetazione verdeggiante che, contenendo sostanze meno nutritive per la specie, diminuiscono le loro possibilità di sopravvivenza. Capito? Senza dimenticare poi le conseguenze legate alle attività antropiche, come il bracconaggio o l'allevamento del bestiame. Ecco, queste sono, insomma, le minacce alla loro vita. Le vediamo adesso dopo Antonella Ruggiero.

salutiamo anche Antonella Ruggero alle 9.34 a Radio Rock Italia. Allora, cosa minaccia la vita delle giraffe? Tra le cause che sempre più spesso minacciano la vita delle giraffe nella savana troviamo soprattutto la deforestazione e cambiamenti repentini di habitat a causa dell'uomo. Le attività antropiche come il bracconaggio incidono notevolmente sui territori più incontaminati, così come la costruzione di strade e le lunghe trivellazioni per l'estrazione del petrolio, che nelle aree del continente africano, insomma, è presente in grande quantità. Per rispondere a questa emergenza esistono numerosi programmi di conservazione e iniziative organizzate dai vari ricercatori internazionali, finalizzate a trasferire le giraffe poverette in luoghi più adatti per la loro sopravvivenza. Non mancano infine anche svariate ricerche e monitoraggi sul campo che permettono una migliore osservazione e numerazione degli esemplari. La giraffa, insomma, salutiamo la giraffa. Io ho un'esperienza con le giraffe, sono stato anni fa in Kenya durante un volo interno verso Zanzibar, questo aeroplanino che insomma non era proprio rassicurante come volo. E la guida mi faceva: look at the giraffes, look at the giraffes. E io dico: ma guarda le giraffe, mi sto a sentire male. Ma riusciremo ad arrivare in Tanzania? In Tanzania? E lei: look at the giraffes, look at the giraffes. E io le guardavo le giraffe, correvano.

questo è il testamento, no, di Appino. Allora, siamo in odore di maturità e allora non solo per la laurea, ma insomma ormai è una prassi abbastanza diffusa quella di regalare dei bouquet di fiori, no, ai maturandi, ai diplomati a questo punto. Allora vediamo un po', ogni fiore, ogni particolare tipo di fiore ha un significato. Allora, il girasole. Nel linguaggio dei fiori il girasole simboleggia la gioia pura, la vivacità e la gratitudine. Sceglierlo per un neodiplomato significa augurargli un futuro radioso. Come il giratore, il girasole si orienta verso il sole, così lo studente è invitato a guardare sempre verso le nuove opportunità. Poi c'è l'orchidea, raffinata l'orchidea. Se si cerca classe e raffinatezza, il fiore più indicato è l'orchidea. Esprime armonia, bellezza, insomma, e regalarla sia in bouquet che in pianta rappresenta un attestato di stima e ammirazione verso il percorso del neodiplomato o appunto della neodiplomata. Ora io parlerò al maschile perché voi lo sapete, insomma, questa roba del maschile e femminile fa venire l'orticaria. Il significato della rosa invece, la rosa è un classico, un senza tempo, cambia in base al colore dei petali. Per un diploma, la rosa rossa comunica una forte passione e l'orgoglio per il traguardo raggiunto. Con il rosa si esprime dolcezza, affetto e ammirazione per la crescita dello studente, mentre le rose bianche, che indicano purezza e freschezza, indicano l'inizio di un nuovo capitolo. Meglio evitare il giallo, legato alla gelosia, a meno che non si voglia evidenziare la solarità del colore. Wow!

fare stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Ed è arrivato anche l'ultimo passaggio per le novità in alta rotazione. Noise Narcos con Danno e Sine e la loro Scarafaggi.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Scarafaggi con Danno. Torniamo ai fiori che si regalano, cioè la calla. Storicamente considerata il fiore dell'amicizia vera e disinteressata, la forma lineare ed elegante della calla suggerisce nobiltà d'animo, limpidezza e stima profonda. Esprime una bellezza pura e non artefatta, rendendola ideale per fare i complimenti al migliore amico con cui si sono condivisi anni di studio e momenti indimenticabili. Poi c'è l'iris. Il nome dell'iris nasce da Iride, la divinità greca messaggera degli dei che univa il cielo e la terra, colorando il cielo con l'arcobaleno. Di conseguenza, il fiore è il simbolo universale del messaggio di speranza e delle buone notizie. Per la maturità, l'iris viola è perfetto perché rappresenta saggezza e intelletto, mentre l'iris blu incarna la fede nelle proprie capacità e la fiducia nell'avvenire.
1: Professore, il problema della pressione.
2: Il problema è vero.
1: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: sera può esserci.
1: 103, 104 di minima.
2: Professore, questo è estremamente interessante.
1: Una pasticchina.
2: Sono sotto controllo. Pilloletta, paranoia più pura. L'ineluttabilità della pressione alta. Oh signor, 156.

poi la peonia che fiorisce proprio nel periodo degli esami di giugno. Sembra perfetta, simboleggia la buona fortuna, la prosperità e l'onore. Regalare un bouquet di peonie è un gesto di grande augurio per il futuro accademico o lavorativo del diplomato. Un modo elegante per augurare una vita ricca di successi e di soddisfazioni personali. Poi c'è la gerbera, fresca, giovanile, colorata. La gerbera è l'ideale per augurare la gioia condivisa, la vittoria e il successo. Un mazzo di gerbere arancioni o gialle trasmette festa e leggerezza, perfetto per smorzare la tensione accumulata durante i giorni dell'esame e celebrare il momento della libertà ritrovata. Poi c'è il tulipano. Il tulipano simboleggia un nuovo inizio, no? È il fiore che annuncia rinascita e rappresenta appunto il nuovo inizio. Dato che il diploma di scuola superiore segna la fine della prima grande tappa della giovinezza, il tulipano rappresenta perfettamente questo passaggio di crescita. Sceglierlo in tonalità miste e vivaci comunica allegria e fiducia verso tutto ciò che deve ancora venire. Wow!

0: chiudiamo un po' la carrellata di questi fiori, no? E chiudiamo in bellezza con l'alloro, sinonimo da sempre di sapienza. La tradizione lo lega alla laurea, ma inserire alcuni ramoscelli di alloro in un bouquet misto per la maturità è un trend in fortissima ascesa. Fin dai tempi antichi l'alloro è stato il simbolo universale della sapienza, della gloria, del trionfo. Insomma, fate una bella colonna d'alloro al neodiplomato. È il tocco botanico ideale per coronare lo sforzo intellettuale compiuto dallo studente, riconoscendo il valore del suo percorso scolastico. E dai! Io sono arrivato, ragazzi, c'è già qui Dario Cecchettani, non vedo l'ora di passargli la console perché voglio anch'io gustarmi Marte Contro. Ci riascoltiamo domani alle 7 come al solito con Giù dalle Brande. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Madonna, che grinta, oh, Marco Bosco, ma che mi hai lasciato? Senti che bomba atomica, vai!
1: Oh. Ah.
2: Marte contro. Marte contro.
0: È lui.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Sì, eccola qua, c'è la vita sul pianeta torbido di mercoledì 24 giugno. Vai!
3: Ma regà, son Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
0: Già, quando parla di questi temi è sempre torbido.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
5: Ragazzi, sto arrivando.
0: No, Giova, però non me lo dì velocemente, dimmelo piano.
5: Ragazzi, sto arrivando.
6: Ma quanto è bello Marte contro.
0: Lo è.
7: Mandami in vocale, dai, mandami in vocale.
0: Giovanni Sedaiu.
8: Marte contro
0: amico delle guardie. Due volte Marte contro amico delle guardie. Adesso sì.
5: Buongiorno Marte contro. Buongiorno.
0: Good morning, Vietnam. Good morning.
3: Forza un po', Darione, che te porto a pranzo fuori. Dai, Dario, dai Dario.
0: Dai, Marte contro è qui. Dai. Mi piace questo piglio preso dalla mia sigla che da sola fa.
9: Dai, Marte contro.
0: Sì, è sempre lui.
9: Attaccame sto vasco, va.
0: Eccolo. Allora, mercoledì 24 giugno, giorno di torbidume qui a Marte contro, ma anche di Fanta Intervista, ma soprattutto di Vasco.

0: Nuova tournée, c'è una scaletta eccezionale per tutti quelli che amano Vasco. Attenzione, che è successo qua? Vediamo se c'è qualcosa di pregnante che è arrivato dal mio amico Alessandro.
1: Dai, buongiorno, io sono arrivato.
0: Eccolo, al contrario di Giovannetta. Bella, questa va direttamente in sigla, caro il mio eroe. Anzi, me la giro subito, così dalle prossime ore in poi cerco di schiaffarti in sigla, perché mi sembra proprio una cosa degna di nota. Eccola qua. Adesso d'ora in poi sarà in sì. Allora, 10.05, questa è Marte Contro, questa è Radio Rock Italia. Allora, i numeri per contattarmi sono il 3791-600-190. Oggi giornata torbida, ma più che torbida la giornata, parto da Alberto Sordi, se no rischio di non finire. Se poi finisco dico qualcosa di torbido, facciamo il contrario, se no farò tre parti di fante intervista Alberto Sordi. Radio Rock Italia, mi state ascoltando dall'app che avete sul vostro telefonino meraviglioso, dove c'è Radio Rock, potete ascoltare sia me che Gagarin con Tatiana e Marco di là sul 106.6 in FM loro. Se siete al mare, dove punto ad andare dopo un bel pranzetto tra amici, siete in FM 96.6 su tutto il litorale romano. Se invece siete sul web, collegati sul web, radiorocchitalia.it, e questo all over the world. E chiaramente se siete in macchina, bloccati in questo traffico, che non sembra neanche che le scuole siano finite per alcuni tratti della capitale, data l'alta presenza e diciamo manifestarsi all'improvviso di cantieri. A volte, anzi, due settimane fa sono cadute in un cantiere, vabbè. Mi state ascoltando dal DAB Plus, quindi Radio Rock Italia in ordine alfabetico. Allora, ancora un branetto, poi vi dico un po' il palinsesto di oggi della radio e poi il break, poi torniamo con il primo classico e poi parto subito a sprombattuto con Alberto Sordi. Si accettano consigli di spezzoni da passare su YouTube. Famo così oggi, vai.

Ieri il mio cuore non dorme la notte, questo ci dice il brano che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Anna, buongiorno Alessandro, in tutti i sensi sempre con la faccia del nostro fantastico Donjo. Io me lo ricordo come Nonjo, lui ve lo ricordate? Allora, oggi è mercoledì, quindi cronache dal pianeta torbido, ma soprattutto il palinsesto di Radio Rock Italia, quindi Marco Bosco che oggi

È rimasto anche un po' basito del fatto che io, insomma, fossi sbucato in orario alla sua vista, e quindi diciamo che va tenuto compagnia fino alle 10, poi Dario Se 24 fino alle 13. Dopo di me oggi, dalle 13 alle 15, quelli del Febbra, che hanno organizzato un bel evento il 5 luglio dove ci saranno tutti gli speaker di Rock Italia, tranne me, che purtroppo sono fuori con mia figlia quei giorni. Dalle 15 alle 17 FX con la sua Alta Fedeltà, e dalle 17 alle 20 se ne prendete 4 non diventano 2000. Di che sto parlando? La Rockipedina 500 di Emanuele Guzzardi, io sono nel letto. Questa sera dalle 20 alle 22 chiude il Siamo Solo Noise di Sara K. Questo è il palinsesto di Radio Rock Italia per quanto riguarda la puntata di oggi. E come vi dicevo, accetto suggerimenti su spezzoni di film di Alberto Sordi da mandare tramite YouTube. E io intanto riparto un po' dalla fine della sua carriera, poi c'è tutta la biografia, quindi, cioè, di chiacchiere su Albertone ce ne saranno veramente tante. Sì.

0: con la sua Mona Lisa si trascina canticchiando e fischiettando al break delle 10:15. Torniamo con il primo classico di oggi. Dai, stay with me.
1: Rock Spot. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 17 minuti trascorsi dopo le 10 in questa giornata meravigliosa del 24 giugno. È il momento del primo classico per oggi. Io di solito loro li passo sempre, però li ha passati l'archivio per me. Grazie ai ragazzi e alle ragazze dell'archivio di Radio Rock Italia e della redazione che montano questa regia. Loro sono i Marlene Kunz. La canzone che scrivo per te. A buon intenditor, poche note.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

la canzone che scrivo per te di Marlene Kunz. Oh, la base adesso è quella di Torbido Podcast, scritta da Daniele Frenetic appositamente per il nostro format. Ne ha fatte un paio, e oltre a quella chiaramente che sentite ogni giorno sotto la mia voce di Marte Contro, che si chiama Marte Contro, questa invece si chiama Quarantena 02. Senti come suona, senti come suona, vai. Allora, io approfitto di questa base per dirvi che lunedì abbiamo inciso la puntata con Sandro Canori, come vi accennavo anche ieri. Abbiamo fatto un puntatone. Dovremo tempestarla di beep, vista la quantità di bestemmie che sono volate e anche di cose che forse si possono dire, forse no, poi al montaggio ci penseremo tra qualche mese. Però puntatone, ringrazio anche Roberto e Giulia, social media manager e videomaker, il nostro diciamo operatore video. Sull'audio mi sono un po' arrabattato, ringrazio Francesco per tutto quello che ha fatto per Torbido fino a ieri e che continuerà a fare, perché in questo momento è occupato col suo festival del comics di Ostia e quindi non è potuto intervenire. Ringrazio anche tutto lo staff di Brezza che ci ha messo a disposizione il menù e che ci ha ospitati come sempre. Un po' meno ringrazio Giovanni Seddaio, che comunque è sempre il mio socio ocio. E va bene, allora, Alberto Sordi, io vi ho detto un pochettino dove era nato, vi ho raccontato un po' la sua famiglia, le prime esperienze, la comparsa, doppiatore, il teatro di rivista, la radio, poi siamo passati a parlare della grande popolarità e poi da là, insomma, l'italiano medio descritto da questo personaggio iconico, il debutto poi alla regia, e gli anni 70, sono arrivato a parlare degli anni 80 e quindi io ripartirò un po' così dagli anni 80 cinematografici e poi andrò avanti un po' su questa infinita pagina di Wikipedia che ti viene l'acido lattico al dito per scorrerla su Alberto Sordi. Sono andato di là a dare un bacetto a Tatiana e a salutare Marco, entrando in diretta a Radio Rock, quindi un po' un crossover tra le due regie, che vi dico sempre, forse ve la dovete immaginare questa radio meravigliosa che è una struttura, di ogni tanto postiamo delle foto, ma queste due regie parallele attaccate sono veramente una poesia, perché poi ci scappiamo con un corridoietto interno nella sala selfie e sostanzialmente poi, anche se siamo su due frequenze diverse, siamo lo stesso cuore pulsante.

Io sono un cane, Stormi, che carino. A pelle, figlio d'Apollo, fece una palla di piede di porco, ecc, Alesi. Non so. Posso leggere a Marziano, mio preferito? Non so. Non ci conosciamo di persona, ma veramente vorrei assaggiare tutto quello che coltivi nell'orto. Farmi un giro sul tuo trattorino, un giro sulla moto insieme a te, però dietro, perché io la moto, purtroppo io sono motorino, quindi sai, il mondo si divide tra scooteristi e motociclettari. Allora, 10:27, gli anni 80. Negli anni 80 Sordi continuò a proporre personaggi che riflettevano i difetti e le contraddizioni della società italiana, ma con una cifra stilistica che parte della critica cinematografica ritenne meno incisiva e approfondita rispetto alle opere precedenti. Di spessore interiore risultarono quindi, secondo la stessa critica, i film realizzati nell'ultima fase della sua carriera, di spessore inferiore. Un declino condizionato dal tramonto generale del filone della commedia italiana, ma anche un attributo a una tendenza di Sordi a insistere su caratterizzazioni datate e non più originali, in cui ricorrevano tratti di moralismo, qualunquismo, attaccamento a modelli socio-comportamentali obsoleti, stereotipati e non più aderenti all'evoluzione sociale in corso. Inaugurò il decennio con il film interpretato e diretto da lui stesso, Io e Caterina. La critica si divise sulla riuscita di questa pellicola, sottolineando i tratti pesantemente misogini e maschilisti con cui Sordi caratterizzò il suo personaggio, che si libera senza scrupolo di ogni presenza femminile nella sua vita per sostituirla con un androide apparentemente dimesso e servile, ma costituendo d'altra parte un affresco visionario anticipatore del ruolo sempre più preponderante e invasivo della tecnologia e delle intelligenze artificiali molti anni prima che diventasse un argomento di grande attualità. Maggior apprezzamento di pubblico e di critica fu attribuito al film successivo, la commedia storica di Mario Monicelli, Il Marchese del Grillo, dove Sordi si calò nel doppio ruolo di un nobile romano dedito alle burle e di un popolano carbonaro suo sosia. Da lì seguì Io so che tu sai che io so, ultimo dei tre film da lui diretti, interpretati con Monica Vitti, in cui affronta la tematica dell'infedeltà coniugale e della tossicodipendenza. Del Marchese del Grillo ho mandato molti pezzi la scorsa settimana, ma non è detto che io non lo faccia anche adesso. Marchese del Grillo, Uber Alles.

6 ottavi, 10 e 31, Radio Rock Italia, Marte contro, domani un po' di cucina e venerdì il quarto quartiere e chiaramente anche il fatto che si possano ricevere richieste. Però ecco, lontananza puttana, mi scrive Alessandro, ma soprattutto Alessandro, se vuoi per te una richiesta la assolvo, forse quella, la doppietta un po' ti strizza l'occhio, vediamo. Allora, di questo periodo sono inoltre da citare il dittico di film anche diretti, Il Tassinaro del 1983, dove compaiono interpretando se stessi Giulio Andreotti, Silvana Pampanini e Federico Fellini, e Un Tassinaro a New York dell'87. Lavorò inoltre con Carlo Verdone, da alcuni considerato il suo naturale erede, pur seguendo stili e tecniche assai tematiche assai diverse. Nei film In Viaggio con Papà, con la regia dello stesso Sordi, e Troppo Forte, diretto da Verdone nell'86. Emblematico fu inoltre il ruolo di un giudice incorruttibile e spregiudicato nel film Tutti Dentro del 1984, da lui diretto, con al centro i temi anticipatori dei fatti di Tangentopoli, della corruzione politica dilagante e dell'esposizione mediatica della magistratura. Poi gli ultimi film e Il Leone alla carriera. Sul filone di libere trasposizioni storiche tornò a Molière con L'Avaro del 1990, filmone con la regia di Tonino Cervi, In nome del popolo sovrano, diretto da Luigi Magni nel 90, e Romanzo di un giovane povero nel 95 con Ettore Scola, il quale nel 2003, dopo la sua morte, gli dedicherà il film Gente di Roma. Gente di Roma, gente di Roma. Tra gli ultimi film Sordi ebbe particolarmente a cuore, come disse in alcune interviste, Nestore l'ultima corsa del 1994, l'ho visto al cinema quello, dove interpretò un anziano vetturino non ancora rassegnato a portare il suo cavallo al mattatoio. L'ultima pellicola invece da lui diretta fu Incontri Proibiti del 98, accanto a Valeria Marini, presentato ancora nel 2002 con montaggio diverso e con un altro titolo che è Sposami Papà. Detentore di 5 nastri d'argento, di 7 Davidi Donatello e altri numerosi premi minori, ottenne nel 95 il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia. Doppietta del

0: Ale, che so che a te piace Gio Vittore, infatti te la stai ballando come Maradona, te la metto con quest'altra schitarrata, a parte con la stessa nota, per questo l'ho legata. Questa fa canticchiare un po' più di persone, anche tante donzelle, anche al concerto di Vasco l'hanno messa, cantavano tutte.
1: Quando io sono

0: insegnamento le è servito.
1: Sì.
0: Ah, mi fa molto piacere.
1: Grazie.
0: Ma com'è sta ragazza?
1: Com'è?
0: È bella, ma... alta, bassa, formosa, attraente. Com'è?
1: Non schianto.
0: Non schianto.
1: Ammazzo, 1,80, no? Capelli tutti quanti ricci, ondulati.
0: Poi là.
1: No? Cioè... ricci però abbastanza frullati.
0: Frullati. Papà. E il corpo?
1: Su maridozzi con la panna incredibile.
0: Come?
1: Stupenda, guarda.
0: È straniera?
1: Straniera, italianissima era.
0: Sì.
1: Altro che.
0: È del luogo, abita da queste parti, abita?
1: Sì, lei abita, perché la spiaggia dove stava, no, quella è
0: sì.
1: La spiaggia privata sua, perché lei abita sopra, c'è una casa sopra, capito?
0: Ah, c'ha una casa sopra.
1: C'ha la villa sopra,
0: la spiaggia,
1: capito? Quella spiaggia sotto era la sua,
0: sì,
1: no?
0: Sì, come si chiama? Non lo sai. Come si chiama, non lo sai.
1: Lo sai che non ce lo siamo detto?
0: No, non lo siete.
1: No. Niente, lei vive là con il padre, la madre, la zia,
0: zia
1: e due
0: sorelline piccole.
1: Esatto. Niente, noi praticamente ci siamo conosciuti così, no? Lei mi si avvicina, no? La vedo proprio dall'ombra sulla sabbia che si avvicinava, no? In costume intero bianco, no?
0: Sì.
1: Di quelli che quando ci va, all'inizio non ti fanno effetto, però invece
0: tutto un pezzo
1: alla fine del mondo. Insomma, papà, io stavo a fare la buca, no? Avevo fatto un bel montarosso, no? Per mettere dentro il gabbiano. A un certo punto lei mi si avvicina, no? Io mi rivolto come per dire che po' questa, e vedo che piangeva. Cioè io all'inizio così pensavo che piangesse per la morte del gabbiano, che gli aveva fatto impressione. Invece mica piangeva per quello.
0: No,
1: piangeva perché c'ha avuto una storia con un uomo adulto, uno sposato, con due figli, una specie di mascalzoni.
0: Così ti ha detto lei che era un mascalzone?
1: Beh, me l'ha fatto capire. Dice un tipaccio di quelli che promettono, di quelli che... Niente, allora siamo stati insieme, abbiamo parlato, ci siamo sciolti, abbiamo fatto amicizia.
0: Beh.
1: E a un certo punto...
0: Che è successo?
1: Che è successo?
0: Ma che gli hai fatto? L'hai baciata?
1: Un po' di più.
0: L'hai toccata? L'hai avuto il rapporto completo?
1: Completo? Completissimo! Ma nella foga si può dire che...
0: Ma che foga? Accidenti a me, a tutta la pagnaccia che ti ho insegnato! Ma dico io di tante donne che ci sono al mondo!
1: Papà!
0: Proprio quella me vai a pizzicare!
1: Oh, papà, ma chi ho pizzicato? Quella un'altra è la stessa cosa, no? L'importante è vincere i complessi, hai sempre detto!
0: Sì? Pensa che stronzo!
1: Papà! Oh! Papà!
2: Papà!
1: Papà! Papà, ma che c'hai? Che stai a fare?
0: Sto a pipì che mi fa bene, no?
1: Ah, scusa.
2: E invece, ragazzino, non vuole ragazzino, Carlo, non volendo, era andato a copulare proprio con quella ragazza molto, molto più giovane di lui, che gli aveva rubato il cuore, l'unica di cui veramente si era innamorato il papà, e quindi insomma, facendo 2 più 2, 1 più 1, 7 più 7, è riuscito a capire che effettivamente avevano avuto la stessa donna. Lì che ero sicato, eh?
3: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo.
2: Fatta da pelle figlio da pollo, grazie Ale, puntualissimo. Non solo l'avevi proposta, ma me l'hai pure lasciata. Questa me la tengo, che la mando un po' durante tutta la trasmissione. Allora intanto John De Leo con la sua Tilt, che poi c'ha il sottotitolo. C'è Mattia? No? E la cremeria?

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questo è
3: Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita sul pianeta torbido? Sì, c'è talmente tanta vita sul pianeta torbido che alle 10.47 nelle novità sta girando una bomba ed eccola qua. Fabri Fibra col featuring di Pinguini Tattici Nucleari, una bomba atomica. Gioia, ascoltiamola insieme, vai, vai, vai, alzate il volume.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Fabri Fibra in featuring con i Pinguini Tattici Nucleari. Allora, Riccardo mi ha lasciato pure un appuntino, quindi ve lo leggo. Allora, un anno esatto dall'uscita, Fibra ha pubblicato la versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles Brucia, una ristampa estesa arricchita con 4 brani inediti, di cui 2 con nuove collaborazioni, una con Fra Quintale e l'altra appunto questa con i pinguini tattici nucleari. Ma cioè, mi serve in caso di ripassare questo.
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, a pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle e pollo, tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle e pollo fatta da pelle figlio da pollo.
0: Grazie al mio fantastico amico Alessandro, questa la passo per tutta la puntata. Allora, torniamo a parlare però di Alberto Sordi rispetto a quello che sto cercando di fare, cioè una maratona per arrivare a dire tutto fino alla fine, perché è veramente, veramente difficile. Allora, i collaboratori. Durante tutta la sua lunga carriera, Sordi si circondò di collaboratori assidui con cui intrattenne proficui sodalizi artistici. Tra questi sono da citare gli sceneggiatori Rodolfo Sonego, con cui lavorò in 44 film dal 1954 in avanti, a Piero De Bernardi. Inoltre lavorò assiduamente con il compositore Pietro Piccioni, che firmò le colonne sonore di 18 dei suoi film, nonché alcune delle sue canzoni irriverenti e maliziose. Alcuni collaboratori di lungo corso furono la montatrice Tatiana Casini Morigi e la costumista Bruna Parmesan e l'agente e amministratore Gastone Bettarini. Poi c'è tanto altro da dire su Alberto Sordi a partire dalla televisione, però mi è venuta in mente una cosa, quindi me la vado a cercare, perché a proposito di canzoni irriverenti, il duetto fantastico In polvere di stelle con Monica Vitti, però insomma i più giovani forse non lo sanno, ma che ne sanno d'altronde. Però Marte Contro è anche una radio di servizio fatta per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche perché sono chiuse le scuole. Infatti mia figlia sta ancora a letto e mi ha detto: mi ordini un po' che è da remoto.

facciamo questo esperimento, vediamo, vediamo se ci riesce. Abbasso un po' la base e voilà. Attenzione.

settimana. Alberto Sordi e Monica Vitti, Polvere di Stelle, tra l'altro Polvere di Stelle, filmissimo di tanti anni fa, però già abbiamo parlato di appunto questo connubio tra lui e Monica Vitti, questo pezzo brano sembra un po' Volgarotto, in realtà era un po' l'operetta, lavaspettacolo che veniva dato ai soldati in guerra, un bellissimo film Polvere di Stelle, e io ricordo da bambino quando facevano questa canzone nei vari Canzonissima, Fantastico, c'era comunque tanta allegria anche a casa mia, mi ricordo mio padre che se la cantava tutto contento, attacca da sta banana, vieni qua, te la farò vedere, so, i significati sono quelli che sono. Va bene, 10:59, un po' di musica rock per ripristinare un po' il DNA e il genoma di questa radio. Lui è Omar Pedrini con la sua Dolce Maria, ce l'ascoltiamo insieme, è un po' una sorta di preghiera.

11.02 Ave Maria. Allora, la televisione, sono un attore cinematografico, quindi dovrei parlare male della televisione perché porta via sempre più gente dalle sale, e che poi vi viene sempre, sta sempre avanti Alberto Sordi rispetto a quello che succede adesso con le piattaforme. E invece devo riconoscere che stare a guardarla mi piace moltissimo. La TV ha cambiato le regole del gioco e quando è esplosa noi del cinema ci siamo spaventati tanto da rimanere a guardare anziché adeguarci. Oggi con la TV, in un solo passaggio, lo stesso film è visto da 8-10 milioni di spettatori ed è veramente una bella soddisfazione. A me non importa che mi vedano al cinema o sul piccolo schermo, basta che mi vedano, diceva Alberto Sordi in una conversazione con Schiavina. Si chiama un libro che si chiama Alberto racconta Sordi. Alberto Sordi espresse opinioni contrastanti sulla televisione. Inizialmente la criticò per la sua diffusione incontrastata e per la contaminazione culturale derivante dalla proliferazione di programmi in cui prevalevano aspetti sensazionalistici ed esibizionistici e rispetto al talento e alla preparazione dei partecipanti e dei conduttori. Quindi pensa anche in questo caso, no, quanto avrebbe anticipato il tema dei social, degli influencer, dove di talento ce n'è ben poco e contano più che altro i click, tanto che adesso per avere più visualizzazioni possibili c'è anche chi caga in diretta. Insomma, questi temi furono oggetto di due delle sue interpretazioni cinematografiche, Domenica sempre Domenica, in cui recita il ruolo del vanitoso industriale ossessionato da Apprendere TV, e da Guglielmo il Dentone, episodio del film I Complessi del 65, dove in persona un eruditissimo e spigliato candidato al ruolo di conduttore di telegiornale, che è quello che mi sta facendo mandare Alessandro questa mattina, che sbaraglia senza fatica tutti gli antichi concorrenti, ma viene ostacolato con ogni mezzo dalla commissione 612 a causa della dentatura eccessivamente pronunciata, considerata un difetto imperdonabile in un contesto dominato dall'importanza della telegenia e dell'apparenza più che della preparazione. Quindi temi molto molto molto attuali. Intanto Sabato Italiano, Sergio Caputo.

0: sabato italiano. Sergio Caputo, il sabato italiano. Allora, in seguito a ammorbidì però le sue posizioni caga in diretta, sì, ti ho fatto venire in mente Alessà, la scena di Iva Zanicchi, però quella era opera di Giuca Scasella che l'aveva ipnotizzata e lei fece questa cagata in diretta dietro ai divanetti, sì. In seguito a ammorbidì le sue posizioni e contrariamente alla diffusa avversione del mondo del cinema verso la televisione, ne riconobbe il valore apprezzandola sia come spettatore sia per il suo potenziale promozionale, ritenendola utile per pubblicizzare film in uscita e per replicare opere uscite dal circuito delle sale, offrendo anche l'opportunità di rivalutare film inizialmente ignorati o sottovalutati. Allora, che dire, io sono nato nel 1975, tantissimi dei suoi film erano già usciti e se non ci fosse stata la televisione non l'avrei fruiti, cioè in Americana Roma lo vedi in televisione, no? Ma anche quelli con Verdone, perché ero piccolo, per dire, no? E se l'occasione era solitamente la promozione di un film, alcune delle sue partecipazioni costituirono comunque avvenimenti che restano nella storia della TV italiana, come in Studio 1 condotto da Mina del 1966, o in una puntata di Serata d'Onore presentata da Pippo Baudo, dove si cimentò in un improvvisato duetto organizzato a sua insaputa nell'aria di Quel vecchio male di Vami, impersonando il basso sparafucile tratta dal Rigoletto del baritono Renato Bruson. Rifiutò di lavorare in spot pubblicitari e fiction televisive tranne in rarissime occasioni. Nel 57 fu testimonial del Carosello della casa vinicola Gancia per il film Il Tassinaro, realizzò anche una versione estesa TV di 4 puntate. Infine, a fine carriera, impersonò Don Abbondio nella miniserie I Promessi Sposi. Contribuì inoltre alla sua popolarità a realizzare Storie di un Italiano, una serie TV in 4 edizioni, con la solita modo di vedere pregi e difetti degli italiani.
1: Ad annoiarmi ed il rispetto sacro per gli altri, i miei pensieri una forma d'amore, come

0: Allora, dinosauro, andiamo avanti. Le ultime apparizioni e la morte. Parliamo del 2001-2003, come è fatto. Stato, scusa, vi ricordo, siamo all'interno 11 e 12, quindi insomma è ora che ve lo ricordi. Siamo all'interno di Marte Contro, del mercoledì, quindi Cronache del Pianeta Torbido e Fanta Intervista, seconda parte della Fanta Intervista di Alberto Sordi, per chi si stesse collegando solamente adesso. 3791-600-190 per interagire con me, anche proporre spezzoni di film di Alberto Sordi. Domani parleremo invece di cucina o di qualcosa legato all'alimentazione, mentre venerdì Quinto Quartiere e le richieste Marte Contro. Dopo di me oggi quelli del FEFRA, che hanno organizzato anche un bel evento il 5 luglio dove io non sarò, però posso dire che sarò il 4 luglio al concerto di Ultimo. Non dovrei dirlo su queste emittenze, ma lo dico. Alla Sordi si ammalò di tumore ai polmoni nel 2001 e da allora le sue uscite pubbliche si diradarono. Una delle sue ultime apparizioni televisive risale al 18 dicembre del 2001, pensa, il giorno dopo del... ah no, quella era il 2000, nel programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa e dedicato interamente a lui, dove fu esposta l'Harley Davidson 750 cavalli WLA del 42, esemplare originale della scena del film Un americano a Roma. Nel 2002 ricevette due lauree honoris causa, una a marzo dalla IULM di Milano, una il mese successivo dall'Università di Salerno, presenziando entrambe le cerimonie. Partecipò ancora nel luglio di quell'anno all'evento Italiani nel Mondo presentato da Pippo Baudo, sua ultima partecipazione pubblica. Il 17 dicembre del 2002 avrebbe dovuto intervenire ad una serata in suo onore al Teatro Ambra Giovenali di Roma, ma dovette rinunciare per l'aggravarsi delle sue condizioni, limitandosi a comparire in un filmato girato nel suo studio e proiettato per il pubblico del teatro. Fu questa la sua ultima apparizione in video. Continuò a lavorare fino all'ultimo ad una nuova serie, Storia di un Italiano, che tuttavia rimase incompiuta. Morì nella sua casa di Roma la sera del 24 febbraio del 2003 all'età di 82 anni, per complicazioni broncopolmonari della malattia da cui era affetto. La salma, successivamente sottoposta a imbalsamazione, venne traslata dal Palazzo Senatorio al Campidoglio, nella sala Giulio Cesare, dove per due giorni ricevette l'omaggio della gente, compresi molti personaggi del cinema italiano e della politica. Allora, io, a parte mia nonna e mio padre, sono stato a vedere La Camera Ardente soltanto di Alberto Sordi e Franco Sensi, anche se non seguo il calcio, però insomma mi sono sentito di andare. Il 27 febbraio si svolsero i funerali solenni cattolici nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ai quali presenziarono, non sto dicendo un numero a caso, 250.000 persone al funerale. Dopo la cerimonia funebre il feretro venne tumulato nella cappella di famiglia del cimitero monumentale del Verano di Roma. Se avete occasione di andarci perché avete dei cari là, andateci. Sulla lapide a forma di pergamena è inciso l'epitaffio: Sor Marché è l'ora, battuta ripresa da uno dei suoi film più celebri, Il Marchese del Grillo. Dai, allora, break delle 11:15, torniamo con il secondo classico per oggi e poi andiamo dritti fino a luna, ancora con Alberto Sordi. Stay with me. Rock
1: Spot. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, c'è vita sul pianeta torbido. Eccolo là, la seconda rondata di classico. Lui è Zucchero Sugar Fornaciari, con una delle mie preferite, Solo una sana e consapevole libidine. Salve il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Vai.
8: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Dall'Azione Cattolica adesso ci spariamo il tassinaro, una chicca, Alberto Sordi in macchina con Alessandra Mussolini, sentiamo. Se la guarda, la riconosce, era molto giovane, musica angosciante, se fa il cicchetto del whisky, glielo offre.
1: Dolcetto di cognac. Questo tira su. No. Sei sicura? Va bene.
0: So bene lui. Mentre guida al massimo della diseducazione stradale.
1: Io mi chiamo Pietro.
2: Io Donatello. Ah. Se si crede tanto psicologo si sbaglia.
1: Sì, perché?
2: Si tratta di nessun lui.
1: No.
2: Si tratta di mio padre.
1: Mi dispiace, coraggio. Che è morto?
2: Magari.
1: Aie.
0: Aie.
1: Oh, non ce n'è al secco una. Eppure suo padre pure io.
2: Sì, ma almeno ho peste.
1: Sì. E a volte la vita, sai, rende cattivi.
2: Sì, ma rende pure buoni.
1: Sì, ma rende pure stupidi, però.
2: Il mio è solo cattivo. È contento solo di comandare, di tormentare, di farsi odiare. A me e a mia madre ci vorrebbe chiusi in una tomba. A lei ha distrutto. Eppure a me. Ho allontanato tutti gli amici. Tutti.
1: E che ci vogliamo rammaricare per questo?
2: Io non ce la faccio più.
1: Non ti devi rammaricare perché un padre, oltre a essere cattivo, è pure stupido. E allora sei stupida pure tu, che non è. Non devi far così.
0: No.
2: E da stamattina me ne sono andata di casa. Ma chissà che casino fa.
1: E capirai, da stamattina, una ragazzona così. Io una volta quando ero ragazzino sono andato via di casa, sono stato fuori un mese. Quando sono ritornato non se ne è accorto nessuno. Ho detto, ma perché scappo? No, è così, sì.
0: Guarda avanti, Alberto. Hai capito che bomba che ha sganciato? Quando uno c'ha... è inutile che scappi. Se papà ti vuole prigioniero delle sue idee. E lo dice Alberto Sordi a Alessandro Mussolini, che giustamente dice no, io faccio finta e me ne vado di casa. A te sei andato adesso, figurati, io sono andato via per un mese, nessuno si è accorto della mia assenza, allora che scappo a fa? Va bene, andiamo avanti. Allora facciamoci un giretto ancora musicale prima di rientrare e andare avanti con la mia fanta intervista a Alberto Sordi. Aspetta che ripasso questo, va.
3: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. Sopra la panca la...

sì, Marta sui tubi, Marta sui tubi. Allora, Alberto Sordi alle 11.28, tra poco la doppietta delle 11.30. Oh, questo è un bel tema, infatti per questo mentre scorrevo l'altra volta vedevo tanta carne al fuoco, ho detto beh, faccio pure mercoledì il reprise della parte 2 della fante intervista Alberto Sordi, perché adesso c'è un bel capitolo che si chiama Il lascito e la causa sull'eredità. Alla morte tutto il patrimonio di Alberto Sordi passò alla sorella Aurelia, senti che bel nome Aurelia, e unica parente di primo grado ancora in vita, la sorella Aurelia. La donna, deceduta poi nel 2014 all'età di 97 anni, lasciò l'eredità intera di Alberto Sordi a tre fondazioni intitolate al fratello. Tra queste, la Fondazione Museo Alberto Sordi, istituita nel 2011, ricevette la maggior parte della liquidità, circa 30 milioni di euro, e la Villa dell'Attore in via Druso, con la disposizione di trasformarla in museo. Circa 37 parenti, veri o presunti tali, di vari gradi, impugnarono il testamento e intentarono una causa, sostenendo che solo due delle tre fondazioni erano state create e patrocinate da Sordi: la Fondazione Alberto Sordi, istituita nel 92, e la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani, fondata nel 2001. Secondo i querelanti, Aurelia era affetta da demenza senile, incapace di intendere e di volere, quando nel 2011 sarebbe stata indotta con circonvenzione a creare la terza fondazione e a convogliargli la maggior parte dei fondi, anziché destinarli ai parenti, dai suoi collaboratori più vicini, tra cui un autista, una governante e alcuni avvocati. Questi ultimi inoltre avrebbero ottenuto da lei ingenti somme di denaro con l'inganno. Il caso iniziò a seguito di una denuncia presentata da una banca che aveva notato movimenti sospetti sui conti bancari di Aurelia. Tuttavia, dopo un processo durato 5 anni, il tribunale riconobbe la validità del testamento e assolse gli imputati a tutte le accuse.

0: Gazzetti, sembra normale, 11.33, quindi è la doppietta delle 11.30 che non vi ho annunciato, ma insomma ormai Sava Sandir, la metto in doppietta con I Mezzo Sangue, con la loro Ned Kelly, e torniamo e andiamo avanti con la fanta intervista, Alberto Sordi.
1: Ned Kelly.

Ned Kelly, mezzo sangue, 11:36. L'ascito è causa dell'eredità, l'abbiamo detto, quindi sono stati assolti tutti quelli che avevano fatto, erano stati accusati. Allora, la Villa Museo e l'archivio personale. Alla morte dell'attore, il suo archivio personale fu sovrinteso per alcuni anni dalla segretaria Annunziata Sgreccia. Nel 2014 l'archivio di circa 20.000 documenti sottoposto al vincolo del Ministero della Cultura è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante, fu digitalizzato e la gestione affidata alla Fondazione Museo Alberto Sordi, che lo mette a disposizione per la consultazione a studio su richiesta. La stessa fondazione conserva inoltre i materiali e i costumi di scena che Sordi aveva meticolosamente collezionato nel corso della sua carriera. La sua cineteca comprende circa 5.500 pellicole, tra cui le copie personali dei suoi film nel montato non commerciale e molto girato mai edito. Gestisce inoltre la villa di Via Druso, trasformata in un museo per l'esposizione dalla sorella Aurelia e la tomba monumentale. E poi c'è tutto, adesso parleremo della vita privata. Allora, la casa di Alberto Sordi è diventato un museo. Io ho avuto la fortuna tempo fa di andare alla casa di Lucio Dalla a Bologna, che è diventata un museo dove all'interno c'è tanto del cantante, un sacco di cazzi, ma questo poi chi ci sta lo capirà. E è molto bello poter vedere un museo che riguarda un artista all'interno della casa dell'artista, quindi consiglio a tutte e a tutti di andare a fare un salto alla villa di Alberto Sordi in Via Druso, che sta in zona Caracalla. A Roma lo sappiamo tutti, è un po' come a Napoli sanno tutti dove è la casa di Diego Armando Maradona, dove era lassù a Posillipo. Stessa cosa avviene per quel semaforo di Caracalla dove si intravede la villa di Via Druso di Alberto Sordi, che adesso è adibita a museo, per cui un bel museo, oltre ad andare al Colosseo, ai Fori, ai Musei Vaticani, quello che volete, è molto interessante anche per le vostre famiglie, le vostre proli, andare a vedere la casa di Alberto Sordi, magari anche spunto di vedere qui. Per le nuove generazioni, e per nuove intendo anche i nati nel 2000 o quelli nati nel 2001, 2002, 2006, vedete almeno il Marchese del Grillo.

0: 11:41, quasi in prossimità del nostro nuovo break, quello foriero della seconda novità per oggi. Oh, finalmente, capitolone infinito della vita privata di Alberto Sordi in questa fante intervista su Radio Rock Italia alle 11:41. A dispetto della sua immagine pubblica estroversa e della sua personalità strabordante, Alberto Sordi mantenne sempre un estremo riservo sulla sua vita privata, di cui sono noti pochissimi dettagli. Le relazioni sentimentali. Oh, questo è un capitolo fondamentale. Intervista del 1996, Alberto Sordi racconta Sordi. Quindi vera e propria intervista. Allora, vabbè, relazioni sentimentali. Che mi vuoi dire delle relazioni sentimentali? So che la gente vorrebbe conoscere le storie, i segreti dei miei amori, cosa che fino ad oggi hanno fatto gli altri, spesso inventandone di mai esistiti, che io non ho mai smentito perché la fatica di fare polemica sarebbe stata troppa per il mio carattere. La mia discrezione in fatto di amicizie, avventure, amori ha suscitato sempre una grande curiosità e ancora adesso mi si attribuiscono storie di ogni genere. Vorrei sfatare una volta per tutte la mia fama di scapolone che considera le donne solo una terra di conquista, perché questo non trova spazio nella mia educazione. Cattolico praticante, non ebbe figli e non si sposò mai. Bravo Arbè, hai ragione. No, non si sposò mai. Al di là delle numerose relazioni attribuitegli dalla cronaca rosa, tra le quali Katia Ricciarelli, Patrizia De Blanc, Silvana Mangano, Shirley MacLaine e la principessa Soraya Esfandiari Bachitari, sono note due relazioni sentimentali significative. La prima con Andreina Pagnani, di quasi 14 anni più grande di lui. Che scandalo! Durata 9 anni. L'incontro tra i due avvenne nel 1941 durante il doppiaggio del film Il Giardino di Allah, in cui entrambi lavoravano. Pagnani prestava la voce a Marlene Dietrich. La seconda relazione fu con l'attrice austriaca Uta Franz, conosciuta nel 1994 sul set di Una parigina a Roma, con la quale giunse molto vicino al matrimonio, ma poi si è salvato. Tuttavia, al momento di fissare la data delle nozze, Sordi ebbe un ripensamento, causando un grande disappunto a Franz e alla sua famiglia e sancendo così la fine del rapporto. Alla ricorrente domanda sul perché non fosse mai convogliato a nozze, chiosava con uno dei suoi tormentoni: ma che me mettono estranei a casa? C'hai ragione, vabbè. Salvo poi spiegare in alcune interviste che l'assoluzione e dedizione al suo mestiere non gli avrebbe mai consentito di dedicare a una famiglia il tempo e l'impegno necessari. È vero, c'è sta fama dello scavolone che Alberto Sordi non avrebbe comunque mai voluto farsi fregare dal matrimonio, ma non è proprio così, è perché effettivamente uno con una carriera come la sua avrebbe avuto comunque molta più difficoltà di altri a dedicare tempo veramente alla famiglia, quindi insomma diciamo che è giustificato almeno su
1: sotto la banca la capra crepa, a pelle figlio da pollo, c'è una palla di pelle e di pollo, tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle e di pollo fatta da pelle figlio da pollo.
0: A me quanto mi fa ridere sta cosa, ancora.
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, a pelle figlio da pollo, c'è una palla di pelle e di pollo, tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle e di pollo fatta da pelle figlio da pollo.
0: No, questo fatto del dentone è spettacolare. E loro cercavano di bocciarlo perché era brutto, in realtà invece era fantastico. Allora, residenze e patrimonio. A parte il soggiorno a Milano tra il 1936 e il 1937 per frequentare l'Accademia dei Filodrammatici, Alberto Sordi visse sempre a Roma. Abitò dalla nascita fino al 1930 in via San Cosimato 7, vicino Piazza San Cosimato. Alberto Sordi, dopo la demolizione dell'edificio originario per il costruendo Palazzo delle Sacre Congregazioni, si trasferì in un appartamento in via Venezia. In seguito alla morte del padre del 41, si spostò in un appartamento in via dei Pettinari. E poi, insomma, continuava a vedere un po' sia le residenze che il patrimonio. Intanto, break delle 11:45 e torniamo con la seconda novità per oggi. Vai.
2: Rock Spot. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:46, c'è vita sul pianeta torbido, è il momento della seconda novità per oggi. Loro sono i Viz, Eternal Decay, con la loro Breathing Silence.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, nel 1958 comprò per 80 milioni di lire, circa 1 milione e 100 mila euro nel 2024, una villa progettata dall'architetto Clemente Busirivici in via Druso, presso le terme di Caracalla, commissionata nel 1932 da Alessandro Chiavorini, per molti anni segretario particolare di Benito Mussolini. La villa attirò anche l'interesse di Vittorio De Sica, che però fu battuto sul tempo da Sordi. Visse qui insieme alle sorelle e al fratello per molti anni suo amministratore, con la segretaria appunto Annunziata Sgreccia, fino al suo pensionamento. Nel 1962 aveva acquistato una villa a Castiglioncello, dove era solito trascorrere l'estate con il fratello Giuseppe, che vi risiedeva stabilmente. La rivendette nel 1996, dopo che Giuseppe ebbe un malore che lo condusse alla morte mentre si trovava nella proprietà. Nello stesso anno il governo, l'esercito svizzero, gli impedirono l'acquisto del terreno ad Andermatt, un villaggio alpino situato a 1437 metri di quota sul massiccio San Gottardo, temendo che uno straniero potesse carpire i segreti delle basi militari presenti in quella zona. Pensa che soggetti svizzeri, diciamo, cioè, Sordi, come con un noto avvocato locale, si oppose a tale diniego, ma senza successo, e dovette rinunziare al suo progetto di casa in quella località. Aveva posseduto inoltre la villa di Lignano Pineta, rivenduta dopo la morte della sorella Savina nel 72, e una Vindicio di Formia, e un paio di appartamenti a Parigi e vari terreni a Roma e dintorni. Sviluppò fin da giovanissimo la passione per l'arte e l'antiquariato, e rifiutò l'unico mestiere che avrebbe potuto intraprendere se la sua carriera artistica non fosse decollata, divenendone competente attraverso la frequentazione di noti antiquari dell'epoca, come ad esempio la famiglia Apolloni di Via del Babuino. Questo lato così di antiquario lo conoscevate di Alberto Sordi? A questo servono le fante interviste.

0: Oltre ad acquistarvi numerosi pezzi pregiati presso rivelatisi ottimi investimenti, la frequentazione del negozio degli Apolloni gli offrì l'opportunità di entrare in contatto con altri clienti, personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Vittorio De Sica, Gino Cervi, Paolo Stoppa, Er Papa Non More e il regista Mario Bonnard. Quest'ultimo gli assegnò la comparsa nel film Il Feroce Saladino e diresse successivamente in altre due produzioni cinematografiche. Poi che cosa abbiamo? La politica e lo sport. Però aspetta, io voglio passare una cosetta, vediamo ad esempio questa qua. Vai, pronti? Vai.
1: Bella Italia, ma te sconde, or ti torna a rivedere. Il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma ci siamo dimenticati di queste frasi? Di questi inni patriottici? Non capita più spesso di ricordarseli, vero?
0: Vero?
1: Mentre invece siamo disponibili e molto più propensi a supervalutare tutto quello che è straniero. Francese, inglese, tedesco, americano, giapponese. Nel cinema poi gli americani la fanno da padroni. Noi siamo bravi? Bene.
0: Bene.
1: Loro ci comprano, si servono di noi, ci sfruttano, ci spremono come limoni e poi ci buttano via. Hollywood ci propone un leone che ruggisce. Ecco che la parte avversa vuole raffigurarsi come un leone ruggente.
2: Presidente, mi oppongo. Sta trattando argomenti che non hanno nessuna attinenza con questo processo.
3: Lo faccia finire, lo lasci parlare.
1: Grazie, signor Presidente. Sì, un leone ruggente, feroce, che si è avventato con tutta la sua ferocia verso questo agnellino indifeso. Il mio giovane cliente, Oscar Pettinari, impaurito e fuggito, ha gridato aiuto, ha belato, e io ho raccolto il suo velo e sono corso in salvamento. Ma chi era Oscar Pettinari? Basta solo, signor Presidente, che lei gentilmente voglia scorrere il pur breve ma intenso curriculum vita di Oscar Pettinari, che va dai ragazzi del Bronx fino alla vendetta del Cobra. Ma il film che gli ha dato la celebrità e lo ha reso famoso è La Palude del Caimano.
0: La Palude del Caimano,
1: film che sbalordì tutte le platee del mondo. Lascio immaginare la corte, dopo queste mirabolanti imprese, qual era la lucentezza della stella di Oscar Pettinari che brillava nel firmamento cinematografico mondiale. Chiedo pertanto il sequestro del film, il blocco dei beni personali di Mr. Adams e il fermo conservativo di tutti i finanziamenti americani per le gravissime lesioni subite dal mio cliente. Lesioni alla testa e al corpo, ma soprattutto
0: l'asportazione
1: di un organo principale, dell'organo più vitale, fondamentale per la vita dell'uomo, la milza. Qui, signor Presidente, c'è il certificato medico che lo attesta. Quindi, ogni opposizione da parte avversa non trova terreno fertile. Oddio, mi giro tutto intorno. Che cosa mi è successo? Mi date un bicchiere d'acqua, per favore? Ma dove mi trovo? Non è casa mia questa. Che stavamo dicendo?
4: Se non lo sa lei, terreno fertile.
1: E che terreno? Io non ho più terreno. Borgo Pignacorelli in Selci non ce l'abbiamo più. Però se ne è preso il contadino che era a Mezzadria. A noi non ci dà neanche una bacchetta, un broccoletto, una rigottina.
0: Niente.
1: Se ne è preso tutto lui. Ma che cos'è tutta questa gente seduta? Ma che è, un'asta?
5: Avvocato, forse non si sente bene.
1: Ma a me non mi interessa se lei non si sente bene. Anch'io non
5: c'era,
1: mi sento
5: favore,
1: bene.
5: Si è andato
1: anche lei. Io non ci voglio più stare qua. Vedo tutto annebbiato. Perché non ci ha portato in questo luogo? Datemi una spiegazione. Portatemi a casa. Voglio andare da mamma mia. Siccome io ho perso l'orientamento, ci venite anche voi con me. Andiamo tutti insieme.
4: Faccio un giretto.
5: Ma lei lo conosce?
4: No, signor Presidente, mai visto.
0: Fantastico. Poi si sa come va a finire con la scena che ho passato la settimana scorsa. Mamme zie Eureka, proprio durante la ringa in cui cercava di salvare le chiappe di Oscar Pettinari, in realtà torna al suo switch psicotico in questo capolavoro che è troppo forte. Vabbè, sono le 11.59, torniamo un po' alla musica, che questi pezzettini poi cinematografici ci rubano un po' di talk. Ma so, la radio è anche questa, soprattutto quando si parla nei miei nelle mie fante interviste di attori o di musicisti. Torniamo a parlare di Alberto Sordi dopo questo brano dei Negramaro, l'immenso, e poi ci abbiamo ancora un'oretta per parlare di lui e passare anche altre ispezioni. Vai.
6: Adesso

Due minuti dopo le 12, allora politica e sport. Alberto Sordi, sempre da Alberto Racconta Sordi, in questa fante intervista. Allora, anche a me proposero di entrare in politica. Vi ringrazio, ma non è aria, gli dissi. Intendo dedicare le mie energie soltanto al lavoro, perché ho voluto essere sempre libero anche dal punto di vista politico. Credo che chi voglia fare della satira non debba legarsi e guardare in faccia a nessuno. In questo senso, credo di aver distribuito botte in ogni direzione senza aver mai risparmiato neppure quelli a cui, come convinzioni personali, mi sentivo più vicino. Anzi, a loro si può dire che ho riservato il trattamento peggiore, forse perché lo meritavano più degli altri. Un bel democristiano, comunque. Beh, Sordi mantenne un sostanziale riservo in materia di idee politiche, pur essendo stato avvicinato pesantemente alla Democrazia Cristiana, partito in cui dichiarò di aver votato almeno una volta. Tale associazione fu attribuita anche alla sua amicizia personale con Giulio Andreotti, il quale fece una breve apparizione nel film Il Tassinaro, in onore del quale Sordi partecipò a una celebrazione dei 40 anni di attività politica tenutasi presso il Teatro Adriano di Roma. Vi furono inoltre alcuni tentativi non concretizzati da parte di tale partito di coinvolgerlo politicamente. Gli è stata anche offerta una candidatura. Sordi stesso rifiutò riferì di un'altra proposta di entrare in politica da parte di un imprecisato leader della destra, produttore di un suo film. Ancora nel 96 si diffuse la voce secondo cui Sordi volesse candidarsi come primo cittadino di Roma, concorrendo così con Francesco Rutelli, che tra l'altro in Imitazione Meravigliosa di Guzzanti era in realtà un'altra faccia di Alberto Sordi. Il giorno del suo 80° compleanno, il 15 giugno del 2000, Rutelli, nel frattempo eletto, gli cedette comunque simbolicamente la fascia tricolore, nominandolo sindaco onorario per un giorno come tributo a uno dei cittadini più illustri. In tema di passione calcistica non fece mai mistero di essere un grande tifoso della Roma, non mancando mai di far trasparire questa sua passione anche in alcuni film. Adesso mi dovrò cercare uno spezzone, sapete di quale sto parlando, ma lo faccio solamente dopo questo brano. Oggi ho messo un bel po' di musica anche rock, quindi non me ne vogliono gli amanti del rap, ma loro sono i Negrita con la loro Bambole alle 12.04 su Radio Rock Italia, Marte Corto, vai.

0: Pronto? Arne, sei tu? Chi? Giorgio, Mario e Peppino? Ah, ci siete tutti, eh? Sono i miei amici, stanno facendo una cenetta. Che ve mangiate, oh?
1: Sta a sentire, spaghetti alla matriciana, coda alla macinara, abbacchi al forno.
0: Scavoloni!
1: Vieni anche tu?
0: Io? Chiedono se vado anch'io. E come gli è venuto in mente?
2: Come gli è venuto?
0: No, io resto a casa con la mia mogliettina.
3: Salutale a nome mio. Digli buon appetito.
0: Mia moglie vi saluta tutti e dice buon appetito.
3: E buon divertimento.
0: E buon divertimento, dice mia moglie. Io? E certo, come mi diverto.
1: Allora buonanotte.
2: Allora
0: buonanotte, Magnoni. Oh, ci vediamo domani alla partita, eh? Un'ora prima, eh? E capirai chi manca, Roma-Lazio. Forza Roma, sempre forza Roma! Oh, che c'è Peppino lì? Dammi un po' il telefono.
1: Ecco, te lo passo. Siamo. Oh, chi arriva prima, regge il posto.
4: Ciao Alve.
0: Peppino, sei tu? Peppino? Alla faccia, due di tutti i laziali, Peppi.
3: Volevi andare con loro?
0: Con loro? No. Ma che sei matto?
2: Ma che so? Ma
0: devo zio mio, che è anche il fratello di mamma mia.
1: Ma chi è? Non vedi chi sfollati?
5: Avrà buchi! A tutti i laziali! Che peccato da questo! Mandannate a quest'ora, oh, mandannate! Mandova, no, ma che ora? C'è la partita! Oh, non c'è stata, ma stava facendo la partita! Donne! Donne, c'è la partita, ho fatto tardi, fate presto!
6: E tardi,
5: ma come dovato? C'è la partita, le mutande! Preparatevi i pedalini!
6: Ma non mangi?
5: Ma come mangio? Mangio qualche cosa, preparatevi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
6: Le mie amiche a pranzo, le ho invitate per te!
5: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta, ma come manca sta partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena, Roma-Lazio!
6: Beh, pure che... la partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche!
2: E fai la figuraccia!

là abbiamo sentito il pezzo del calcio, non me ne vogliono gli amici laziali all'ascolto, ma era semplicemente riferito alla citazione della sua passione politica. Adesso metto pure una cosa sulla Democrazia Cristiana, così state tranquilli. Alla filantropia. Alberto passava per avaro perché così poteva sembrare dal suo comportamento. Una volta gliene chiesi il perché, lui mi rispose: vedi, io sono stato arricchito dalla povera gente che faceva i sacrifici per venire a vedere i miei film, per questo mi sarebbe sembrato di offenderli se avessi ostentato la mia ricchezza. Carino. In ambito pubblico circolarono frequenti dicerie riguardo alla sua presunta avarizia attribuita proprio a lui, da che cercò e non si curò mai di smentire, talvolta rafforzata dal suo stile di vita sobrio e riservato, per nulla incline ad eccessi tipici di certa parte del mondo dello spettacolo. In privato, tuttavia, Sordi si distinse per l'impegno costante e discreto in opere di beneficenza e filantropia. Le sue iniziative rivolte sia ad individui che a enti beneficiarono di queste, infatti, istituti religiosi, case di riposo per anziani, ricoveri per animali, orfanotrofi, testimoniando una generosità che preferì mantenere lontana dai riflettori. Non bisogna fare beneficenza per farsi dire bravi, avete fatto beneficenza. E lunga vita, anche se è morto, a Alberto Sordi. Break delle 12:15, torniamo con l'ultimo classico per oggi. Rockstar.

0: L'878 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: Ultimo classico per oggi, Adriano Celentano col suo brano impronunciabile, Marrendo non lo dico più.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: presi con il cetriolino in culov di Adriano Celentano, 12:20. Con l'avanzare dell'età maturò, no Celentano ma Alberto Sordi, maturò una particolare sensibilità alla difficoltà che avevano gli anziani nelle società attuali, si trovano ad affrontare, concretizzando quindi l'attenzione nella Costituzione e nella presidenza onoraria dell'oponima e dell'eponima Fondazione Alberto Sordi nel 1992. La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità nei settori della formazione, dell'assistenza sociosanitaria, della qualità di vita in età senile. Contribuì alle strutture necessarie a questo obiettivo, donando un terreno di sua proprietà nella località Trigoria, che venne usato per la costruzione di una parte dell'Università Campus Biomedico, comprendente il centro di salute per l'anziano e un centro diurno anziani fragili. Nel 2001 costituì la Fondazione Alberto Sordi per i giovani, con l'obiettivo di promuovere iniziative connesse all'istruzione, alla formazione culturale e all'inserimento nel mondo del lavoro invece di giovani disagiati. Poi io qua c'ho la filmografia, che veramente se vi leggo la filmografia mi serve tutta un'altra trasmissione, per cui non lo farò. Vi posso dire però delle curiosità, per esempio i cortometraggi e i documentari dove appare Alberto Sordi: 10 minuti con i doppiatori di Gaetano Amata del 48, La città del cinema di Vittorio Sala del 55, Storia di Alberto Sordi del 1955, cioè questo è morto nel 2002, nel 1955 già c'era Storia di Alberto Sordi, I bersaglieri di Corrado Prisco e La vita comincia, regia di Attore Scuola dell'83, varie antologie e varissimi film come regista, tante opere teatrali. E va bene, poi ci sono però una curiosità che andrò a leggere, quindi questa: i film e i progetti non realizzati. Allora, intanto, i signori della corte, no braino.
1: Alla luce dei fatti di cui sono a conoscenza, posso dire con certezza di non essere più pazzo di un cavallo, al limite più bello. Ammessa dimostrabile la pazzia dell'animale già citato, da me considerato spesso metro di misura per mentire.

fatto strada lavorando per il circo. E quando dico strada non intendo la carriera, intendo strada vera, solo strada vera.

tutto questi fatti per smuovere clemenza, ma per unire i pezzi di un vaso che si è rotto, per sommarsi di fratture, anche se era duro. Magari inaffidabile come in bilico sul letto di mia nonna, non la vedova quell'altra, che la notte si produce in perfetto.

0: No Breino, i signori della corte, 12 e 27. Allora, film e progetti mai realizzati. Nel 1957 Mario Monicelli riferì che gli fu affidata la regia di un film con protagonista Alberto Sordi, basato sul soggetto di quello che poi sarebbe diventato un italiano in America. Si recò negli Stati Uniti insieme allo sceneggiatore designato, che era Rodolfo Sonego, o Sonego, visitando numerosi luoghi di ricerca e di ispirazione per lo sviluppo della storia, ma alla fine un mancato accordo del produttore Dino De Laurentiis e la Paramount Pictures impedì la concretizzazione del progetto. Il film fu poi realizzato 10 anni dopo dal solo Sordi, che lo diresse oltre a interpretarlo. Monicelli ebbe parole molto critiche sul risultato finale. Ha rosicato Monicelli, vabbè. Nel 58 sfumò il progetto di girare la pellicola tratta dalla Padrona di Raggio di Luna, una commedia musicale di Carinè Giovannini, che Sordi avrebbe dovuto girare al fianco di Ginger Rogers, mica cazzo. Nel 64 Sordi e Sonego, uno dei suoi sceneggiatori di fiducia, partirono invece per il Brasile per un progetto cinematografico che tuttavia non si concretizzò, di cui non si hanno altre notizie. Nel 71 Luigi Comencini lo prese in considerazione nel ruolo di Geppetto nello sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, e invece poi optò per Nino Manfredi perché lo ritenne l'unico attore italiano in grado di parlare con naturalezza a un burattino. Diciamo che qua ci ha colto, vi dico soltanto Masino Wesley. Nel 75 Sordi avrebbe dovuto interpretare l'allora segretario di Stato di USA Henry Kissinger, a cui lo comunava anche una certa somiglianza fisica, nel film Il mio amico Henry. La sceneggiatura era stata approvata da Sergio Amidei con il contributo di A.J. Scarpelli, ed erano stati fatti i nomi di Ettore Scola e Billy Wilder per la regia. Tuttavia il film non fu mai realizzato. Le ragioni ipotizzate inclusero ingerenze da parte di altre sfere della politica e l'opportunità di satirizzare un personaggio così potente e controverso all'epoca. Vi fu un secondo tentativo, anche questo senza esito, di riprendere il progetto su iniziativa di Sordi dopo il 76, all'indomani dell'elezione di Jimmy Carter, ma anche in quel caso non se ne fece nulla.
1: Tu non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che fa.

Perché non hai paura di me? Perché non è nuovo disordine mondiale. In doppietta, quella delle 12.30, con un pezzo che ormai sta riandando in auge dopo la sua morte. Parlo di Ornella Vanoni con la sua Ti voglio. Questa adesso ci fa ballare un po' tutti. Voglio, ti voglio.

0: Ti voglio Ornella Vanoni. Ci sono pasticcerie che fanno anche i caffè, sto scoprendo in giro per la città, ma quello che voglio proporvi è questo pezzo qua.
1: Look Madam, Trevi Fontaine, Bellini Dolce Vita.
2: Dolce Vita, I need a regular for those great knockers. Oh, never seen that before.
1: Navona Square, Bernini Fontaine.
3: One.
1: No. Another Square, e Sedra Fontaine, con i sinfidi e i desci.
2: What's that?
1: Araceli e Campidoglio, Residence of Bambinello Gesù e Sindaco di Roma.
3: Castle Sant'Angelo, Tosca.
1: Sant'Angelo Castle.
2: Oh, yeah.
1: Da dove si jump la Tosca dei Puccini. And after St. Peter.
4: Yeah. Oh,
5: Rome is wonderful.
4: Our country, yes, è bello.
5: Yes.
6: Rome is wonderful, I like Rome.
5: Our country is beautiful, Roma. Italia is beautiful, yeah. Roma is beautiful, ma anche your country is beautiful, e capirai, America è buralice, come dire, battere in dalisse. Voi siete di New York?
4: No, New York, no, I'm from Dallas. You know Dallas?
5: De Dallas, dai.
4: You say Dallas, dai, what do you mean Dallas, dai?
5: No, no, niente, è una cosa mia.
4: Sì, oh, sì. No, you said, ah, Dallas, dai.
5: Dai, sì. Dopo San Peter, dove andare? Voi avete prenotation, io ho prenotation ristorante hotel 2.
4: No,
5: dove andiamo?
4: You say, ah, Dallas, dai.
5: No,
4: what do you mean?
5: No, niente, è una cosa mia, perciò, siccome mia famiglia, tutti i day, tutti i giorni, night and day, guardano quella vostra televisione Dallas, click, click, click, sempre Dallas, Dallas.
4: Click
5: Dallas.
4: Dallas, you don't like Dallas?
3: Yes,
4: non piacere?
3: Yes,
5: no, non è che.
4: Don't touch me,
3: Pietro,
4: honey.
3: Pietro likes Dallas,
5: no, no, non è che I don't like, è che mi rompe, ecco, ecco, tutto qua.
4: I don't understand that. What do you mean, mi rompe?
5: Mi rompe? Mi rompe perché scusa, noi in Italia se dovremmo sovvisto Polpettone di Dallas. Ma che noi italiani vi imponiamo a voi forse una trasmissione in televisione? Di nome Valmontone, Portocuaro, Gallarate, che forse qualche bimbaccione e qualche mignotta c'è sta pure là. Perché voi ci dovete rompere i coglioni con sto Dallas?
4: Hey, coglione! I know what that means, don't you bad word me, I'm no coglione.
5: Ah, coglione lo capisce, le parolacce capisce.
3: Tu hai detto mi coglioni!
5: Coglione, sì, ma io rasma, signora, suo marito attacca briga.
3: No.
5: E veri attacchi a briga.
4: And you're a dirty bastard, that's what you are, a dirty wop bastard.
5: No, no, little,
4: now listen to me, I'm not
5: un little precisation, America.
0: Un little
5: precisation. Voi americani dite sempre la parola bastardo, sai perché? Ve lo dico io. Perché ci avete una lingua molto, ma molto povera. Perché se io mi volessi abbassare a rispondere al tuo bastardo, che a noi ci fa proprio ridere, io ti potrei dare del figlio di madre ignota nel rotto del posteriore e ti potrei mandare a fare del medesimo. Potrei fare appello anche ai tuoi morti con l'eventuale partecipazione di un nonno, un cariolo opzionale e coinvolgere anche tua sorella, notoriamente inclina lo smantrappo all'uso improprio della bocca e allargare discorso a quel grandissimo dono seduto di tuo padre, a sua volta figlio di una città di cinque lettere cantato da Omero, che tu sai manco chi era perché sei ignorante, io ignorante.
4: I understand that, ignorant. You stop this goddamn coyote. Get
5: me out of here.
4: You're a guinea bastard. That's what you are, a dirty guinea bastard.
5: Non alza voce, ultimi, perché tu fai il denaro nel pizzo di camicia. You understand pizzo.
4: You stop this fucking car now, I'll fuck you.
5: No, tu non devi a nessuno. Perché hai pringhe, ma hai chiavi inglese. E hai chiavi in fronte, mica notte. Tu fai le big mustache, grosso baffone. Hai capito?
0: Big mustache. No, io piano mi riporta l'americano.
5: Oddio. Oh, madonna mia.
3: Tu ballato, malato cuore, operato varie volte, tagliate vene, poi ricucite.
5: Ma davvero?
3: Urso, no, no.
5: Oh, cazzo. No. Che io manco gli rispondevo.
3: No.
5: Tagliate vene, cucite. Mando, aiuto.
3: Aiuto.
5: Allora, guardi, Mada, qui bisogna andare subito all'ospedale. E come avete visto San Peter, poi vedremo Santo Spirito, San Giacomo, San Giovanni, San Camillo, Santo Eugenio. Se non c'è posto, proviamo a Santo Onofri.
0: San Camillo, Santo Genio, se non c'è posto, troviamo a Santo Onofri. Va bene, questa è la tassinata, una lite con l'americano, meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. 12:41, ce ne dobbiamo andare di corsa tra un po' al break, quindi sarà il caso di mandare un pezzo che strizza un po' l'occhio all'America e lo facciamo tramite Pino Daniele, Yes or No, My Way.

0: Sordi aveva a lungo coltivato il progetto di scrivere e dirigere un film basato su Benito Mussolini, immaginandolo in un contesto familiare dove lo avrebbe tratteggiato in modo diametralmente opposto alla sua immagine pubblica di dittatore. Il progetto non giunse mai al compimento per le minacce di nostalgici fascisti che Sordi ricevette quando la notizia fu divulgata. Oggi magari glielo farebbero fare di corsa, capito come funziona? Nell'88 Franco Crisaldi propose al tornatore di assegnare a Sordi il ruolo nel film di Nuovo Cinema Paradiso, invece poi l'ha recitato Philippe Noiret. Nel 90 Sordi avrebbe dovuto essere il protagonista del film incentrato sull'organizzazione Gladio, invece pure quello non si è fatto. Furio Scarpelli nel 90 ed Ettore Scola l'avevano scritturato per Omissis, su una sceneggiatura tratta sempre da Gladio, anche quello mai girato. Nel 91 rifiutò il ruolo di Gioacchino Rossini, offertogli da Monicelli. Doppiaggio, beh, Oliver Hardy, Bruce Bennett, John Hyland, pure qua l'ask non finisce mai, non finisce mai. Riconoscimenti, l'abbiamo detto, insomma, più o meno siamo riusciti ad arrivare alla fine, anche se qua abbiamo anche altre cose da dire, ad esempio compositore e cantante, il primo contratto di Sordi sulla musica avviene tra il 39 e il 42, e poi musicista, tantissime canzoni, soprattutto Guardo gli asili che volano, e Mando vai, l'abbiamo sentita prima, Mia cara Olimpia, mettete in pompa, e va, te ci hanno mai mandato a quel paese dell'81, il presidente del Borgo Rosso Football Club, Lydia McDonald Donald cantava Walk Song, scritta da lui in un italiano in America, tantissimi album e discografia, progetti radiofonici, veramente non basta, non basta una vita. Allora, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per oggi e poi più o meno i saluti, prima di dare baracca a burattini agli amici del Febbra che sono già rombati qua dietro di me.
1: Rock Spot. Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita sul pianeta torbido ancora fino alla fine. Loro sono Jean. Roma, mi vuoi bene?
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Roma mi vuoi bene. Allora l'aiuto così, le 10 grandi frasi di Alberto Sordi. Allora la prima, la grande guerra. Io non so niente, se lo sapessi ve lo direi. Io sono un vigliacco, lo sanno tutti. Il vigile, è meglio che ti ci abitui da piccolo alle ingiustizie, perché da grande non ti ci abitui più. Un borghese piccolo piccolo, ricordati che in questo mondo basta fare sì con gli occhi e no con la testa, che c'è sempre uno pronto che ti pugnala la schiena. 4. Il marchese del Grillo, mi dispiace ma io so io e voi non siete un cazzo. E un americano a Roma, maccherone, maccherone, questa roba da carrettieri, io non mangio maccheroni, io sono americano, ma le tartine di pane con lo yogurt, marmellata mostarda, lo disgusto e quindi puh, ammazza che sorseria, maccherone mai provocato, io ti distruggo. Io me la magno. Borgo Rosso Football Club, siamo tutti del Borgo Rosso, rosso rosso rosso, bianconeri del Borgo Rosso Rosso, Borgo Rosso Football Club. Il Tassinaro, ma che noi italiani vi imponiamo a voi forse una trasmissione in televisione che si chiama Valmontone Porto Cruaro Gallarate, perché voi ci dovete rompere i coglioni con sto Dallas, l'abbiamo appena sentito. I vitelloni, lavoratori, lavoratori della Malta, prot, l'abbiamo vista l'altra volta. Nell'anno del Signore, popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi comandare a te? E chi sei? Sei il Papa, sei cardinale o sei barone? Ma se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'altri e tutti l'altri che sono? Rispondi, rispondi a me invece da stillare i castelli. So gli avanzi dei papi, dei cardinali, dei baroni che avanza, che so? So monnezza, popolo, sei una monnezza. E che vuoi mettere bocca? Alberto Sordi, una delle frasi che meglio descrive Albertone è: la nostra realtà è tragica solo per un quarto, il resto è comico, si può ridere quasi di tutto. Va bene, va bene. Allora vi saluto con Luca Derisio prima dei saluti veri e propri e di Lucio Dalla, calma e sangue freddo. Ho concluso la doppia puntata della Fanta Intervista ad Alberto Sordi.
1: Cerco di

0: Ci vuole calma e sangue freddo, ci vuole calva e sangue freddo in questo caso, 12.56, quindi sono riuscito a portare a terra la baracca anche questa giornata. L'appuntamento è per domani, dove parleremo di cucina, non so ancora di che cosa, qualcosa mi inventerò l'ultimo secondo come sempre. E poi venerdì invece quinto quartiere, dove andremo ad analizzare qualche altro quartiere. Ho parlato di Garbatella la settimana scorsa, penso che me ne andrò nuovamente fuori al raccordo o in giro per il mondo. Nel frattempo invece sono arrivato ai saluti, per cui come sempre excusatio non petita, accusatio manifesta, chi si fa i cazzi propri campa 100 anni, e soprattutto scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Io lascio tutto in mano ai ragazzi del Febbra, vi ringrazio per avermi ascoltato, lunga vita e grande onore ad Albertone Nazionale Alberto Sordi, un abbraccio a tutte e a tutti e buona giornata.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: mercoledì 24 giugno, ore 13 in punto, arriviamo noi dopo Marte contro e il carissimo Dario Cecchettani, arriva la banda benda. Allora, qui è Febbra.
1: La banda benda.
2: No, volevo dire così, in questo bel pomeriggio, lei sa che oggi è la giornata più calda degli ultimi 80 anni.
1: Che bello.
2: E allora taglie.
0: Suderemo molto.
1: Siamo di elettrico.
0: Vai. Benvenuto presidente, un applauso.
1: Ciao adepti.
0: Applauso anche al Bonadro che è qui con noi.
2: Salve, io saluto lei. Il nostro oggi tentacolone, oggi sono in tuta ginnica. Anche l'infradito.
0: Bravo. Oggi il Bonadro ha l'outfit, ve lo ricordate?
1: Bellissimo, il pantalone King coreano.
0: Ve lo ricordate King di Tekken 3? Uguale, cioè
2: un po' King, statute, un po'
1: mancano Yui.
0: Gli mancano le scarpone da ginnastica da cafone.
2: Qualche centimetro anche in altezza, credo.
0: Allora, oggi vi devo raccontare, ragazzi, quello che è successo ieri sera.
1: Che
0: emozione. Mi sono sentito molto anziano. Ma prima cominciamo alla grande con la playlist. CSI mi importa una sega.

0: grandissima energia qua su Radio Rock Italia.
1: Allora, ho saputo da fonti attendibili e anche meno
2: autorevoli
1: che ieri era all'Olimpico a vedere quel popò di uomo che è Max Pezzali.
0: Il grandissimo Max, ecco, che ha fatto questa...
2: E perché si è sentito vecchio? In teoria dovrebbe essere pieno di vecchi.
0: No, vabbè, sono stato vecchio perché c'è una canzone molto, molto vecchia.
2: Ah, certo.
1: Voglio dare uno spoiler, perché Marco mi ha detto che la cosa più bella che ha visto ieri di tutto, quanto è durato il concerto? 3 ore?
0: Allora, è iniziato alle 9:30 e è finito a mezzanotte, quindi
2: quando è finito la mia foto,
1: e la cosa più bella che ha visto e la prima cosa di cui mi ha parlato era il tipo che girava per le birre, le dava con un silos sulle spalle.
0: Con un silos.
1: E le stillava. Questa è la cosa top.
0: Però la cosa brutta che ha visto...
2: Ma era grosso questo?
0: Grosso, eh? Il problema è che
1: eravamo
0: allo Stadio Olimpio, quindi è tutto legale, tutto legalissimo. E quindi c'era l'uomo silos di birra che vendeva già, insomma, anche il bicchierone di plastica alla modica cifra di 7 euro. Che però,
2: onesto,
0: però, ma si fermano. Non so se avete visto i bicchieroni di birra, c'hanno a un certo punto il capello, no? Si è fermato al capello così. Tesoro, dai. Fa caldo.
1: Dai.
0: Ti ho lasciato molti soldi.
2: Ha fatto uno shot praticamente.
0: Uno shot di birra. No, vabbè, poi dopo
1: permetti.
0: Sei adeguato, dove sei adeguato?
1: Guarda che quello comunque... è un graffio, non è un graffio.
0: Allora, per rispondere al presidente, mi sono sentito vecchio perché quando ha fatto Cumuli, praticamente chi era intorno a me non la cantava nessuno, l'altro l'ha dedicato a Coez. Cantavamo io e la mia compagna, intorno nessuno la conosceva, ho detto "Ah, mi sa che mi sto invecchiando perché del primissimo album". Ma visto che ci siamo, no, rispolveriamo un po' anche la memoria del presidente.
3: Ne parla.

0: Lega qui su Radio Rock Italia, siete in compagnia di quelli del Febbra, rimarremo con voi a sbomballarvi Zibidei fino alle 15, allora, quindi fatevene una ragione, ma soprattutto scriveteci
1: al 37. Che si dice Zebedei.
0: Vabbè, Zebedei sono proprio quelli, invece Zibidei uno dice non l'ha detto. Allora è come Zingaretti, è come il dizionario Zingaretti, guarda. Attenzione, allora ci potete scrivere al 3791 600 190.
2: Io mi dissocio.
0: 3791 600 190, è un canale WhatsApp, potete mandare i vostri pensieri in forma scritta, in forma video, videoludica anche, in forma audio, come volete, mandate anche dei vocali, l'importante è che insultiate il presidente.
1: Come sempre è molto molto importante, perché ricordiamo che stiamo raccogliendo gli insulti di tutta la stagione, tutta la faremo stagione. Delle maglie
0: e
1: che
0: una
1: potete portare al
0: Febbra
1: Rock
0: Fest il 5 luglio a Testaccio Estate. E, tra l'altro sì, faremo una puntata a tema dove la insulteremo, presidente.
2: Va bene, sono pronto.
0: È pronto?
2: Oh,

0: Tra l'altro, no, volevo ricordare i numeri impressionanti del buon Max, che già ieri era stupito, poi stupito, voglio dire.
1: Cosa ci stupiamo?
0: Comunque 60.000 anime ieri sera, 60.000 ce ne saranno anche oggi a Roma, e poi non so, vabbè, tutto il tour è tutto esaurito, quindi devo dire tanta tanta roba. Lei, presidente, quando lo fa invece questo concerto all'Olimpico?
2: Prossimo anno, stiamo già organizzando, grazie.
0: Va benissimo, questa musichetta è proprio da meme. Il prossimo anno la fa?
2: Prossimo anno, prossimo anno.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: State ascoltando
3: Quelli del Febbra.
2: Se è underground, passa da qui.
4: 13 e 16 minuti di questo mercoledì 24 giugno arriva il primo classico di giornata. Si torna nel 1998. Elisa, Labyrinth.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Elisa, Labyrinth, 13:21 di questo chiudete il microfono.
1: È venuto uguale però, ragazzi. Uguale, non è che tanto era lei nell'inciso.
2: No, a me, allora, io ho fatto con Elisa il tour nel 2003. Però dicevo, come corista, una terza sotto mi faceva fare.
1: E lui entra solo in quel pezzo. Solo terza. Però sono nell'intro. Poi diciamo, se ne andava.
2: No, facevo delle piccole parti, una terza sotto.
0: Oh, tra l'altro, a proposito di capacità canore, devo dire, ieri allora, Max Pezzario l'ho visto l'ultima volta a Sanremo in dei collegamenti.
1: Stava con le pezze.
3: Sanremo.
0: C'erano i collegamenti
2: da Costa Crociere.
0: Imbarazzanti, se volete, imbarazzanti anche perché lui era tutto autotunnato. Cioè, una roba.
2: Autotunnato,
0: molto brutto. Invece, devo dire, ieri live se l'è portata super a casa. A un certo punto, non so perché. Credo abbia avuto una reazione allergica, gli è venuto un naso rossissimo.
2: Ieri?
0: Molto rosso, sì. E poi sembrava che c'era lui, poi c'era i pupazzi di Max. C'era, come si chiama il pupazzo di One? C'era One.
2: Pure One c'era.
0: C'era One, poi lui c'ha sto nasone rosso.
1: Faceva proprio pandan.
0: Cos'è che fa Max? Cos'è che fa? Cioè, niente, un po' di raffreddore probabilmente.
2: Beh, sì, dai.
0: C'è stato anche Vasco, tra l'altro. Non so se avete visto qualche video. Ieri ha cominciato la tournée, ovviamente c'erano milioni di persone. E devo dire che Vasco a 78 anni canta anche meglio, canta anche meglio del Max Pezzali.

0: palla.
1: Tutto, 13 tutto e 27 palla. Presidente, lo vedo, dica. Lo vedo, è come dica. Se l'abbia
0: no, molta musica. Mi è arrivato a questa ballerina oggi. Entrati con il botto, siamo arrivati.
2: Sentemi,
0: questa
2: sente
0: mezz'oretta
2: di
0: fuego.
1: Tra l'altro devo
0: poi
1: dire
0: con il BPM è fuego.
1: Molto vai. Bello trovarvi qui con me, insomma, vero. Tutti e due.
2: Allora, la informo, la volevo
0: Morti,
2: informare.
0: C'è un quiz per me oggi.
2: Allora, sì. La volevo informare che il prossimo mercoledì.
0: Gliel'ha detto la data quanto sono stato bravo a fare quel quiz sulle fobie.
2: Ho seguito, io ho anche scritto delle risposte. Vabbè. Che non mi ha cagato nessuno.
1: No, in realtà stava dicendo, ci ha mandato solo insulti.
2: Sì. No, non è vero.
1: Ma che cade ridi, ma che cade dici, ma che cade che
0: anzi. Fame d'ammazzo.
1: È stato un po' così.
2: Allora, la volevo informare, il prossimo mercoledì andrò via un po' prima. Questo lo dico anche ai nostri lettori e ascoltatori.
0: Può firmare un permesso.
2: E
0: non
2: poi
0: lo
2: da
0: so.
2: Luglio non ci sarò, lo dico, non ci sarò.
1: Non ci sarò.
0: Però può fare degli interventi telefonici come le radio, quelle un po'
2: quindi, dalla clinica.
1: Faccio
2: va bene.
1: Capire, andrà Fica. Via un po' prima, cioè nel senso da questo pianeta, cioè se ne andrà
2: no,
1: a
2: no,
1: formare
2: della trasmissione. Solo della trasmissione.
1: Solo della trasmissione.
2: È prossimo mercoledì.
1: Bravo. No. Quindi dobbiamo abituarci all'idea che. Anzi, io dovrò abituarmi all'idea di avere come unica spalla palla
2: esatto.
1: Il presidente.
0: Vabbè,
2: esatto.
0: Questo c'hai.
1: Questo ci abbiamo. Allora. Adesso il prossimo brano ce l'ha lasciato in coda Dario Cecchettani, quindi non è mia responsabilità, boss. Bene. Le piace? Le piace. Lo stato bene, sociale!
3: Dai. Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte.

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo, a chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le

c'è le lezioni, a chi somiglia la parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.

0: 11:34 e allora direi di suonare un bel gong. Dov'è il mio gong?
1: Vai, anche Fede è arrivato, Fede si va a preparare.
0: Anche un po' in anticipo, Fede.
2: Allora è arrivato l'uomo con il nome e cognome
0: di Roma. Italia,
2: sappiatelo, sappiatelo. Allora, tra l'altro, no,
1: anche
2: presente,
1: lui super presentissimo.
2: No, volevo dire che sarà presente tra gli altri speaker di Radio Rock Italia il 5 luglio al Febbraio Rock Fest a Testaccio Estate.
0: Olè.
2: Cio.
1: Guarda, fanno con la testa, fanno con la testa.
0: Ah, sta dicendo di no.
2: No, ha detto che non viene.
0: Ce lo siamo immaginati.
2: Allora dovete convincerlo.
0: Sta boicottando il festo.
2: Dovete convincerlo.
0: Allora, Presidente, volevo
1: se ne parli,
0: condividere con lei qualche curiosità, così vediamo
1: dai,
0: se le aggrada le mie scelte artistiche.
1: Le sue curiosità non sono le mie, però
0: allora,
1: bene.
0: Non immaginerai mai quante volte accadono queste cose in 24 ore, Presidente. Pronto?
1: 24 ore, allora.
0: Allora, prima cosa, allora, ogni 24 ore vengono festeggiati circa 22 milioni di compleanni.
2: E la miseria!
1: Figa!
0: Tra l'altro lei ha festeggiato poco fa. Quanti ne ha fatti? 46, mi sembra.
1: 51,
0: non è vero.
1: Però portati bene, eh.
2: Minorenne, mi piacerebbe.
0: Però è minorenne. Allora, visto che noi io l'ho dedicato una canzone per il suo compleanno e siamo tutti e tre oggi, la prossima è dedicata al suo compleanno.
1: Mi devo preoccupare, però.
0: Ma anche al nostro rapporto. Threesome Canova.

0: metti la terza, dopo.
1: Bravi, applausi.
2: Allora, non l'ho presa bene.
0: No, mi spiace di averla portata fuori, perché io, come vi dicevo, canto sempre una terza, sopra o sotto. Quindi
2: dipende dal momento.
1: Se non ci sono gli spazi.
2: L'uomo che becca, perché lui ha l'orecchio astuto per beccare le terze.
0: Esatto, le terze. C'è il corista alla terza.
1: Colpisce, ha preso.
2: Buona.
1: Allora, seconda curiosità di cose che succedono ogni 24 ore. Per esempio, ecco, nascono circa 363.000 bambini al giorno.
2: Ma non in Italia, però.
1: Ma non in Italia, soprattutto non da lei.
0: 363.000.
2: Numero idoneo.
0: E quanti ne muoiono? Quanti ne
1: muoiono?
2: Subito.
1: Ecco,
2: morivo, pure i morti.
1: Ne muoiono.
2: Vabbè, però
1: 170.000 al giorno. Quindi
0: Va bene.
1: Non va bene.
0: Non va bene. C'è un aumento del costo demografico del 150, cioè quasi 200%.
1: Tra l'altro circa 13 milioni di persone, 13 milioni salgono a bordo di un aereo. E lei quando ci sale?
0: Che aereo è?
1: È un aereo gigante.
2: È un Boeing.
1: È molto
0: un aereo proprio grande, molto grande.
2: Tutti insieme, tutti
0: 13
2: insieme.
0: Milioni tutti insieme.
1: 13 milioni.
2: Ma come
1: di
2: fa? Tutti insieme?
1: No, non tutti insieme, entrano così. Uno, cioè,
2: ma tutti
1: volta.
2: Insieme?
1: Salgono e scendono, capito?
0: Allora, questo brano lo voglio dedicare a mio figlio. Prego. Che quest'anno non sono riuscito a portarlo a live, che sarà a Capannelle.
2: Che non c'è una lira.
0: Roma, di Caparezza.
1: Perché è un poveraccio.
0: È un po'
2: a Capannelle, 30 euro, portacelo.
0: Ma quelle 30 euro, 80 euro.
1: Caparezza della vita, non ho capito un cazzo.

0: vita non ho capito un cazzo. 13:44, siamo in pratica al limite del secondo break. Io lo apro il microfono, non voglio che lei parli, presidente. Gliel'ho mutato. Volevo ricordarvi che per ascoltarci potete farlo dal sito di RadioRockItalia.it. In Da Plus, se vi trovate nel territorio del Lazio, potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Frigene e Fiumicino, per capirci, vicino al mare. Allora, 13:45, andiamo in break e poi torniamo con la prima novità.
1: Rockstar. Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
0: 13:46 minuti di questo mercoledì 24 giugno arriva la prima novità. Questa è una band che viene direttamente da Treviso, nata nel 2015 e che ha ricominciato a impastare cose nuove. Sono La Scimmia e questa è Monolocale.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La scimmia monolocale, questa è la prima novità, devo dire un grunge fatto molto molto bene. Allora, 13:49, ricominciamo con questa meravigliosa, bellissima e degna di molti applausi rubrica.
1: E sarebbe, scusi, qual è, di
0: quale non immaginerai mai quante volte accadono queste cose in 24 ore.
1: Ah, ho capito, ho capito. Dica.
0: Allora, andiamo avanti, la prossima è una curiosità, ecco, abbiamo detto...
1: Fino adesso diciamo tutte le curiosità abbastanza banalotte, eh?
2: Banalotte!
1: Non immagini quanti bambini nascono, io dico, immaginavo
2: bambini muoiono, bambini
1: che fosse
2: nascono,
1: un numero alto.
2: Muore, gente va sull'aereo,
0: risposta...
2: banale.
1: Cioè, io non ho capito.
2: È cosa banale.
0: La risposta alla domanda che ognuno di voi si fa ogni giorno.
1: Qual è?
2: Quante persone vanno al bagno? No.
0: Quanti caffè vengono fatti... nel mondo in 24 ore.
1: Ma chi se ne frega? Cioè, ma mi dica, che ne so, quanti caffè fa il caffè Aureliano di via?
0: Vabbè, vediamo se vi avvicinate, dai, allora. Facciamo
2: 300 milioni.
1: Allora, siamo 180 miliardi, direi 300 miliardi di caffè.
0: Meno.
1: 150 miliardi?
0: Meno.
1: 10 miliardi?
0: Meno.
1: 5 miliardi, 1 miliardo?
0: No, un po' di più.
1: 2 miliardi?
0: Un po' di più.
1: 3 miliardi e basta, e chiudo lì.
0: Un po' di meno. Un e mezzo. Due e mezzo.
1: 2,25.
0: 2,25 miliardi di tazze di caffè giornaliere.
1: Occa boia!
2: Ammazza, oh. Tutti impaccitati.
0: È così, questo è per lei.

0: Boia! 13.54, appena entrata in redazione un ospite indesiderata, c'è cioè una zanzara grossa come un tapano.
1: Zanzara elefante.
2: Allora, molto vi grande. Volevo raccontare un fatto, vi racconto un fatto. Qualche giorno fa, erano un po' di giorni
1: che sentivo,
2: no? Non so, così chiediamo anche agli ascoltatori se hanno problemi con le vespe quest'anno.
0: Le vespe.
2: Qualche giorno fa ho sentito per due, tre di dei ronzii nella mia cucina, non sapevo da dove venissero. Dopo due giorni, circa due o tre giorni, è arrivato prima un calabrone, che non è il calabrone quello ciotto, è proprio il calabrone quello italiano,
0: quello
2: alla finestra.
0: Calabrone è quello italiano, quello estero che, ovviamente.
2: Che ho scoperto.
0: Calabruan.
2: Ah, vabbè. Soprassediamo. No, ho scoperto che era invece invaghito di un nido di vespe che mi avevano fatto dietro un quadruccio. In realtà c'erano 30 nidi, quelli a vaso.
0: Si chiamano vespe vasaie.
2: Vespe. No, in realtà no, non è vero. Lei deve sapere che le vespe fanno vari tipi di nidi. È vero, non è che è diverso.
1: Che ha fatto? Ha preso con le mani nude, davvero uomo.
2: Poi ho tolto il quadruccio e poi gli ho rovesciato sopra una bomboletta.
0: Ma
2: di
0: che tipo di vespe stiamo parlando?
2: Vespa italiana.
0: Vespa Bruno. Ma
1: questo quadruccio era c'era cucina, era quadruccio.
0: La famosa Vespa Bruno, lei la conosce?
1: Vespa Bruno, sì.
0: Giustamente la prende e la caccia fuori di casa, no?
2: Io esco.
0: Basta con questo schifo, dissero i colla.
3: Verde.

0: 13.58, c'è questa zanzara enorme, quindi per chi volesse può dirigersi qui in redazione a
1: Radio arriva anche Cruciani.
0: E viene, se c'è la zanzara, vado Cruciani che mi sta uccidendo. Allora, è veramente molto grande, la nostra vita è in pericolo, direi. Allora, ecco, questa è un'altra curiosità che sicuramente vi attanaglia durante i vostri,
1: proprio,
0: i vostri giorni lì, nei momenti
1: stavo
0: importanti.
1: Stavo rosicando proprio le maniche.
0: Quando esplodete e vi esprimete sulla tazza, vi chiederete quanti messaggi vengono inviati ogni 24 ore di media. Voilà, vai.
1: Qui andiamo da miliardi, questi miliardi.
2: Sono miliardate.
0: Parliamo
1: miliardi,
0: di miliardi.
1: No, miliardi.
2: Miliardate.
1: Io direi su una trentina di miliardi.
0: Leggermente meno.
1: Mi sono avvicinato.
2: 25 pinco.
0: Leggermente, proprio un'antichetta.
2: 28 e sto.
0: No, meno.
1: 24?
0: Meno. Un pochino meno.
1: 23.
2: 23 sto.
0: Bravissimo. 23 miliardi.
1: Non si può dire, non volevo dire.
0: Non si può dire, ecco.
2: Mentre, questa è censura, eh?
0: Questa è censura. Tra l'altro, voi più o meno quanti ne inviate al giorno?
1: Non lo so, io penso una cinquantina, credo.
0: Un mio amico mi ha inviato in una nuova chat dove si mandano circa 400 messaggi giornalieri.
1: Ottimo!
0: Voglio dire, siete delle bestie, eh?

0: bestie dinosauro. Allora, sono le 14.02, fino alla nostra prima ora. Ma per vostra sfortuna,
1: ma che carino, hai messo anche la campanella,
0: cioè, la campanella suona l'ora. Fino alle 15 rimarremo qui con voi. Noi siamo quelli del Febbre, in diretta da Radio Rock Italia.
2: Non se ne va lei?
0: No. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 37 91 600 190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare audio, file di testo, immagini, GIF, video, quello che volete. Allora, presidente, andiamo avanti?
1: Direi di sì, dai.
2: Ma un XL va bene, per me un XL.
0: Allora, vediamo, questo lei lo sa.
2: Lei che pensa? L'XL va bene?
0: XL va bene.
1: XL o 2XL?
2: Ma facciamo XL, dai, XL. Che sono anche dimagrito, dai.
1: XL, vai.
2: Vorrei entrarci.
0: Allora, vediamo, questo lo dovrebbe sapere lei che è padrone, che padroneggia l'arte della ricerca su Google. Quante ricerche vengono effettuate al giorno?
2: 300 miliardi di ricerche al giorno, vai.
0: No. Non so, molto meno.
1: Molto meno.
2: Un milione di miliardi.
0: Sotto i 10
2: miliardi.
0: Sotto i 10 miliardi.
1: 5 miliardi.
0: No,
2: è uno.
1: 7 miliardi.
2: 7 miliardi e 2.
1: Mi spieghi, oggi è tutta così.
0: No, dopo cambiamo.
2: No, è peggio.
1: Ma che stiamo al mercato? Stiamo, siamo a Ballarò.
2: 8 un tanto.
0: Alla Lilli Gruber. 8 e mezzo.
2: Bravissimo.
0: Giudicato, andiamo avanti con lo playlist. Mi torni serio, presidente.

0: meglio, 14.06. Allora, direi di andare avanti con le nostre simpatiche burlone anche rubriche, quindi nuovo gong.
1: Siamo
0: oltre.
1: Passiamo a qualcosa di interessante.
0: Cose interessanti, per esempio, le cose, cose che solo alcune persone possono fare.
1: Allora, per esempio.
0: Per esempio,
1: non saprei. Lo possono fare per via di che cosa?
0: Per una sorta di superpoteri che sono insiti, capito, nella natura umana. Okay. Lei l'ha nominato prima, per esempio. Vabbè, cioè chi ha la capacità.
1: L'orecchio assoluto.
0: Ma come ha fatto? Bravissimo, lei come fa?
1: Come si è ricordato?
0: L'orecchio assoluto, circa una persona su 10.000.

0: come ha fatto a vivere senza?
1: Può succedere.
0: Cioè, come si vive senza il casolio? Lei che è un... così,
1: che sbagli tutte quante le note.
0: Che sbaglia tutte, sempre così.
1: Ma non mi sembra...

0: nera, io sono un mostro. 14:11 qua su Radio Rock Italia, siete in compagnia di quelli del Febbra. Abbiamo ancora circa una cinquantina di minuti per rompervi
1: di fuoco.
0: Zebedei, come lo devo dire?
2: Zebedei. Ma non è una parolaccia, zebedei, si può dire.
0: Che cosa sono i zebedei?
1: Sono zibido.
2: Vediamo, sono testicoli.
0: Lo dica un po' meglio.
2: Testicolo.
0: Cioè,
2: si può dire, non è una parolaccia, è una parte anatomica del corpo.
0: Allora, lo zebedeo.
2: Lo zebedeo è il testicolo. Un apparato.
0: Testicolo di quale, cioè, di quale forma di vita?
2: È un testicolo umano. Testicolo umano degli esseri umani che fa parte dell'apparato riproduttivo maschile.
0: Ok, quindi
2: si in può... coppia con gli amici.
1: L'amico.
2: Insomma, che adesso. Amico.
1: sono gli amici.
2: Gli con amicini.
0: Cioè, i vicini
1: l'amico solo.
2: Del Monte Perineo, sono vicino al Monte Perineo.
0: Monte Perineo.
2: E
0: poi è in mezzo, così.
2: In mezzo.
0: In mezzo c'è questa l'albero della cuccagna.
1: Del bene, cioè, l'albero del bene.
0: L'albero del bene. Ah, 14 e 12 partiamo. Ecco, cose che solo alcune persone sanno fare. Allora, vediamo se indovinate, io vi dico la parola un po' come abbiamo fatto.
1: Scaccolarsi con l'alluce.
0: A parte che quella in realtà che... allora
2: la sua faccia interrogativa esiste qualcuno?
0: Allora vi dico

0: la parola. Allora, la parola no, è
1: di quello impegnativo.
2: Vada, dica.
0: Tetracromatismo.
2: Tetracromatismo sarebbe.
1: Sto fermentato,
2: non lo so.
0: Tetracromatismo. Allora, alcune donne possono avere un quarto tipo di cono negli occhi che permette loro di vedere molte più sfumature di colore rispetto alla maggior parte delle persone. Da qui nasce tutto quel costume per cui quando magari una donna chiede a un uomo che colore è, l'uomo dice blu. Ma come è blu? Quello no, è petrolio mischiato.
2: Ma lei ha frequentato delle persone
1: con lapislazzoli. Questa conversazione
0: un po' così, lei non gli è mai capitato?
1: Sì, capita spesso, no? Che noi diciamo siamo molto semplificativi.
0: Il prossimo ve lo dico a breve, intanto andiamo avanti con prova generale e poi arriva il nuovo classico. Questi sono gli altri, prova generale.

0: Maxbon. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: State ascoltando
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 14:17 minuti di questo mercoledì 24 giugno arriva il secondo classicone di giornata. Si torna nel 1984 con il diaframma Siberia.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Diaframma Siberia, direttamente dal 1984. Ancora dovevo nascere io, eh. Ha fatto una bellissima strada questa canzone. Allora, 14:21, ricominciamo con questo piccolo grande amore, no? Con questa rubricona. Dai. Allora, abbiamo parlato di tetracromatismo, una capacità che il nostro presidente non ha avuto, anche insieme a...
1: No.
0: All'orecchio assoluto. Vediamo se la prossima, almeno la prossima.
1: Sono un uomo
0: comune.
1: Cioè,
0: avrà qualcosa di speciale il presidente? Se no, cioè, ma il presidente di cosa?
1: Adesso non lo posso dire.
0: Presidente del, così, della futilità umana. Allora, la prossima invece, ecco, questa io non la conoscevo.
1: Come tanti altri.
0: Ed è la capacità volontaria di procurarsi la pelle d'oca, un raro gruppo di persone in grado di far venire la pelle d'oca, di farsi venire la pelle d'oca, concentrandosi mentalmente, senza freddo o forti emozioni. Ecco, volevo sapere lei come
1: io
0: giudica questo.
1: Io, se mi concentro, riesco a fare altro.
0: Sì. Cioè, invece della pelle d'oca, quale pelle gli viene?
1: Riesco ad espellere dei corpi dal...
0: In maniera volontaria, quindi ancora non si riperde.
1: No, esatto.
0: Cioè, lei riesco volontariamente a... si mette là e riesce a espletare, insomma,
1: esattamente.
0: A
1: sì.
0: Buttare
1: questa
0: fuori
1: è la capacità,
0: buttare fuori la sua parte cattiva, diciamo.
1: Esatto, le scorie.
0: E da quanto te, cioè, si è allenato per fare questa cosa?
1: Ho fatto un esercizio di circa 10 anni di, diciamo, di concentrazione, di allenamento, per poi arrivare a avere questa capacità di controllare il gesto, ecco, sì.
0: Prima non ci... Andiamo avanti, Frank.

0: Frankie High Energy MC, chiedi 14:26 qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 3791 600 190, un canale WhatsApp, quindi mandate insulti audio al nostro presidente.
1: Applauso.
0: Applauso.
1: Bravi.
0: Allora, visto che siamo in tema, no? Non andiamo più sui paroloni.
1: Su che tema?
0: Ma andiamo su delle capacità
1: speciali.
0: Sempre
1: delle
0: capacità.
1: La mia è forza. La vostra, la so qual è la vostra.
0: Che anche lei.
1: Lo del voi.
0: No, adesso
1: lo del voi.
0: Le dico delle capacità che lei ha avuto. Che lei ha avuto, presidente. Sì, sì, penso di sì. Allora, lei deve sapere che i bambini, noi tutti, nasciamo senza rotule. Cioè, presente quella che Ronaldo esce da.
1: Povero Ronny.
0: I neonati infatti hanno cartilagine morbida al posto della rotula, non si trasforma in osso fino ai 3-5 anni. Per anni quindi hai camminato sostanzialmente sulla cartilagine, ma non su cartagine. Sapeva?
1: Non lo sapevo, grazie, adesso lo so.
0: Adesso lo sa, so. È importante.
1: No, è interessantissimo.
0: Perché... Adesso vediamo se lei sa, i suoi occhi, a prescindere dalla transiscromia, quella, non mi ricordo come si chiama, quanti colori vede il suo occhio?
1: Quanti colori?
0: A quanti si può arrivare?
1: A 128 bit, diciamo.
0: Dai, dai, più o meno. Quanti
1: allora,
0: colori
1: lo dico
0: vedere?
1: Io, sono 256 colori,
0: no,
1: giusto?
0: No.
1: Come no?
0: No,
1: penso
0: molti
1: che
0: di più.
1: Ma che
0: di
1: posso
0: più
1: vedere o che posso combinare?
0: Qui c'è, i colori che
1: qui c'è
0: il
1: un trabocchetto, cioè.
0: No,
1: c'è un trabocchetto! Lei combina solo guai!
0: I colori che il suo occhio riceve. Che
1: c'è un trabocchetto!
0: Come le frequenze, quanti sono? Sono 10?
1: Allora. 10
0: milioni. 10 milioni, bravo Adriano. Vinco un premio che daremo fra poco. Andiamo avanti con la playlist. Fask, forse non è la felicità.

0: se non è la felicità.
1: Mancano un po' questi fask, eh?
0: Ci mancano. Tra l'altro, Jacopo, non so se lei segue la sua pagina Instagram, è molto divertente. È anche un intrattenitore,
1: anche un cabarettista.
2: Fantastico!
0: È un cabarettista, ma anche.
1: Ne vado fiero per lui.
0: Ma anche un gabarettista, cioè ma porta il gabaret.
1: Ok, bellissimo.
0: Dai, porta dei vassoi.
2: Okay. Ma si dice gabaret o cabaret?
0: Allora, cioè, a Roma si dice il gabaret.
2: Invece in italiano
1: il gabaret.
0: Gabaret.
2: Quindi è con la G,
1: con la C, in teoria.
0: No, la C è il cabaret. Che è quando fa ridere.
1: Ah, ok, io quello
0: mi riferivo. Gabaret invece è il vassoio.
1: Ah, vedi.
2: Il carabè.
0: Allora, volevo informarvi, ecco, che tra le varie capacità che ha il nostro corpo umano, ce n'è una che ci avvicina un po' a Wolverine. Lei conosce Wolverine?
2: La rigenerazione.
0: Certo. La rigenerazione.
1: Cellulare.
0: Per esempio, se voi pensate...
2: Il cellulare? No, che c'entra il cellulare?
1: 5G.
2: Ah, quando li ricompri rigenerati.
1: Puoi mettere il 5G, puoi mettere.
2: Ah, compri i cellulari
1: rigenerati. Tu puoi mettere il 5G.
0: Allora...
1: Fai un campo.
2: Rigenerazione cellulare, cioè nel senso che puoi rigenerare i cellulari.
1: Abbiamo capito! No,
0: allora, pensa, allora, lei buonatro ci può arrivare. Qual è l'unico organo che si rigenera?
2: La pelle?
0: No.
1: No.
2: Come no?
0: No.
1: È l'unico però.
2: Ah, il fegato.
0: L'organo
2: fegato,
0: proprio. La pelle può essere il fegato, esatto. Applausino per...
1: Quello che lei non ha più, perché ormai
0: è il fegato. Perché se ne rimuovi il 75% ricresce fino alla dimensione normale in poche settimane.
2: Esatto.
0: È l'unico organo che si rigenera completamente. Entrambe le metà possono diventare complementari, perché la nostra pelle in realtà è considerata un organo, ma in realtà non si rigenera, cioè si cicatrizza, no?
2: Cicatrizza.
0: Cioè non è che ritorna uguale a prima, mentre il fegato riesce a farlo.
1: Non è come le code delle lucertole che ricrescono.
2: Ah, ho capito.
0: Che ricrescono. Capito?
1: Dice, il fegato è un po' una coda di lucertole.
2: No, mi ha parlato di coda di lucertole e mi vengono in mente degli spiedini con le lucertole.
1: Belle fritte, frittini, eh?
0: Belli frittini.
2: Un po' tipo i toi.
1: Un po' asiatici.
0: È il fegatello che mangiamo, si rigenera?
2: Non lo so.
0: Non lo
1: sappiamo. Domanda.
0: Fateci sapere.

0: Oh, per esempio il cervello, quando tu uno se lo brucia, non è che ricresce, cioè quello sta lì e piano piano perde le sue capacità, no?
1: E che ne pensa?
0: Parlando piano. Di canapa.
2: No, sì, no, perché quelle cellule cerebrali mi sembra che non si rigenerino una volta.
0: Crescono,
2: bruciate.
0: Cioè si riproducono fino ad arrivare a un potenziale massimo e poi cominciano niente. Poi dopo.
2: Quindi se la secchi non.
0: Niente. Allora, questo è un superpotere molto molto bello. Allora, lei deve sapere,
1: sì.
0: Vincenzo, che il suo corpo è coperto da
2: peli.
0: Strisce invisibili.
2: Da peli.
1: Strisce invisibili. Li chiamano
0: chiamate linee di Blaschko, che non è Vasco.
1: Blaschko.
0: Blaschko. Formano V e spirali che non puoi vedere, appaiono solo sotto la luce ultravioletta.
2: Ah, sotto solo effetto di droghe.
0: O solo anche sotto effetto di droghe. Lo sapeva?
2: Che servono?
1: No, esatto.
2: Cosa servono?
1: Così.
0: Non lo so.
1: Non lo sa. Così
2: ma lei dà delle informazioni a metà. Cioè,
1: l'articolo che sta leggendo non
2: ormai,
1: approfondisce.
2: Sì, ormai leggiamo solo i
1: titoli. L'inutilità!
2: Cioè, non capisco.
0: Altro, non so se sapete che noi siamo bioluminescenti. Perché il suo corpo, Presidente,
2: il suo, ma solo il suo,
0: della luce visibile,
1: è solo divino.
0: Sostanzialmente lei brilla nel buio come una stella,
1: anche
0: un sole.
1: Dio Presidente.
0: Questa luce però è mille volte più debole di quanto i tuoi occhi possano percepire. Quindi il tuo viso è la parte che brilla di più, ma comunque mille volte sotto la soglia del visibile.
2: Quindi noi brilliamo, mi dice.
0: Ma brilliamo, siamo tutti bioluminescenti.
1: Però sull'infrarosso.
0: Ma quale infrarosso?
2: Ha ragione, quelli si chiamano, sono onde.
0: Ah, sono
2: visibili
0: onde.
2: E non visibili.
1: Vabbè, comunque, dai.
0: Comunque,
1: maniamo la bassezza.
3: Movie trend, gang gang, flex boys, Barbie Ken, sneaker bianche, mani sporche, sciroppo viola.

0: sì che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

0: 11:41. Allora, direi anche di fare, ecco, questo è il prossimo.
1: Finisce
0: gong.
1: Qua, finito, vai. Gong.
2: Allora, prima del gong, però lanciare
1: adesso
2: un gioco.
1: Con attesa, aspetti i gong del pentacolone, allora, perché così cambiamo cose.
2: Allora, con il gong volevo lanciare un gioco che vorrei intraprendere tra il finale di questa stagione e il febbraio e la prossima. E chiedo anche consiglio al pubblico.
1: Che cosa? Dimmi.
2: Vorrei passare pubblico! La trasmissione. Però noi armati di cerbottane.
1: Aspetta, devi farlo come...
2: Di cerbottane.
1: Achille Lauro.
2: Com'è Achille Lauro? Fa
1: popolo.
2: Popolo.
1: Lo faceva X Factor?
2: Sì, una cosa del perché no? Ma non era...
0: Prego, buon altro.
2: No, volevo dire di passare la puntata con delle cerbottane per fare del noise tra di noi.
1: Noise, ma non fanno noise, cioè noise. Fare disturbo.
2: Diciamo. Disturbo. Okay. Noise vuol dire esattamente quello.
1: No, vuol dire rumore,
2: facciamo finta che.
0: Non ho capito.
2: No, mentre noi facciamo la trasmissione, ci spariamo con la cerbottana, dei pallini di carta sputacchiati.
0: No, perché già l'ha fatto pochi secondi fa.
2: No, ma non con la cerbottana, però.
0: Ma senza
2: cerbottana fa male.
0: E c'è anche quel filo di sputo che.
1: Però vorresti farlo con le penne, no? Se c'era con le penne.
2: Con le picche.
1: Con le picche.
0: Guarda, neanche a farla apposta. Il prossimo brano è la risposta alla sua domanda. Cioè che tutto ciò che ha detto è inammissibile. Quercia.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 14.46 di questo mercoledì 24 giugno arriva la seconda novità. Si tratta del nuovo singolo degli Inaria, band originaria della provincia veronese che dal 2022 sta riscuotendo un buon consenso. Il singolo che ascolteremo è per il nuovo album che si chiamerà Vedi Credi, mentre il singolone che passiamo subito è Calzini Spagliati.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: loro erano gli In Aria, 14:49, siamo, ci sono rimasti 10 minuti di vita, poi Buonadro ha detto che se andrà e non tornerà più.
1: Ma non oggi, ho detto il prossimo mercoledì.
0: Lei ha detto così.
1: Allora, mercoledì.
0: Allora, visto che ho ancora due talk, vorrei, ecco,
1: mercoledì.
2: Può anche finirla qua, basta fare musica, allora, che è già meglio di
0: vediamo, aspetta.
1: Ma lei sa come si pronuncia bene la parola mercoledì?
0: Mercoledì.
1: No, si dice mercoledì. Provi, senta.
0: Mercoledì.
1: Senti come suona, mercoledì.
0: Mercoledì. Allora, abito, ragazzi, attenzione. Esatto. Abitudini
1: mercoledì
0: che le persone fanno in modo diverso. Cominciamo con la prima, grande
1: classico. I gemelli diversi.
2: No. Come mai?
0: Ah, cominciamo
1: in maniera diversa.
0: Vi chiudo
1: come
0: il microfono. Come
1: mai?
0: Diga. Allora, la prima abitudine, carta igienica sopra o sotto?
1: Sotto.
2: Ma sotto,
1: ah no, sopra.
2: Cosa? Scusa, ma sopra, sotto. Ma dove? Sopra.
1: Da sotto.
0: Inverso.
1: Ma quando si pulisce o quando si strappa?
0: Inverso.
2: Allora, è meglio sopra perché poi sotto si stacca subito e non è della misura giusta.
1: Non è igienico.
0: Questo è molto bello. Lo spazzolino.
2: Dunque, così.
0: Bagnato o asciutto?
1: In che senso?
2: Perché, in che momento?
0: Prima di mettere il...
1: Ma io lo bagno, io lo bagno.
0: Lei lo bagna, lei?
2: Io a secco.
0: Allora, Presidente, lei se ne va adesso. Vada, è andata via, cafone. L'ultimo, pulirsi.
2: Non è bagnato.
0: Pulirsi, seduti o in piedi, veloci.
1: Seduti,
0: lei si pulisce? Culetto, seduto in piedi, come si pulisce?
2: Dipende
0: sempre. Andiamo avanti, tonno.

0: pensare, per calibrare, sì, per decidere qual è la risposta. Se lei si pulisce dopo, visto che prima ci ha raccontato,
1: ma ultimamente seduto,
2: ma veramente
1: seduto.
2: Comunque ha risposto, ha risposto,
0: ha detto risposto. dipende,
2: cioè. Prova
1: ultimamente
2: a dire
1: seduto,
0: cioè risposto,
2: dire, vedi che bello, bella la
0: seduto. Quindi, la seduto, ma leggermente alzato,
1: è un po' che devi leggermente... un po' il deretano, perché sennò non si infila bene. Ho capito, ma chiede spiegazioni tecniche e io rispondo. Andiamo avanti. Che devo fare io?
2: Non lo so.
1: Cioè, allora, è lui che ha abbastanza in questa
2: trasmissione. Lei continua a dare il permesso di scrivere le puntate al tentacolone e questo è quello che ci rimane.
0: Allora,
1: questo se teniamo. Invece,
0: allora, per quanto riguarda l'allacciarsi le scarpe, lei utilizza due asole o una?
2: Ma che...
0: cioè, che lascia?
2: Lascia. Allora, il presidente mi ha chiesto in senso che cos'è il naso.
0: Non lo sa.
2: Vabbè. Ma in che senso due asole? Come fa a utilizzare
0: se
2: due
0: lascia
2: asole?
0: Cioè chi lascia un'asola vuota?
2: L'ultima.
1: Ah, l'ultima. Tutte e due, ah, sì. I buchetti.
0: Ah,
1: i buchetti. Tutti, vabbè, allora, per farla calzare meglio, per esempio, per le scarpe da ginnastica ho dovuto fare fino all'ultimo.
2: Sì. Avere una ho dovuto ottima, fare uno in più.
1: Per avere un'ottima calzatura. E il bien è ben sostenuto.
0: Allora, quando indossa una maglietta, che infila prima la testa o le braccia?
1: Andiamo. Prima le braccia prima e poi la testa allargando bene per non disfare i capelli. Quelli, dillo. Quelli pochi che c'hai.
0: Andiamo avanti, Johnny Dal Basso.

0: arrivati al termine, suoniamo la campanella.
1: Fantastico, meraviglioso!
0: Volevo ringraziare il presidente, il Bonato. Grazie.
2: Di cosa? Ringrazio lei, io, sono stato il Bonato.
1: Ok, lei vuole ringraziarlo di cosa? Grazie. Di che cosa?
0: Sì, che è stato
3: fatto da cavia.
0: C'è illuminato. Allora, l'appuntamento con quelli del Febbra ritorna mercoledì prossimo, mentre l'evento che dovete sempre tenere a mente è il 5 luglio, testaccio estate, Febbra Rock Fest 2026.
1: Ricordiamo, ragazzi,
0: ricordatelo, vi aspetteremo là, noi ci rivediamo e risentiamo la prossima settimana. Ringraziamo Dario Cecchettiani che ci ha preceduto, Federico Clemente con Alta Fedeltà che invece arriverà dopo di noi. Ciao!
4: Avete ascoltato

0: Alta fedeltà. Fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15.01 di questo mercoledì 24 di giugno. Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte. Non so, fate voi a seconda del momento della vostra giornata. Per chiunque, comunque, questo resta Alta Fedeltà, un programma che si potrebbe definire superfluo dal conduttore col cognome sdrucciolevole, così come dicono i ragazzi, quelli del Febbra, che saluto e ringrazio. Due orette da trascorrere insieme qui sulla radio del rock di, italiano, d'Italia stavo dicendo, il rock d'Italia, il rock made in Italy. Un sacco di cose da fare, un sacco di cose da dirvi, ho preparato qualche notiziola piccante. E poi devo dire che il Championship Vinyl sta entrando nelle sue fasi finali e quindi c'è da divertirsi. Ma noi iniziamo col quarto d'ora accademico, quello con il quale si aspettano i ritardi.

0: Saved My Life. Canta così Caparezza in questo singolo che arriva dal suo ultimo lavoro in studio, Orbit Orbit, che porterà live qui a Roma venerdì prossimo a Rock in Roma. Metto questo disco perché la parola che guida questo quarto d'ora accademico di Alta Fedeltà, con il quale nel primo quarto d'ora di trasmissione io e voi aspettiamo tutti quanti i ritardatari, è concerti. È periodo di concerti, è estate, le città si riempiono di musica live, il che è comunque una cosa molto molto bella, e quindi io voglio mettere un po' di canzoni che sentirò, perché ci sarò anch'io al concerto di Caparezza venerdì, che ho sentito, che mi piacerebbe sentire, che alcuni di voi magari stanno sentendo in queste calde, calde, caldissime serate romane, ma non solo, anche in altre città d'Italia. Qualche giorno fa, esattamente domenica, ho avuto il piacere di riascoltare dal vivo anche questi tre ragazzacci chiamati The Zen Circus.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo

sicuramente qualcuno di voi starà pensando che è tutto sbagliato, quantomeno andando a vivere in un convento di cose giuste ce ne sono poche. Boh, quello andrebbe valutato vivendoci probabilmente. Le donne che hanno già fatto questa scelta potrebbero dirci di più. Qualcuno non si lamenta, come avete visto, insomma, dicono in alcune interviste che le suore si fanno abbastanza i fatti loro, non è che sono lì proprio. Però le regole sono regole, vanno comunque rispettate e non sono di certo proprio leggerissime. Oltre al se fai tardi resti fuori, si aggiungono un dress code sicuramente decoroso e modesto. Non è che ti puoi mettere la minigonna e scollatissima, soprattutto negli spazi comuni. C'è il divieto assoluto di fumo, forti limitazioni sugli alcolici, secondo me proprio al limite del divieto, e ovviamente un rispetto rigoroso del silenzio, in particolare agli estremi della giornata, la sera e la mattina. Oltre l'obbligo di pulire la propria stanza, poi a rotazione, chissà se mettono sul frigo, diciamo, una lavagnetta con i turni, ci si deve occupare anche degli spazi condivisi, ma questo succede anche nelle case con i coinquilini. La cosa non è semplice né lì, forse sarà anche un po' più semplice, dai, diciamo, nel convento. C'è peraltro anche una sorta di test d'ingresso, perché bisogna superare un colloquio o una videochiamata o di persona con la madre superiora in modo che possa decidere. Insomma, le regole sono queste, però ovviamente spendere la metà e anche meno di affitto è una cosa che ingolosisce molti e che forse farà in qualche modo anche dimenticare tutte queste regole molto ferree.

me non avranno mai, questo potete dirlo forte. Piuttosto me ne torno a casa dai miei, vado a vivere in un tugurio, mi faccio accogliere dai monaci trappisti, anche perché almeno loro hanno la birra buona.

0: Dal 1878 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Questa è
2: Alta Fedeltà.
1: Suona come sei.
3: Ma poi nei conventi e nelle residenze religiose, dove comunque devi stare tranquillino, non fare troppo baccano, volete mettere non poter ascoltare la musica a palla? Ecco, voi alzate il volume perché potete, e c'è un grande classico, quello dei Ministri, si chiama Spingere.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E spinge questa canzone dei Ministri, datata 2013, uno di quei classici che non arriva da così lontano nel tempo, come invece arrivano da lontano i due dischi che si sfidano nella semifinale del Championship Vinyl, per decretare qual è il disco invecchiato meglio. C'è già un finalista che è Canzoni di Lucio Dalla, che ha superato nella prima semifinale Elvis Beck di Salmo. Ci sono due dischi in semifinali, in semifinale sono La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria di Ornella Vanoni e Mio Fratello è Figlio Unico di Rino Gaetano, entrambi datati 1976, quindi sicuramente ci sarà un disco del 76 a sfidare Canzoni di Lucio Dalla, che invece è del 96. In poco più di 20 anni si condensano questi dischi che si giocheranno il titolo di disco invecchiato meglio. A scegliere siete voi, c'è il 3791 600 190. Potete fare come Simona, che ha già votato il disco di Rino Gaetano, facendolo virtualmente passare in vantaggio, anche se la sfida è ancora molto lunga. Ci sono una 40 minuti se vorrete raggiungermi tramite WhatsApp. Ci sono poi i sondaggi nelle stories che metterò domani, nelle mie in particolare, @fexino_, oppure quelle di @ io sono l'eletto. Anche, diciamo, la Rookie Pirina 500 partecipa a questo campionato dei dischi che invecchiano bene, quindi insomma scuse non ne avete, so che non è semplicissimo, ma dovete votare.

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango, un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi alla

fanfole come quelle che vi racconto io, come quelle che canta Rancore. In realtà non era una fanfola, la storia è vera. Arriva da New York, molte donne stanno decidendo di andare a vivere nelle residenze religiose al femminile per risparmiare sull'affitto. Del resto ballano a volte anche più di $2,000 di differenza. Certo, pensavo, insomma, si devono rispettare tutta una serie di regole, però almeno, non lo so, mentre si fa smart working, perché lo faranno magari un po' di smart working queste ragazze, ogni tanto ti puoi alzare, vai a fare una passeggiata, anche soltanto buongiorno sorella, qualche interazione umana c'è. Perché leggevo dello smart working di alcune ricerche e purtroppo pare che aumenti un po' la solitudine. Voi per esempio che fate lo smart working, da quanti giorni non vedete un essere umano in carne e ossa che non sia il corriere dei pacchi?

che un pochino già essere me e te aiuterebbe, ma andiamo per ordine. Vi parlavo di questo studio che ha dimostrato come lavorare da casa possa aumentare stress e solitudine, frutto di una ricerca pubblicata sulla rivista Science e condotta su quasi 600.000 lavoratori statunitensi. Ebbene, ha rilevato che la diffusione del lavoro da remoto è associata ad un aumento dell'isolamento sociale e ad un peggioramento di alcuni indicatori di salute mentale, soprattutto tra le persone che vivono da sole. Il problema non è il lavoro in sé, né il fatto che sia da remoto, che non è poi necessariamente una cosa negativa, ma la totale scomparsa delle micro interazioni, quelle che vi un po' costringono in qualche modo a stringere il corriere a non mandarlo

0: Insomma, come va oggi? Che mi dici? Ti va un caffè? Ti posso offrire qualcosa da bere? Guarda, sono solo un corriere, devo soltanto consegnarti un pacco. Sì, vabbè, dai, ma resta ancora un po' qui con me. È il rischio, no? Di queste interazioni. Adesso, a parte gli scherzi, quando poi uno lavora da casa, magari sta tutto il giorno da solo, magari fa un lavoro per il quale parla anche poco con i colleghi, seppur in videochiamata, potrebbe insomma aumentare un po' il senso di solitudine o in generale proprio l'estraneamento, l'isolamento sociale, cioè tutti quei ciao distratti al barista, lo scambio di battute davanti alla macchinetta del caffè, la sigaretta condivisa magari per prendersi un momento di pausa, sono magari dettagli che noi crediamo ancora molto superflui, ma che poi invece sostengono un pochino la nostra mente nel confronto sociale in qualche modo. E si stima che chi lavora da casa spende in media un'ora in più al giorno in totale solitudine, e se chi abita con la famiglia o un partner ha una sorta di scudo, chi è single invece rischia di passare intere giornate senza un briciolo di contatto umano in maniera molto più ampia rispetto a chi è in coppia. E purtroppo no, i dati dimostrano che non compensiamo uscendo di più la sera.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

Gli autori di questa ricerca sottolineano però che non è che adesso si debba tornare a timbrare il cartellino 5 giorni su 5 come era nel 2019, non è una soluzione, tornare indietro non piacerebbe a tutti, no? Molti si sono ormai abituati alla routine casalinga, si sono abituati anche solamente al tempo risparmiato per il pendolarismo, ma sono tante le cose. La vera risposta è l'ibrido intenzionale, ci dicono. Le aziende dovrebbero smettere di lasciare i dipendenti al totale destino domestico e magari coordinare i giorni di rientro in ufficio per favorire team building e soprattutto incentivare i momenti di interazione informale, che possano essere, per carità, anche virtuali, ma in generale che possano rompere un po' la bolla della solitudine. Sono convinto che qualcuno dall'altra parte che mi sta ascoltando penserà che questa cosa, questa interazione non rompe soltanto la bolla della solitudine, ma qualcos'altro, cioè la rottura del confronto con i colleghi. Facciamo così: se ci tenete alla vostra solitudine, ma anche alle vostre condizioni psicofisiche, una soluzione c'è e ce la facciamo dire da

0: pedalare è la soluzione, ma andiamo per ordine. Viviamo in un momento in cui le sfide relative alla salute mentale e fisica, come vi raccontavo, si fanno però sempre più ardue, perché poi il livello medio di attività fisica rimane basso e quindi bisogna in qualche modo trovare, cioè diventa fondamentale individuare dei modi che siano economici ed efficaci proprio per migliorare le nostre condizioni psicofisiche, in particolare se facciamo tanto smart working o se stiamo tanto da soli. Ebbene, una ricerca che ha riunito 87 diverse ricerche condotte in 19 paesi ha individuato nel ciclismo, quindi nel suo senso più ampio, cioè di andare in bicicletta, non ciclismo necessariamente quello agonistico, una delle chiavi del benessere psicologico, sociale, affettivo e cognitivo. Vi pare poco? Le conclusioni sono state pubblicate su questa rivista, su Frontiers in Sports and Active Living, che slang, e confermano che qualcosa che poi chi va in bicicletta sa già, e cioè che andare in bici fa bene al cervello oltre che al corpo. I benefici scientificamente accertati includono miglioramenti nei tempi di reazione, nell'attenzione, nelle funzioni cognitive associate alla concentrazione, riduzione dello stress, miglioramento dell'umore e addirittura l'espansione delle reti sociali, cioè aiuta a fare amicizia, e l'amicizia si sa fa bene. Andare in bici all'aperto diverse volte alla settimana è assolutamente un'attività di cui tutte le ricerche dimostrano gli effetti benefici, ovviamente a patto che venga svolta senza sforzarsi eccessivamente, ma questo è la base. E no, non ci provate adesso, fare la cyclette non è la stessa cosa.
1: 7:34, io quando esco presto ci esco matto. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

Beh, non è una bella tattica andare in bici a Roma, invece mi fa ridere perché queste ricerche le fanno sempre degli studiosi, dei ricercatori che non vivono qui nella capitale, perché come canta Fulminacci, sto nel traffico, traffico, traffico, nella macchina, macchina, macchina, ma soprattutto perché è molto difficile andare in bici qui tra salite e discese, più salite che discese, lo smog e queste piste ciclabili al limite della sicurezza. Quindi no, qui non ci fa bene andare in bici, assolutamente no.

0: talk delle 16:45, ma soprattutto vicini, è anche arrivato già il nostro meraviglioso, incredibilmente bello, io sono l'eletto, e quindi che si fa? E niente, quindi ci prendiamo una piccola pausa e poi novità.
1: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Vabbè, ma il fatto che è arrivato Io Sono l'Eletto, che vuol dire? Se c'è Lele Guzzardi, a breve arriverà il programma forse più bello di questo palinsesto, cioè la Rocky Pirina 500. Lele fa una faccia strana che non so dirvi. Va bene, è tempo di novità. Lui è Jolly Mare, questo è Il Senso.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Prima su un pezzo di Francamente vi dicevo che aveva un profumo così di Giuni Russo, di un'estate al mare. Se ce l'aveva quello, che cosa dobbiamo dire di questo senso, di il senso di Jolly Mare, che non solo nel nome richiama appunto l'estate, ma anche in queste sonorità si avvicina molto a quel mondo lì. In realtà il mondo è quello di Piero Umiliani, che è un maestro di apparecchiature analogiche, di strumenti, lui che si è occupato principalmente di scrivere musica per il cinema ed utilizzando, avendo avuto accesso all'archivio dei nastri originali e degli strumenti anche di queste apparecchiature analogiche che usava il maestro Piero Umiliani, tale Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare, ha riscritto, ripropone, ecco, diciamo così, quelle musiche. Lo fa in una salsa ovviamente molto moderna, quasi principalmente strumentale, e dentro a questo universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche trova anche posto Francesco Bianconi dei Baustelle, per regalare a questo disco che si chiama La luce dell'alba l'unico disco e l'unico pezzo cantato, e da 3 settimane in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Pezzo che mi piace tanto, ci piace tanto, che sa di estate anche ora che l'estate è arrivata. C'è stato quello che, come ho letto su Instagram in un post, è stato il solstrazio d'estate, visto che insomma non è che è arrivata domenica l'estate, ma è parecchio tempo che ci dà del filo da torcere.

male così come Neffa sta con la sua signorina. Con me, si intende. Qui su Radio Rock Italia ogni mercoledì, quasi in chiusura di questa puntata, vi ricordo che da domani sulle mie stories di Instagram potete votare il disco di Ornella Vanoni, La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria o Rino Gaetano, Mio Fratello è Figlio Unico, perché qui non c'è più tempo. Arriva in extremis il 2-0 di Rino Gaetano, disco della Vanoni molto bello, scrive Vincenzo, ma per affetto voto Rino. Insomma, nelle stories, le mie ma anche quelle di Lele Guzzardi, potrete invertire il risultato, confermare o ribaltare il risultato di oggi.

0: L'ultimo dei santi francesi si chiama Guerrilla o Guerrilla, come si può,
1: guarda,
0: definire?
1: Ah, intanto buon pomeriggio, anche se buon non lo so perché ho preso un'acqua pazzesca, ma
0: sì,
1: sì, mamma mia, sembrava veramente il diluvio universale, ho detto.
0: Ma un paio di giorni che...
1: Sì, due, tre, non lo so. Comunque, vabbè, intanto ribuon pomeriggio perché...
0: Buon pomeriggio,
1: per dire...
0: Lele Guzzardi!
1: Grazie, grazie, per dire le cose belle. Loro
0: l'uomo
1: dicono...
0: in più!
1: pensa te, come siamo messi malissimo. No, loro dicono guerriglia e allora...
0: E allora guerriglia allora, sia, e va bene. Senti, a proposito di guerriglia, secondo me hai fatto una stupidaggine.
1: Sì?
0: Sì, perché mettere il sapone dei piatti su una macchia funziona, ma non per lasciarlo poi nelle tre ore successive e forse più, secondo me.
1: Vabbè,
0: lo devi lavare poi.
1: Sai che faccio? Ne metto altro, ne faccio altro.
0: Così ti viene il pantalone maculato.
1: Esatto.
0: Perché è venuto Lele e si è macchiato dei pantaloni, non si sa come, quindi già questo grande mistero,
1: esatto.
0: Ti piacerebbe sapere poi come.
1: Bah.
0: Però diciamo abbiamo discusso un po' così, ci siamo confrontati sulla possibilità di levare subito le macchie,
1: esatto,
0: spalmando del sapone dei piatti, però poi lasciandolo così secco. Non l'hai lavato?
1: No, in realtà ho messo poco sapone di piatti, tanta acqua e poi spero che si asciughi. Questa è la mia speranza. Vediamo, te lo farò sapere alla fine della puntata.
0: Va bene, se volete scoprire se la macchia andrà via o meno, potrete rimanere qui sulle frequenze di Radio Rock Italia, e anche perché ci sono tre ore di rotipirina 500 che vi aspettano.
1: Esatto.
0: So di uno sport di nicchia perché me l'hai spoilerato, di quelli proprio epici.
1: Sì, oggi si può dire proprio di minchia.
0: Di
1: però
0: minchia,
1: non voglio, non voglio mancare di rispetto a nessuno e quindi lo scopriremo nell'ultima ora del programma.
0: Va bene, restate qui su Radio Rock Italia perché inizia la rotipirina 500, che però vi ricordo comunque, se ne prendete due
1: non diventerà mai mille.
0: Assolutamente mai. No, per quanto mi riguarda me ne vado perché le mie due ore sono finite, ma ci ritroveremo lunedì.
1: Esatto.
0: Giusto, perché ti sostituisco.
1: Esattamente.
0: 17:20 qui sulla radio del rock italiano e poi per Alta Fedeltà invece appuntamento a mercoledì dalle 15 alle 17. Qui ci scrivono dei messaggi per te.
1: Ah,
0: non so chi è.
1: Criptati.
0: Elisabetta scrive con lui, tutto un mistero.
1: Vabbè, è così.
0: Va bene.
1: È la verità.
0: Lasceremo questo mistero. È stato molto bello. Fate i bravi, ma non troppo. Vi voglio bene. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto che anche oggi, mercoledì 24 giugno 2026, direttamente, lo giuro, anche con la macchia sui pantaloni, dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo a tutte le amiche ascoltatrici e tutti gli amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? Come vuoi che vada? Come volete che vada? In questo pomeriggio in cui veramente ad un certo punto mi sono sentito prima Noè, poi Mosè, perché di botto è sparita l'acqua. Però comunque la Rochipirina 500 sta per iniziare, dunque... Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Federico Clemente, che vi ha tenuto compagnia con alta, altissima fedeltà, aggiungo io, nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia.

e la loro gloom per sottolineare questa beltà di questo pomeriggio, di questo mercoledì 24 giugno 2026, nel quale ci chiediamo: ma cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 di oggi? Beh, essendo mercoledì, un pochino l'ho anticipato, ci sarà lo sport di nicchia di oggi con la rubrica "Ma che nicchia di sport è?" all'inizio della terza ed ultima ora, quindi intorno alle 19 circa. Poi ovviamente, essendo mercoledì, come ogni mercoledì che si rispetti, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocchipirina 500. Poi ci sarà solito gossip, la solita poesia, tutte le varie notizie che arrivano da ogni parte del globo terracqueo, e poi tantissime cose che ho già in serbo per voi, ma vi dirò fra pochissimo, quindi rimanete lì e non andatevene.

Rino Gaetano, non te regge più. Anche questa canzone è dedicata a questo tempo straordinario di oggi. Ormai sono tre giorni che poco prima che inizia la Rookie Pirina 500 arriva quest'acquazzone fantastico, bellissimo. Io non so se sono io oppure no. Ieri Isabella lo diceva, a questo punto io credo che sia proprio così. Tra l'altro prima parlavamo con Federico Clemente di Alta Fedeltà, che saluto e ringrazio ancora una volta, di questa macchia sui pantaloni che si sta piano piano si sta togliendo, quindi la cosa so

0: fino a 500 tra di voi serpeggia qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, diciamocelo, è ovvio che sia così, non lo farei neanch'io perché dovreste farlo voi. Quindi tranquille, tranquille, non vi biasimo assolutamente, però voglio farvi sapere tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma, fino alle 20 circa, più o meno, minuto più, minuto in meno. E sì, perché ce l'ho proprio in serbo per voi. Eccolo qua.
1: Тренира Чемоса, реформи са родски пири на 500, прича чувамо жени која је пљунула колегиницу са којом је имала аферу, у испитима за нинџу, у затворенику који не воли олијеву музику. Биће ту данашњег нишног спорта, фруста шоу. Uobičajeni tračevi
0: i poezia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rookie Pirina 500 in questa versione piovosa, bagnata di mercoledì 24 giugno 2026. Io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se voi volete ascoltare tutto quello che dirò da qui fino alle ore 20, avete solo una modalità, solo una. Non è che poi vi inventate di telele, io non l'ho fatto quello, volevo ascoltare, no, solo quella. Cioè, l'unica modalità per ascoltare tutto quello che dirò, non in serbo ovviamente, anche perché, ma chi lo sa, in italiano, ecco, l'unica è davvero rimanere solamente su Radio Rock Italia. L'unica

0: finisce.
1: Colle del Fomento, eppure sono qui. Sì, eppure sono qui a tenervi compagnia con la Rochipirina 500 in questo mercoledì 24 giugno 2026 fino alle ore 20. Pensate un pochino, anche con la macchia sui pantaloni che piano piano se ne sta andando, anche se ho beccato un traffico pazzesco e un'acqua che neanche ve lo sto per dire, però sarò qui. Ma adesso è arrivato il momento del break pubblicitario e poi torneremo proprio con la Rochipirina 500, quindi voi non staccatevi assolutamente, perché l'unico modo, ve l'ho

0: ho detto prima, per capire ed ascoltare tutto quello che ho da dirvi in questa giornata bagnata, che poi tra l'altro non lo so se è bagnata perché qui ha smesso di piovere. Da me pioveva tantissimo, ho sentito altre persone, da loro non pioveva. Ai, Roma è grande, signora mia, pensi un po'. Comunque, break, poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: E beh, soprattutto quando non in tutta Roma piove, solamente in alcune zone sì, in altre no. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al muro del canto con Ciao Core,
1: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: cuore. Direttamente dal 2016, direttamente dall'album Fiore de Niente, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Il Muro del Canto. Ciao Gore! Altro brano dedicato a questa bellissima e fantastica giornata che abbiamo davanti. E questo era il primo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo mercoledì 24 giugno 2026. Si parlava ormai, diciamo, è il topic dell'inizio del programma di oggi, la macchia sui miei pantaloni. Ebbene sì, però pare appunto l'acqua minerale, ho detto, sia che perché minerale, no? Campanile ha fatto quel latte unico su acqua minerale, che è naturale, frizzante, non lo so. Però al 3791-600-190 la cara Elisabetta mi dice, indizione perfetta, come si dice, l'acqua
1: frizzante,
0: diamine, come ho fatto a sbagliarmi, davvero non lo so, mi pentirò per quello che ho detto. Però comunque dai, la Rocchipirina 500 appunto va avanti, fra poco tantissime cose arriveranno per voi, anche vi dirò soprattutto le modalità per mandarmi messaggi, ormai ve l'ho detto il numero WhatsApp, ma dopo ve lo ripeterò per bene, e anche tutte le modalità per ascoltare la Radio Rock Italia.

0: Fabri Fibra, la Pula Busso. Ma allora, come potete entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, con tutti e tutte gli e le speakers, perché siamo tanti e tante, di Radio Rock Italia? Beh, è semplicissimo, c'è il nostro bellissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Sentite quanto è bello, 3791 600 190. Applauso. Numero di WhatsApp grazie al quale appunto potete entrare in contatto con me, la Rochipirina 500, ma con chiunque sarà da quest'altra parte del microfono, che alla fine, insomma, numero sul quale potrete mandarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma invece come ascoltare la Rochipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e la bellissima musica rock italiana? È ancora più facile, sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare appunto Rock Italia e il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per Android e iOS di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia neanche ve lo sto a dire, e oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure se vi trovate a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodamente sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se voi non lo fate,
2: veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

0: Nubifragio, e giuro che la smetto di dedicare canzoni a questa giornata, a questo pomeriggio di questo mercoledì 24 giugno 2026. Giuro che non lo farò. Esattamente. Ma a proposito del 3791 600 190, il nostro numero WhatsApp, il numero WhatsApp di Radio Rock Italia, arriva un'altra precisazione, questa volta direttamente dalla viva voce di Isabella, a proposito di campanile, dell'acqua minerale, naturale e...
1: Sarà pure frizzante, ma lo vedi, ma... naturale o artificiale?
0: Naturale o artificiale? Vabbè, l'una o l'altra, alla fine, sapete come la penso, no? Perché l'una o l'altra, alla fine...
2: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma adesso però bando alle ciance, perché è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno, ormai da inizio stagione, dall'inizio della Rookipirina 500, da ottobre praticamente, mi ricorda con un messaggino la mattina prestissimo, maledetti, però mi ricorda la giornata che indice ogni giorno. Ecco, a volte sono giornate internazionali, mondiali, nazionale, regionale, cittadina, rionale, condominiale, insomma dipende dall'entità. E oggi, mercoledì 24 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, non quell'altra ONU che conoscete voi, ha indetto la giornata nazionale, quindi rimaniamo qui nella nostra Italia, dell'associazione LDI, ovvero lavatrici d'Italia, che salvaguarda la fine ed evita soprattutto lo sfruttamento delle lavatrici, perché in questi giorni sono veramente messe a durissima prova, perché insomma alla fine si prende una maglietta, si mette la mattina, si ritorna a casa dopo 2 ore già è sudata, la metti a lavare e così via fino alla sera.

0: Fast Animal and Slow Kids, o Fast, chiamateli un pochino come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo esattamente
0: con la loro Animali Notturni. Ma dopo avervi detto la giornata mondiale, anzi nazionale, scusate, indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ovvero a favore dell'associazione LDI, Lavatrici d'Italia, che ultimamente con questo caldo sono veramente devastate, poverine, e noi gli siamo proprio vicino, è arrivato il momento invece di fare gli auguri alla persona, al personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché di solito ovunque potete sentire che oggi è il compleanno di quest'artista famosissimo, di questo personaggio famoso, di questa poetessa ancora più famosa, ma chi se ne frega, essendo famosi o famose sicuramente statisticamente tantissime persone gli faranno gli auguri, no? E io mi batto durante la Rochipirina 500, mi batto invece per festeggiare i compleanni delle persone completamente sconosciute. E oggi, pensate un pochino che è mercoledì 24 giugno 2026, ma come ogni 24 giugno di ogni anno, è il compleanno di Gianfranco Fantino. Sì, Fantino, e oltre a fare questo lavoro, proprio Fantino, professionista, è molto bravo a raccontare le barzellette, infatti le barzellette sono il suo cavallo di battaglia! Tanti auguri all'amico personaggio sconosciuto di oggi, Gianfranco Fantino, che oltre a fare questa professione ormai da tantissimi anni, mi fanno sapere, anche se è sconosciuto, però lui è molto bravo, è molto bravo quando è con gli amici, con le amiche, con soprattutto anche i cavalli. Lui gli racconta le barzellette, ridono anche i cavalli, pensate un pochino. Infatti le barzellette, oltre al lavoro del Fantino, sono veramente il suo cavallo di battaglia. Proprio per questo, amico Gianfranco sconosciuto Fantino, tanti auguri a te!

0: vento frena. Ciao.
1: Samuele Bersani con la sua Chicco e Spillo, pensate un pochino, richiesta live, perché oggi la Rocky Pirina 500 anche due personaggi proprio qui live, due il pubblico non pagante, non pagante assolutamente, ma c'è del pubblico qui in studio, ovvero Tony e Francesco, che diciamo omaggio con questo applauso virtuale. Poi magari quando avrò le mani disponibili riuscirò anche a farvelo live. Ma al 3791 600 190, l'amica Isabella mi ricorda che dalle sue parti c'è una giornata da festeggiare, c'è anche tra l'altro uno sconosciuto da festeggiare. Sentiamo.
2: Buongiorno, buonasera. Ciao. Allora, oggi è la giornata mondiale del... Dai, insomma, con tutto sto bello. Ma falle tu gocce, no? E oggi è il compleanno della sconosciuta Paoletta, che Paoletta, il fidanzato, gli dice: mamma mia, fa 40 gradi. Ma infatti lo senti che è freschetto? Ma 40 gradi de callo! Ma che poi io sento freddo.
1: Allora, 40 gradi senti freddo? Beh, allora, ma non ho capito se Paoletto al fidanzato con 40 gradi sente freddo. Comunque, sai che cosa ti dico, Isabella? Sai che cosa ti dice l'eletto della Rocky Pirina 500, il suo principio attivo? Ti dico che quest'oggi non voglio fare gli auguri, basta, li ho fatti solamente al nostro amico sconosciuto Gianfranco il Fantino, che è come cavallo di battaglia alle sue barzellette, e non mi spingerò oltre. Oggi non farò gli auguri a nessun altro, mi dispiace.

0: e il Sendero. E a proposito di Sendero, fra poco ci sarà il Sendero del break delle 17:45, dove poi arriverà subito dopo una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi preparatevi, perché cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rochipirina 500. Quindi io ve l'ho anticipato, fra poco poi vi dirò tutti e due gli esercizi che vi somministrerò appunto nei prossimi minuti durante questo programma. Ma adesso appunto break e novità di Radio Rock Italia, dunque non andatevene mai. Rock Spot.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Questo è Rochipirina 500.
7: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 47 minuti precisi. Ecco, in questo caso la Rochipirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Noise Narcos, Danno e Sine con la loro Scarafaggi.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Bellissima Scarafaggi, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia ed essendo anche la prima novità per quanto riguarda la Rookie Pirina 500 in questo bagnato mercoledì 24 giugno 2026. Beh, tanti tanti applausi a scena aperta, anzi tripli per Danno, Noise Narcos e Sine con la loro Scarafaggi. Proprio un applauso vigorosissimo, fatelo fino a farvi male alle ginocchia, non so. Veramente anatomicamente non ho idea di come possa succedere una cosa del genere, però voi provate, fate un bel applauso vigoroso e vedete un pochino cosa succede. Ma fra poco cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rookie Pirina 500. Vi dico subito, insomma, quali sono i due esercizi che vi somministrerò fra poco in questa rubrica, e saranno il Jumping Jacks, che servirà sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per salutare le persone che piano piano andranno in ferie, tranne voi. E l'altro invece sarà il plank alto o high plank, plank, insomma chiamatelo un po' come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, che oltre ad allenarvi e tornare in forma vi servirà anche per fare da lettino a chi è con voi e guadagnare qualche soldino per poi cercare di andare in vacanza. Ma prima di allenarci e tornare in forma tutti e tutte insieme, prima abbiamo parlato di Achille Campanile, e allora eccovi qua Achille Lauro con la sua Rolls Royce, preparatevi.

0: da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro e la sua Rolls Royce.
2: Ma la senti la poesia? Ma la senti? Non lo so, l'iconografia da Achillone Campanile Achillone Lauro. Il passo è breve.
1: È la stessa identica cosa. Credo non ci siano molte differenze. Ma come potete sentire dal sottofondo, è iniziata ufficialmente la rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500, che oggi vi offre i Jumping Jacks come primo esercizio per allenarvi, tornare in forma, sì è vero, ma soprattutto per salutare vigorosamente tutte le persone che piano piano, che conoscete piano piano, andranno in ferie tranne voi. Allora, come si fa? Come si fa? Allora, è facile, si parte in piedi, gambe unite e braccia lungo i fianchi, poi saltate divaricando le gambe più larghe delle spalle e contemporaneamente portate le braccia tese sopra la testa, poi si ritorna saltando di nuovo e tornate alla posizione di partenza, quindi gambe unite e braccia lungo i fianchi. E con questi piccolissimi accorgimenti, con questi piccolissimi movimenti, vi sarete allenati, allenate, tornate e tornate in forma con la Rocky Pirina 500 e riuscirete anche a salutare vigorosamente tutte le persone che conoscete e piano piano andranno in ferie proprio tranne voi.

Boom, voilà, con la loro Pinocchio che ci danno la carica per intraprendere il secondo esercizio che vi sto per proporre oggi durante la rubrica In Forma con la Rochipirina 500 e Jumping Jacks. Li abbiamo salutati vigorosamente, se li avete fatti bene, e adesso è arrivato il momento invece del plank o plank alto, che serve sì per allenarvi, per tornare in forma, ma soprattutto per fare da lettino a chi è con voi e guadagnare qualche soldo, invece che fargli spendere dei soldi, no, per acquistarli e prenderli in affitto negli stabilimenti. Lo fate voi, lo fate proprio fisicamente voi, così potrete forse andare in vacanza. Allora, come si fa? Si inizia a quattro zampe, mani direttamente sotto le spalle e braccia distese. Distendete le gambe all'indietro appoggiandovi sulle punte dei piedi, questo è importantissimo. Contraete intensamente il core, quindi gli addominali e i glutei, per evitare che il bacino scenda. Mantenete la schiena dritta, altrimenti non sarebbe un plank, non lo sarebbe assolutamente. Allineate i fianchi con le spalle. Guardate, questo è importantissimo, altrimenti vi fate male al collo. Guardate verso il pavimento, verso il basso, appena davanti alle mani, per mantenere proprio il collo neutro, e avrete fatto il plank alto. Bravi e brave, vi sarete allenati, sarete tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500 e quest'estate sarete pronti e pronte anche per fare da lettino sdraio, fate un pochino voi, ai vostri amici, alle vostre amiche, così magari guadagnate qualcosa e la vacanzina scatta anche per voi.

0: Webpro, la vedo nera. Sì, perché vi ho parlato di qualche giorno fa di questa signora medium, Vo Baiana Baiana, fate un pochino voi, tanto alla fine l'uno o l'altro.
1: Va bene lo stesso!
0: Che ha predetto che nella mezzanotte del 24 giugno, quindi guardate un po' il calendario, oggi è proprio 24 giugno, durante la partita Brasile-Scozia che si giocherà a Miami, arriveranno gli alieni.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Succederà, non succederà, non lo so. Io ho visto qualche notizia, fra poco ve ne parlerò, non lo so, non so se succederà, non so se hanno trovato i biglietti o se gli andrà agli alieni di guardare questa partita. Dai, ne parliamo fra pochissimo, rimanete lì.

0: morte l'amore, mi abbracci, mi accoltelli. Allora, praticamente sono andato a vedere, sì, perché io ve ne ho parlato, credo, 3 giorni fa di questa notizia, che questa medium brasiliana, Vó Baiana, o Baiana, insomma, abbiamo capito che è la stessa cosa, fate un pochino voi, si è sognata, ha fatto questa, questa predizione sul futuro, perché è dal 2 giugno lei che lo sta dicendo, in cui praticamente dice che durante la partita di questa sera di Brasile-Scozia, che si farà a Miami, secondo lei arriveranno gli alieni.
1: Ma stai scherzando?
0: No, no, no, così dice lei, così dice questa medium. Tra l'altro, se non ricordo male, lei ha detto che ne arriveranno prima un centinaio, che non saranno cattivi. Preleveranno solamente delle persone, quindi non sono cattivi. Già che prelevano persone, non sono cattivi. Il cavolo, mia cara amica. Poi se ne andranno, arriveranno invece altri alieni che distruggeranno tutta Miami, eccetera. Quindi, insomma, chissà, dice alla mezzanotte del 24 giugno 2026, proprio la giornata di oggi. Quindi io non so cosa pensare. Diciamo che qui a Roma, in Italia, comunque qui a Roma, sono già 3 giorni che la mattina c'è un sole pazzesco. Ne abbiamo parlato ormai da sempre, da inizio puntata fino ad ora, perché ne sto riparlando. Arriva questa pioggia, questi tornati, questa roba veramente pazzesca. Non so se questa notizia sarà vera, ma alla mezzanotte scopriremo se a Miami, durante la partita Brasile-Scozia, valevole per i mondiali del 2026, arriveranno davvero. Chissà, chissà. Domani ne parleremo sicuramente. Spero di no. Hey.

Chissà se a midnight, a mezzanotte, ci sarà questa rivoluzione, chissà se gli alieni veramente arriveranno durante mondiali americani in questo 2026, durante la partita Brasile-Scozia che si sosterrà, che avverrà insomma in quel di Miami, chissà se arriveranno questi alieni che prenderanno prima un po' di persone e poi però se ne andranno in maniera molto simpatica e tranquilla, poi ritorneranno invece con le armi. Questo ci dice la signora Bobaiana, che se l'è sognato, si è sognata questa cosa. Insomma, non lo so, vedremo. A mezzanotte non ci sentiremo ovviamente. Domani ne parleremo, non ne parleremo. Beh, in qualche modo sicuramente sì.

0: Rock Sport.
1: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Col e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Col, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Col, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Ed è proprio così, soprattutto alle 18 e 19 minuti di mercoledì 24 giugno 2026, quando ci sono tutte queste circostanze. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Articolo 31 e Paola Folli con la loro Domani.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2002, direttamente dall'omonimo album Domani Smetto, arriva questo classico di Radio Rock Italia, appunto Domani, di Articolo 31 e Paola Folli. Il secondo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 in questo mercoledì 24 giugno 2026. Allora, alcune cose ve le ho raccontate, ci siamo allenati, tornati in forma con la Rocchipirina 500, insomma, tante cose, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, abbiamo festeggiato i personaggi sconosciuti di oggi, ma adesso, allora sì, si è parlato, no, della maturità, sì, degli esami di Stato, del quinto superiore, eccetera, eccetera, ma mentre qui in Italia si faceva la maturità, in Giappone si svolgevano gli esami per diventare ninja.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando assolutamente, infatti fra poco ve lo racconterò per filo e per segno.

0: sonno, non volevo essere trovato. E a proposito di non voler essere trovati o trovate, vi stavo dicendo che qui in Italia si faceva la maturità, l'esame di stato classico, mentre in Giappone si svolgevano gli esami per diventare un ninja.
1: Ma stai scherzando?
0: L'ho detto prima, no, non sto scherzando. Infatti il 14 giugno ben 131 candidati e candidate con un'età compresa fra i 9 e i 76 anni, con un lap di anni, veramente un gap di anni molto ampio, si sono riuniti e riunite nella città di Koka in Giappone per sostenere l'esame ufficiale di certificazione ninja. Lo sapevate che esisteva? Io in realtà no, lo sto scoprendo adesso insieme a voi. Questa certificazione che si chiama Koka Ryu Ninja Certification. Certo, ora si dice così, non si dice così, sapete cosa penso, no?
2: Che va bene lo stesso!
0: E va bene lo stesso. Alle prove, allora, per il livello principianti c'era una vera e propria prova di lancio dello Shuriken, le mitiche stellette, le stelle ninja bellissime, e punti bonus garantiti per tutti e tutte, che insomma le persone che si presentavano con un vestito costume tradizionale da ninja. Ma per altre curiosità, croccanterie varie per quanto riguarda questi esami per diventare un ninja, rimanete là perché fra poco vi racconterò tutto per filo e per segno.

Gomma guancia a guancia. Beh, allora, in Giappone, appunto nella città di Koga, ci sono stati questi esami per diventare dei ninja professionisti. Poi che cosa ci fai con questa professione? In realtà non lo so assolutamente, ma oltre a prendere dei punti se ci si vestiva ovviamente col costume quello tradizionale, c'era un test scritto che si concentrava sulla storia, tradizione e cultura ninja. Esiste, della scuola di Koga. Infatti Koga è vista come la città d'origine del ninjutsu. Il clan Koga, che ha vissuto in quest'area, era conosciuto proprio per le sue capacità di combattimento e la sua furtività. Sì, è vero, bravi. Chissà poi, tra l'altro, se tutti e tutte hanno passato questo esame. Secondo me qualcuno andava bocciata proprio perché, sì, si parla di furtività, si parla di ninja, però alla fine li vedevano, stavano là, e quindi, ma che ninja siete? Dovevate fare tutto circospetti, dovevate sparire con una bombetta ninja, l'avete fatto? Boh.

Beh sì, e quindi non so se sono stati promossi o promosse tutte e tutti e sono diventate dei veri e delle vere ninja professionisti e professioniste, non lo so, anche perché per esserlo, secondo me, in qualche modo poi a un certo punto, beh, se ne dovevano andare, no? Con un bel effetto scenico, una bombetta ninja, qualche cosa di bello. Ma invece suppongo che siano tutti e tutte uscite tranquillamente con il loro bel diplomino. Vabbè, non so se però funziona così. Comunque, cambiamo completamente pagina perché dal Giappone, dalla città di Koka, dove sono stati sostenuti gli esami per diventare dei e delle ninja professionisti e professioniste, voglio parlarvi di un licenziamento ai danni di una donna che aveva litigato con un suo ex collega per delle vicende anche personali, e poi alla fine la Cassazione pochissimo tempo fa ha annullato il provvedimento. Ebbene sì, ma perché l'ha fatto? Beh, mica posso dirvi tutto adesso. Voi rimanete là e fra poco scoprirete tutto quanto.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione devono tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere di fare musica.

Ebbene sì, perché nel 2020 è successa questa cosa. In un'azienda farmaceutica una dipendente è stata allontanata per aver sputato, insultato un collega durante un litigio nel parcheggio aziendale. E fino a qui dite, ah, vabbè, ma perché l'ha fatto? Perché l'avrà fatto? Ascoltate, allora, appunto, l'episodio risale al 2020 e secondo quanto ricostruito poi nei vari gradi di giudizio sono passati 6 anni, quindi manco, cioè neanche a dire 2 giorni, tra i due insomma c'era un rapporto diciamo molto molto teso, sì, perché i due lavoratori tra di loro c'era stata una relazione sentimentale finita male e l'uomo, ecco, lui che aveva incassato gli sputi e gli insulti nel parcheggio aziendale, ecco, secondo i giudici non avrebbe accettato questa rottura, continuando a cercare la donna con atteggiamenti insistenti. E in questo caso allora la sirena te la becchi te. Ma poi com'è andata a finire questa storia? Piccolo spoiler, ve l'ho fatta prima, però adesso ve lo dirò ancora meglio, ancora più nel dettaglio. Per scoprirlo rimanete là. Dubito

adesso io rosico. Ebbene sì, aveva fatto bene a rosicare questa donna, perché appunto fra i due c'era stato una relazione finita male e lui si era accollato malamente, e lei evidentemente ad un certo punto ha detto basta, e nel parcheggio aziendale lo ha insultato e ben ricoperto con la sua saliva. Ecco, e all'inizio l'azienda aveva ritenuto il gesto abbastanza grave da giustificare il licenziamento per giusta causa, anche perché insomma era avvenuto durante il periodo del Covid, quindi insomma si ricorda di droplet eccetera eccetera, questo lo sappiamo bene, purtroppo siamo passati purtroppo tutti e tutte. La Cassazione però ha ribadito che il licenziamento non può essere automatico e deve essere valutato in base alla proporzionalità tra fatto, contesto e sanzione. Quindi, parlandoci in maniera più terra terra ed elementare, il provvedimento di licenziamento la Cassazione lo ha annullato. Ebbene sì, oh, che bello. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ha reagito in maniera un po' eccessiva, sì, ma lo ha fatto per una giusta causa. Lui aveva parcheggiato troppo vicino a lei e quindi lei si è arrabbiata, stava uno sputo.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
6: Soprattutto quando mancano 13 minuti alle 19, quindi all'inizio della terza ed ultima ora della Rocky Pirina 500, in questo caso, ecco, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Amalfitano con Maledette Parole.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Amalfitano, maledette parole. Gabriele Mencacci, Amalfitano in arte solo Amalfitano, ex frontman dei Joe Victor e dal 2022 cantautore solista, aggiunge questo nuovo tassello alla sua prolifica produzione. Maledette parole, questa qui che abbiamo appena ascoltato tutti e tutte insieme qui su Radio Rock Italia, ebbene sì, su un sound estivo dall'estetica squisitamente mediterranea che affronta il tema delle difficoltà di dare forma ai sentimenti attraverso il linguaggio parlato. Ed essendo una novità di Radio Rock Italia, la seconda di oggi della Rockipirina 500, beh, grandi applausi a profusione, a scena aperta per Maledette parole di Amalfitano. Applausi così vigorosi da farsi male alla fronte. Com'è possibile? Non lo so.

0: A modo mio, ma vi ricordate quei bei interventi, quei bei servizi di studio aperto famosissimi appena si sentiva un attimo caldo e dicevano: mi raccomando, soprattutto per le persone anziane, non uscite nelle ore calde, prediligete frutta e verdura, bevete tanta acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E beh, il TG1 ha droppato, ha fatto uscire un intervento che secondo me rimarrà negli annali del mondo, della storia del mondo, dell'essere umano. Ebbene sì, perché ha chiesto a delle persone in giro per l'Italia come combattere il caldo, e il risultato è stato proprio questo.
1: Siamo qui a fare una partita calda, la chiacchierata. Sì.
2: Uh-huh. Asfalto, rovente, caccia all'ombra, sì. Poi buon senso e ricette anche molto personali.
3: Vabbè, mancare poco, bere, vai. Non fare l'amore, ma soprattutto. Come? Io non la faccio più perché... Ormai è finita, però è pericoloso.
0: È pericoloso, eh? È pericoloso, mi raccomando, come dice il signore. Ma non è vero, non è vero. Lui non lo fa più. L'amore bisogna farlo. Fate l'amore, non fate la guerra.

0: Rancore con la sua Neminem. Ma io qui al 3791-600-190 una bella cover dedicata alla Rocky Pirina 500 da parte della nostra Isabella, non di Neminem ma di A Modo Mio dei Negrita.
1: Che oggi sono in forma, oggi è un giorno speciale, uno di quei giorni che ascolto la Rocky Pirina
0: 500
1: e l'eletto dalla sera alla mattina.
0: Mamma mia, come ti va? Non lo farei io, cioè io sono costretto a farlo dalla sera alla mattina, mi ascolto sempre e posso assicurarvi che non è poi una bella cosa, non è una bellissima cosa, ve lo posso assicurare, ma sicuramente sarà una cosa ancora più bella scoprire lo sport di nicchia di oggi nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Devo dire che oggi ho pescato questo sport che è tradizionale, soprattutto qui in Italia, in una regione in particolare. Adesso non vi dirò proprio niente, ve lo dirò fra pochissimo dopo il prossimo brano. E dire che è di nicchia è veramente la parola giusta? Non è giusta? Sarà di nicchia, di minchia? Non lo so, questo lo farò decidere a voi solamente dopo avervi raccontato appunto questo sport nuovo in questo mercoledì 24 giugno 2026. Rimanete lì, eh.

conosciuti, infatti, Emanolde dà il via all'inizio della rubrica di questo mercoledì 24 giugno 2026 della Rochipirina 500, ovvero Ma che nicchia di sport è? La rubrica in cui vi racconto ogni mercoledì che si rispetti un nuovo sport di nicchia. Oggi, essendo uno sport di tradizione di una regione italiana, ovvero della Romagna, piccolo spoiler, poi dopo vi racconterò la storia e tutto quanto, tutto quello che ha a che fare con questo sport di nicchia, però essendo una cosa proprio tutta italiana, ci sono tanti video per il web e ve lo faccio prima ascoltare di che cosa si tratta. È questo qua. Allora, praticamente è un'esibizione in cui c'è della musica e dei personaggi fanno proprio quello che state per ascoltare, ovvero questo. Allora, quello che state sentendo in sottofondo è la frusta romagnola, che è uno, insomma, degli elementi più caratteristici della tradizione contadina e folcloristica della Romagna. Ebbene sì, nati come strumento di lavoro, la frusta, oggi questi strumenti sono protagonisti di esibizioni artistiche, come proprio quella che sentite in sottofondo, sotto la mia voce, e sportiva, ecco, eseguita al ritmo di musica folk. Fa parte proprio sotto la grande macro area delle danze. Vabbè, fra poco magari vi farò ascoltare qualche altro brano e qualche altra esibizione, ma vi racconterò anche le origini, come funziona, come è fatta questa frusta, perché mica è una frusta qualsiasi. Però tutto quanto fra poco, voi dovete solamente rimanere lì.

0: One Brain, scappare sempre. Anche perché non so come la pensate voi, ma io ho qualcuno che sa addomesticare in questo modo ed utilizzare la frusta in questo modo, io non ci litigherei. Soprattutto scapperei sempre, come cantano gli Elephant Brain. Ma al 3791 600 190 mi arrivano un paio di messaggini. Uno è proprio questo qua.
1: No vabbè, ma è lo sport mio.
0: Lo vedi,
1: ultimamente è lo sport è vero, mio.
0: È vero, piccolo easter egg che ora vi spiegherò. E poi però c'è
1: sento
0: questo.
1: La frusta e nella mia mente riaffiora
0: perché?
1: Tommaso, saluta!
0: Esattamente, neanche a farlo apposta. Beh, si parla dello spettacolo. Vado velocissimo, lo spettacolo è il mio laboratorio teatrale. Saluto tutti e tutte coloro che fanno parte del laboratorio, che in questo momento per sbaglio sono all'ascolto della Rochipirina 500. Ma bando alle ciance, perché vi sto parlando della frusta romagnola, uno degli elementi più caratteristici, dopo, prima, non lo so, la piadina, tradizionali della Romagna contadina e folcloristica. Ecco, le origini: in passato i contadini chiamati Sciucaren o Sciucaren, non lo so in dialetto, chi lo sa il dialetto romagnolo, e i barroccai utilizzavano le fruste per guidare e spronare i buoi dei paesi tuoi, naturalmente, durante l'aratura o il trasporto di merci nei campi. Ecco, lo schiocco, che in realtà è un vero e proprio mini boom sonico generato dal movimento, serviva a dare il ritmo e a farsi sentire a grande distanza da loro. E poi tutto ciò è diventato uno sport di nicchia. Io ve ne sto parlando durante la Rochipirina 500 di oggi e fra poco continuerò a parlarvi di questo sport.

0: quanti francesi ho paura di tutto? Beh, io ripeto che avrei paura di una o due persone che sanno utilizzare la frusta in questo modo. Vi sto parlando dello sport di nicchia di oggi, ovvero la frusta romagnola. Ma com'è fatta questa frusta? Ovviamente non è una frusta qualsiasi. No, perché la frusta romagnola è composta da un manico in legno, materiale intrecciato, una cordicella o un laccio di cuoio lungo fino a diversi metri, non centimetri, metri. Ecco, dalla campagna al palcoscenico si è passati con questa frusta, perché con l'avvento dei trattori e la modernizzazione dell'agricoltura, ecco, l'uso agricolo è scomparso della frusta romagnola, ma l'arte di far schioccare la frusta si è trasformata in una vera e propria disciplina artistica, appunto la frusta romagnola, disciplina sportiva riconosciuta, anche mica così, è una... È una disciplina riconosciutissima. Oggi, infatti, i frustatori e frustatrici si esibiscono spesso in gruppo e coreografia a tempo di polka, valzer, mazurka, muovendosi e coordinandosi con i ballerini di liscio romagnolo. Le competizioni e le esibizioni di fruste romagnole sono gestite a livello nazionale tramite la Federazione Italiana Danza Sportiva. Beh, quindi è una cosa riconosciutissima anche a livello nazionale. Curiosità molto interessante: se pensate che lo schiocco avvenga nel contatto con il pavimento, siete in errore. No, no, no, no, no, no, perché quel rumore che si sente sordo e caratteristico si manifesta perché il punto terminale della corda supera in volo, mentre in aria, il muro del suono, viaggiando a oltre 1200 km orari.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Ma io voglio farvi ascoltare questo. Eccola qua, vai. Mamma mia, sentili qua. Sì, c'è scritto musical over the rainbow. Dov'è over the rainbow? Non si sa. Però purtroppo non potete guardarli. Hey, ecco, quello che purtroppo non potete fare, oltre ad ascoltarli, appunto, guardare questi ballerini di frusta romagnola, signore e signori. Ebbene sì, lo potete fare, lo potete fare tranquillamente. Però quello che io posso dirvi è che adesso è arrivato il momento del break delle 19:15 e poi si ritorna con tutta la Rochipirina 500 solamente per voi. Rimanete lì, eh?
2: Rock Spot. Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: State ascoltando Rochipirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto dopo avervi parlato della frusta romagnola, signore e signore della radio del rock italiano, in questo caso la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Vasco Rossi con Ti immagini.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1985, direttamente dall'album Cosa succede in città, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Immagini del comandante Vasco Rossi, l'ultimo classico di Radio Rock Italia, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 di questo mercoledì 24 giugno 2026. Oh, e allora, voi sapete benissimo, se non lo sapete alla fine...
1: Va bene lo stesso!
0: Lo state per imparare? Beh, che adesso, dopo il mercoledì di solito, dopo avervi parlato e spiegato e raccontato lo sport di nicchia settimanale, arriva il momento di addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Detto ciò, armatevi fino ai denti e preparatevi perché fra poco ci butteremo a capofitto proprio lì.

Milano Orchestra, tutti nudi vengono al petting. Ma vi state preparando, vi siete preparati e preparate, perché stiamo per addentrarci in quella tundra brutta, schifosa, puzzolente e piovosa, soprattutto oggi, del trash e del gossip italiano. Ebbene sì, perché oggi pare che ha fatto l'abbonamento a questa rubrica il protagonista sarà proprio Stefano De Martino. Ebbene sì, ma vi dirò tutto quanto dopo la sigla.

che si sta ponendo il web, soprattutto in questo mercoledì 24 giugno 2026, è la seguente, non le altre, proprio questa. Cosa c'è tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Cosa c'è? Cosa c'è? La domanda si ripropone puntualmente ogni inizio estate, così come quella ci può essere davvero un'amicizia fra uomo e donna? Bah, ora vi spiego perché. Ecco, questo succede ogni volta che il conduttore di Affari Tuoi, programma che andrà in onda fino al 18 luglio prossimo, passa del tempo con la sua migliore amica, con cui tra l'altro ha avuto una storia in passato. E soprattutto a iniziare questa domanda è proprio il settimanale Chi? Sì, perché li ha paparazzati insieme in barca. Aia. E se fossero attratti inconsapevolmente? Se non riuscissero a stare l'uno senza l'altra, coperti dal velo dell'amicizia? Si chiede il settimanale Chi e tutte le persone del web. Beh, c'è una risposta? Non c'è una risposta? Lo scoprirete fra pochissimo. Voi solamente preparatevi, che fra poco vi dirò tutto.

I boschi bruciano, cuore ribelle. Io lo so, io vi ho sentito. Ma chi è? Ma chi è sta Gilda Ambrosio? Ecco, sicuramente ve lo siete chiesti e ho chiesto. Classe 1992, è una stilista, imprenditrice e fashion designer. E insomma la storia con De Martino è finita da tempo, però continua ad essere presente, molto presente nella vita di lui, e sono stati visti insomma un bel po' di volte in giro, e adesso in barca insieme. E quindi chi si pone questa domanda dice: ma può esserci davvero amicizia fra uomo e donna? Cosa c'è fra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Ma soprattutto, e se fossero attratti inconsapevolmente e non riuscissero a stare l'uno senza l'altra, coperti dal velo dell'amicizia? Allora facciamo chiarezza, tra loro c'è intesa, sicuramente si dichiarano migliori amici, questo non è un mistero. Ecco, però dei sorrisi, ci sono stati degli abbracci, due corpi che si muovono sfiorandosi di continuo nelle foto che si possono vedere sul settimanale. Ecco, da qui nascono le domande, i dubbi che alimentano il sospetto. Insomma, ma se vuoi nascondere un elefante in piazza del Duomo, riempi la piazza di elefanti, diceva il saggio, e se vuoi nascondere una donna dai paparazzi, mostrala come la tua migliore amica in mezzo a un gruppo di amici. Beh, quelli di chi sono veramente dei filosofi, eh? Complimenti davvero vivissimi. Ecco, io non sarò un filosofo, non sarò neanche un poeta, ma fra poco vi farò ascoltare la poesia che ho scritto per voi, che cercherà in qualche modo di elevare il livello culturale della Rocchipirina 500 di oggi.

Hike Disaster, apri la bocca, miei cari amici. Se non apro la bocca, beh, sarebbe un bel silenzio per qualche minuto. Quindi devo aprirla per forza, ma anche perché devo raccontarvi la storia di Stefano De Martino, che vi ho raccontato poco fa, in un altro modo, in un modo più elevato, un registro più elevato sotto forma di poesia. E ho scritto, come ogni giorno che si rispetti, durante la Rochipirina 500, ho scritto anche oggi una poesia che vi racconterà la stessa notizia di poco fa, ovvero di questa presunta amicizia, relazione, non si sa, fra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ecco il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento, avendo a che fare con Stefano De Martino e con delle persone che non si fanno gli affari loro. Ecco, il titolo è "Una barca di affari tuoi", e fa proprio così. A irrompere nel nostro pomeriggio poco arioso sono Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che in barca sono stati paparazzati, e ci si chiede: ma i due sono fidanzati?

Sì, dai, ma chi se ne frega? Ma veramente ci stiamo chiedendo se fra di loro può esserci solamente amicizia essendo un uomo e una donna? Amici di chi? Ma che cosa state dicendo? Ma che domande sono? Ma certo, certo che ci può essere amicizia fra i due. Possono essere migliori amici, poi certo se si scambiano dei gesti molto affettuosi con tanta malizia, a quel punto magari non c'è solamente amicizia, ma vi posso dire, ma che ve frega voi, ma lasciateli sulla barca, si stanno godendo le vacanze e fatevi gli affari vostri, che è la cosa più bella e più intelligente che possiate fare. Oh, l'ho detto.

0: Zen Circus, i qualunquisti, e con tanto qualunquismo, fortunatamente, insomma, è finita per oggi la rubrica, quella sul trash, il gossip italiano, di questa paparazzata, no? Fra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ebbene sì, due migliori amici, così si sono dichiarati, che però, insomma, sono stati visti delle circostanze, con degli abbracci, dei baci, eccetera, molto molto affettuosi. Ma quello che dico io è: fatevi gli affari vostri, gli affaracci vostri. Ma a chiudere come chiosa questa storia di oggi, trash e gossip italiano, ci pensa la nostra amica Isabella, che al 3791 600 190 mi manda questa poesia cantata oggi. Vai.
1: C'era una volta una Gilda, sì, che aveva preso il posto di una Brenda. E poi
0: quello,
1: c'era De Martino, che era un cretino.
0: No, poverino, non è vero. Esatto, beh, questo finale molto controverso mi fa capire che non sei d'accordo su questa vicenda. Però quello che dico io: ma De Martino è un figo, è single, ma facesse quello che vuole, no?
2: Fossi figo, frequenterei il locale giusto.

Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe dell'adduttore.

questo gancio è degno del nostro Emanuele Lollobrigida. Ne vogliamo dirlo che se avete lo stesso nome, un motivo ci sarà, no? E ci sarà! Perché miei cari amici e colleghi ascoltatori, ma voi avete mai visto nella stessa stanza Emanuele Guzzardi ed Emanuele Lollobrigida? No, vero? E allora fatevi una domanda e datevi una risposta!

0: per me non c'è una, se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali dell'ante della Rovere del Savoia, che Galcagnoli, e io ciac dentro nel suo, scusa, negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Rock Spot.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
7: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
10: E soprattutto è così quando mancano solamente 13 minuti, poco meno di 13 minuti alla fine del programma. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai This Eternal Decay con Brave in Silence.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Breathe in Silence, This Eternal Decay, quinto singolo di avvicinamento al nuovo album, in totale saranno 7, per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Freda e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva dei videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. E questa Breathe in Silence dei This Eternal Decay è l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, l'ultima per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo mercoledì 24 giugno 2026, e quindi grandi applausi fino a strapparsi i capelli. Non so come possa avvenire, però in qualche modo secondo me se applaudite in maniera molto molto moltissimo vigorosa, cose del genere possono anche accadere. Ma adesso io lo so che all'ascolto della Rockipirina 500 e ovviamente di Radio Rock Italia fra di voi serpeggia qualcuno e qualcuna che non è qui dall'inizio, non è qui dalle 17 e lo sento, lo percepisco. E quindi però, vabbè, essendo io una buona anima, una persona buona, non sempre, ma soprattutto alla fine di ogni puntata, proprio perché sta per terminare, beh, voglio farvi sapere, vi dirò con un recappone finale tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. E oggi pensate che è accaduto proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo mercoledì 24 giugno 2026 ci siamo allenati con Informa con la Rockipirina 500, che ho parlato di una donna che ha sposato un collega con cui aveva una relazione finita malissimo, degli esami per diventare dei ninja professionisti, c'è stato lo spazio di nicchia di oggi, il Frusta Show, direttamente dalla Romagna, poi salto gossip e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500 in questa versione bagnata, semi bagnata di mercoledì 24 giugno 2026. Lo so che il recapone finale non si capisce perché è velocissimo, più o meno come sto parlando in questo momento, ma se volete ascoltare la prossima volta, da domani, nei prossimi giorni, tutto quanto in velocità normale, beh, l'unico modo è rimanere fin dall'inizio, stare qui fin dall'inizio su Radio Rock Italia, ovvero alle 5, quando inizia il programma. Niente di più.

0: Sonica, il diluvio, quello che credo abbiamo sconfitto definitivamente, lo spero, in questo mercoledì 24 giugno 2026. Ma io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rocchipirina 500. L'appuntamento è domani, ovviamente sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rocchipirina 500 a tenervi compagnia fino alle ore 20 appunto. Ma rimanete qui perché fra poco, dalle 20 alle 22, ci sarà proprio Sara Kay che vi terrà compagnia con Siamo Solo Noiz. Va bene, rimanete qua. Sì, vabbè, saluto. Ciao, a domani. Buona serata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocchipirina diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Buonasera, ben trovati, ciao a tutti. È in stato confusionale, inizia adesso alle 20.05. Siamo solo noise, come sempre in questa fascia. Trovate me, sono Sara e Sara K, Sara K, come volete. Ringrazio oggi ancora di più Emanuele e le sue tre ore e qualcosa, perché non sono stata puntuale, di Rock Pirina 500, la sua ottima compagnia, le sue selezioni musicali. Come state?

solo atomi. Tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

Naomi, abbiamo iniziato così, siamo solo Noiz qui a Radio Rock Italia quando sono le 20:09, disco per riscaldarci si fa per dire, perché insomma la sensazione uscendo dalla macchina era un po' quella di stare in Africa subsahariana, quel caldo che ti prende alla gola, non so se avete mai sperimentato, ma insomma non c'è bisogno di arrivare ormai in Africa subsahariana, ma il concetto era un po' quello e noi siamo qui per allietare, non per parlare di clima, la musica ci sta sempre bene comunque, loro sono Soviet Soviet.

anche loro molto amati, Soviet Soviet, da queste parti a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz. Benvenuta a te, sì, è entrato dentro casa Satana, sono d'accordo, l'espressione rende molto bene. Buonasera, ben trovata Isabella. Allora, un po' di contatti, un po' di coordinate se volete scriverci come sta facendo lei. Il contatto è sempre 3791 600 190.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Questo è
3: Siamo solo noi.
2: Musica e parole in stato confusionale. Sono le 20:16, siamo solo noi, Radio Rock Italia. Arrivano il classico, il primo classico di oggi, Voglio armarmi per Pancreas.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dei brani anestetici, diciamo, che ti riconciliano con l'universo. L'era del cinghiale bianco Battiato, naturalmente, e tra l'altro c'è un bando di concorso, stavo leggendo addirittura, dedicato a Battiato, dell'Università di Catania, che propone appunto un bando aperto ai giovani musicisti, solisti o in ensemble che desiderano esibirsi dal vivo, con possibilità di vincere una delle tre borse di studio dell'importo di 1.500 euro, insomma mica male, o 1.000 il secondo premio, 700 per il terzo premio, e poi la commissione potrà riconoscere un premio speciale della commissione di 100 euro, beh, insomma simbolico, diciamo, a un massimo di altri tre partecipanti. Carina questa cosa.

L'amor fu vero a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, qualche coordinata su come ascoltarci, quindi potete farlo in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming siamo su radiorockitalia.it, ma siamo anche in FM sui 96,6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale.

Last Vinci, alias il chitarrista Alessandro Vinci, che abbiamo ascoltato più e più volte in rotazione qui a Radio Rock Italia. Lui praticamente era 25enne nel 2012 quando sceglie di trasferirsi a Cork in Irlanda, dove decide di mettersi in gioco non per la fama, non per i soldi, ma perché vede che appunto ha raccontato che la musica rock in Irlanda era considerata una professione, non un hobby, no? Quindi decide appunto di stabilirsi lì con Baracca Burattini e la moglie e fondare appunto in collaborazione con band torinese The Last Vinci appunto che abbiamo ascoltato

con la Municipal che scavalliamo la prima mezz'ora. Qui a Siamo Solo Noi e parliamo anche di hamburger. Ne parlammo anche qualche trasmissione fa, beh, un bel po' fa, dell'hamburger vegetale che può restare hamburger. Ah, dormiremo tutti più tranquilli. La bistecca vegetale invece no. Sembra una di quelle discussioni un po', come dire, per perdere tempo. Eppure da anni occupa tavoli istituzionali, commissioni parlamentari, lobby varie, si chiama meat sounding, cioè la battaglia combattuta a colpi di parole attorno a prodotti vegetali che ricordano nella forma o nell'uso quelli a base di carne. Ne parliamo dopo Max Gazzè.

Oh, dicevamo, l'ultimo capitolo di questa diatriba, che in realtà sembra di lana caprina, ma nasconde ben altri interessi, naturalmente. Stiamo parlando della nomenclatura, di come appunto è possibile chiamare gli hamburger vegetali e di tutto quello che si è scatenato a ritroso negli anni. Arriva da Bruxelles, dove dopo mesi di negoziati è emerso un compromesso, quindi alcune denominazioni considerate descrittive della preparazione, proprio come hamburger, burger o salsiccia, possono continuare a essere utilizzate per i prodotti plant-based, mentre termini associati direttamente alla carne o ai suoi tagli, come bistecca, filetto, bacon, costine, restano off-limits. Quindi il consumatore, che viene considerato completamente tonto a questo punto, può ancora acquistare un hamburger di ceci, ma non una bistecca di piselli. Attenzione, una questione che appunto viene presentata come una tutela del consumatore. In realtà qualcuno potrebbe confondersi, secondo loro, leggere hamburger vegetale e pensare di trovarsi davanti a carne bovina. Ma dai, su.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: State ascoltando
4: Siamo solo noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
4: E la prima novità di oggi a Siamo solo noise su Radio Rock Italia per Danno fumo di china.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Posso essere chi voglio in queste parti.

Danno Fumo di China, pubblicata inizialmente solo come traccia bonus nel vinile di Acadanno, il disco solista della storica voce dei Colle del Fomento. Il brano, che era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto, è stato poi reso disponibile insieme alle altre 6 bonus track del disco nella versione Acadanno dello Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme.

Musica per organi caldi, come caldo è il tema, vedo, rispetto ai messaggi che stanno arrivando, ma qui non si discute né delle proprie scelte alimentari, perché lungi da me, si è liberi di mangiare ciò che si vuole. Il punto era più che altro osservare quanto tempo si sta dedicando, quanta inutilità rispetto a questa diatriba sulla nomenclatura, no? La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato che un consumatore mediamente informato è perfettamente, meno male, in grado di distinguere un prodotto vegetale da un animale quando l'etichettatura è chiara, e quindi ha bocciato tentativi nazionali, tipo quello che c'è stato in Francia, di vietare in modo generalizzato termini come hamburger o bistecca per gli alimenti vegetali, appunto. Insomma, un po' difficile immaginare qualcuno che acquista una confezione con scritto a caratteri cubitali burger vegetale con foglie, legumi, certificazioni vegan varie, convinto di portare a casa, insomma, la bistecca fiorentina, no? Nessuno poi ha mai sollevato allarmi per salame di cioccolato, latte di mandorla, no? Usate nel linguaggio comune, o il burro di arachidi. Quindi sembrano un po' questioni pretestuose. Ridurre questo a una questione linguistica, insomma, quantomeno è un po' riduttivo, ecco.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo chiusa.

affari di un deniro allucinato, capitato lì per caso. Torno sempre a te, in questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio,

corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare, torno sempre a te.

Volume, ricordiamo allo scoccare della seconda ora di Siamo Solo Noi un po' di coordinate per come potete ascoltarci, ma soprattutto contattarci e salutarci. E quindi il contatto che vi dovete sempre ricordare, tatuare, scrivere e trascrivere è il 3791 600 190. Stiamo parlando di queste disquisizioni, insomma, qui mi stavo un attimo infervorando, ma giuro che adesso la pianto, perché già l'ambiente è caldo, è quello che è. Stiamo parlando di Africa subsahariana, quindi insomma, comunque la sensazione è che si continua a dedicare, per concludere, una quantità enorme di energie a una disputa semantica, mentre poi insomma ci sono sfide ben più impegnative, no? Parliamo di crisi climatica, di perdita di biodiversità, no? Per dirne una, comunque semplicemente concentrarsi su in termini di scelte più sostenibili, ecco, questo forse sarebbe un tempo investito in maniera migliore, ma così, eh?

Wing per Pancake, il singolo che rappresenta l'anticipazione del primo album Siamo Qui, Siamo Questi, progetto con cui la band aretina ha proprio sviluppato questi suoni molto noise rock, post-punk, anche un po' post-hardcore, ma si cambia perché si sa, qui a Siamo Solo Noise il filologico non ci appartiene. Quindi andiamo su Antonello Venditti, questa è Bomba o non Bomba?

0: Bomba o non bomba, e vedo che dai messaggi che arrivano avete gradito, ma qui si passa una volta tanto da grande classico a grande classico. Continuiamo con Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo, alle 21.07 su Radio Rock Italia. Siamo solo Noiz.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

Vasco Rossi, siamo solo noi, Zora è ufficiale, a Roma ci sarà il Giubileo di Vasco, 10 concerti, evento all'Olimpico nel 2027, 10 concerti appunto per festeggiare i 50 anni di carriera. Nel 2027 Roma appunto accoglierà questo Giubileo di Vasco dopo il post che c'era stato, non so se ve lo ricordate, su Instagram a inizio giugno, in cui proprio Vasco Rossi aveva annunciato questo grande evento nella capitale il prossimo anno, scatenando tutti i fan naturalmente. Ora sono arrivati i dettagli, saranno appunto 10 giorni di concerto evento del comandante all'Olimpico nel giugno 2027, la più lunga permanenza in uno stadio della storia della musica italiana, ha detto il rocker di Zocca per annunciare il grande evento.

0: Rock Spot.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è...
5: Siamo solo noise.
4: Musica e parole in stato confusionale. Ed è il momento del grande classico, ma soprattutto il momento di pogare. Siamo solo Noiz, arrivano i Meganoidi con Supereroi.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico per i genovesi Meganoidi, tra l'altro ridendo e scherzando sulla scena musicale dal 1997, o mica poco, festeggiano i quasi 25 anni di carriera con un tour acustico ad hoc che tocca le principali città italiane. Ovviamente sono diventati di culto grazie al successo di questo pezzo, Supereroi contro la Municipale, e non da meno Zeta Reticoli, che abbiamo passato

Il romancino Meg e Elisa alle 21:24, quindi ultima mezz'ora o poco più a Siamo Solo Noise qui su Radio Rock Italia. Qualche coordinata per chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso. Allora, come ascoltarci in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming siamo sempre su RadioRockItalia.it, mentre in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio su tutto il litorale. E poi parliamo anche del muro che divide uomini e donne in spiaggia, ormai ci siamo, no? Molti di voi forse le ferie le hanno addirittura già fatte, per chi è della falange vado in ferie a giugno e luglio quando costa meno e c'è meno gente, beati voi se potete farlo. Comunque il muro, che è un caso unico in Italia, e ha scatenato anche una bella lite.

È successo che si sono accapigliati in questo stabilimento che è considerato il simbolo identitario di Trieste. Chi lo considera tale almeno, o chi lo definisce invece una roba medievale. Eppure questo bagno comunale, che si chiama La Lanterna, conosciuto da tutti come Pedocin, continua a resistere al tempo, rimanendo l'unico stabilimento balneare in Italia, ma probabilmente anche in Europa, in cui gli uomini e le donne, secondo il regolamento, prendono il sole separati da un muro. E questa è la sua particolarità, è tornata insomma anche quest'estate al centro del dibattito. Da una parte, appunto, c'è chi vede nella divisione tra i generi un retaggio ormai incompatibile con quello che è adesso la società, insomma, moderna, e dall'altra i frequentatori abituali che rivendicano proprio questa separazione come una libera scelta, una tradizione del posto e uno spazio di tranquillità che continua ad avere un senso.

sempre un enorme piacere ascoltarla, Bianca Maria Scoccia alias White Mary. Ne abbiamo parlato e riparlato perché veramente è un sound che molto molto apprezziamo da queste parti. Abruzzese d'origine ma romana d'adozione, partita dal jazz passando per la canzone italiana, arrivando appunto a techno, campionatori e sintetizzatori analogici. Comunque parlavamo di questo muro che divide, non è il muro di Berlino ma è il muro di questa spiaggia in quel di Trieste, e nonostante l'origine del Pedocin sia incerta, la nascita dello stabilimento viene fissata addirittura tra il 1903 e il 1908, quindi negli anni di grande espansione della città. Con il passare del tempo poi insomma è diventato uno dei simboli, dicevamo, più autentici della triestinità, se possiamo dire così. Comunque, a riportare il Pedocin al centro dell'attenzione è stato questo episodio avvenuto pochi giorni fa durante un pomeriggio in cui una coppia di turisti si è infilata nello stabilimento sbagliato e si è sistemata nella zona maschile, e una bagnante triestina è impazzita, si trovava nel settore degli uomini perché poteva assistere il figlio in quanto disabile, quindi è una delle eccezioni previste accertate dal regolamento, ricordando e facendo notare la regola in vigore da oltre un secolo, cioè uomini da una parte e donne dall'altra. E insomma, ce ne sono state altre di spiagge di questo tipo in realtà nel corso degli anni e della storia. Quasi tutte sono scomparse, il Pedocin invece è rimasto.

Koala Kiwi, 21:39, quindi una ventina di minuti o poco più al saluto finale. Cosa che non voglio, il tempo è ancora poco e ci abbiamo molte cose da dirci e da ascoltare. Io non voglio andare più via da qui perché ho ricreato un microclima ideale tra l'aria condizionata e la musica, ma soprattutto la vostra compagnia.

0: Rock Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: State ascoltando
3: Siamo solo Noise.
2: Musica e parole in stato confusionale.
3: Ed eccoci pronti per ascoltare la seconda novità di oggi su Radio Rock Italia. Siamo solo Noise, arriva La Scimmia, monolocale.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La Scimmia, loro sono una rock band nata a Treviso nel 2015 e che nel corso degli anni ha visto cambiamenti tra i componenti. Attualmente sono quattro, due del nucleo originale e due aggiunti in corsa. Hanno condiviso il palco con molte importanti band alternative rock italiane e pubblicato tre album. Questa monolocale inaugura il loro nuovo capitolo, La Glaciazione Subsonica. Siamo quasi in chiusura.

0: E con la glaciazione siamo arrivati al momento dei saluti. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Ci ritroviamo mercoledì a Siamo Solo Noiz. Buonanotte, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Siamo Solo Noiz. Musica e parole in stato confusionale.

Ciao, mi dispiace.

la vertebide, e l'ani che trava la plante, la voglio se volevi dall'escia la trama. Yeah.

sentire la tua voce. Urla, grida e vai avanti a testa alta. E non farti dire cosa puoi e cosa non puoi fare.

0: andare, parla mia. In queste notti strane farò di te un ordigno da innescare, pronto a esplodere, come solo tu sai fare.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: DJ su Radio Rock Italia.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare nudi sopra i palazzi,

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male.

canto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

Mi farebbe piacere sentirvi applaudire quando recito, come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, e se Kosciuca si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono un cantore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo. Ma penso al

faccio se c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.